0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Com'è?
3: Ma oh!
2: Com'è?
3: C'ho la pelle d'oca! C'ho la pelle d'oca! Guarda qua!
2: Oddio. Dai che tempra! Dai che tempra,
3: sì,
2: Marchetti!
3: Più
2: tempra.
3: D'una che tempra qui, ragazzi! È più la croma, altro che tempra! Madonna mia!
2: Com'è? Ma guarda, è tutto in testa, eh? È tutto mentale il freddo.
3: Vabbè che sono testa di gara, però così. Però.
2: Il freddo, così come il caldo, è tutto mentale. Se tu ti concentri, neanche lo senti, non fa tutta sta sceneggiata. Dai, per un po' di ghiaccio delle mutande.
3: Guarda che adesso te lo passo. Oddio, comunque vi posso dire che mi sento già completamente diverso. Tu che sei di ghiaccio. Sono tutto d'un pezzo, mi sento di ghiaccio. Sto pezzo.
2: No, vabbè, perché, attento che sgoccioli, eh.
3: Sto sgocciolando?
2: Sgoccioli, sì.
3: Ah, raga,
2: sì,
3: comincia sì. A far male però, lo sapete?
2: Io direi missione compiuta, penitenza superata di Roberto Marchetti.
3: Esatto, anche perché a breve devo fare il collegamento anche con Camillacci, non sì. Vorrei
2: no,
3: arrivare
2: con... abbiamo un'altra ora e 10 di puntata.
3: Sì, infatti.
2: Io la regia non la so fa.
3: Sentite che la voce già comincia a cambiare. È grande. Oh, posso dire di aver mantenuto la parola? Sì. La parola? Ecco, partono gli...
2: Bravi!
3: Grazie. Grazie.
2: Anche un certo aplomb, devo dire, quasi abituato alla cosa, ecco.
4: Ehi Fabio, cos'hai? Guarda, lascia stare, mi sono fatto male giocando a pallone. Guarda quanto è gonfio. Ma non ti preoccupare Fabio, ci penso io. Tieni, prendi il ghiaccio del pavone, così ti passa subito il gonfiore. Questo medicinale può avere effetti indesiderati e gravi, altrimenti fai questa vita.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Pari a lui,
2: Però pure tu, io parto con la giornata degli alieni e tu dici a schiumetta sull'asfalto.
3: Ma no, c'è sta schiumetta sull'asfalto, ragazzi. Sembra veramente, sai il calcio saponato? La stessa cosa. Non lo so, sembra una roba.
4: Quello che succede in spiaggia quando c'è la risacca e ci sta questa schiuma.
3: Non si capisce. Vabbè.
4: Giovanni mi fa morire con sti occhi. È vero, succede anche in spiaggia.
5: No, come sto pensando delle cose che non posso dire.
3: Non le può dire.
5: Allora mi viene da ridere.
2: Iniziano per porco?
5: Molto.
2: Iniziano per quello?
5: Esatto. Okay, sto dicendo solo a lui.
3: Va bene, va bene, va bene. Aspetta, aspetta.
6: Anche io sono stato svegliato dalle tende perché anche io le ho lasciate abbassate.
3: Ah, vedi, anche lui problemi con le tende, ragazzi.
7: Massimo nel mentre. Cazza la randa!
3: Cazza la randa! No, porca troia, ragazzi. Altro che cazza la randa.
5: Ma io non credo, l'hai tirate su poi queste tende.
3: No, ce l'ho fa, però credimi, è stata una lotta. Sembrava. Sai, quei documentari che fanno vedere quello lì che lotta contro l'anaconda, cioè era una, perché era diventata una cosa ingestibile, si arrotolava tutta strana, si arrotolava
4: così,
3: io
4: è così.
2: Brutto, per non spendere quei due urini e avere la tenda che schiacci il pulsantino e si ritira, cioè ancora che devi uscire fuori,
3: ce l'hai?
2: Io non c'ho mancata la tenda.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
10: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
11: Flash, flash, flash.
10: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Bari. Ai ai ai ragazzi, lo sapete, tira una brutta aria, in questo momento si parla di pandemie, di virus, di topi. Ecco, questa volta però non vogliamo farci cogliere impreparati e quindi ci siamo portati avanti con il lavoro, con una nuova canzone del Morning Show di Radio Globo. Quarantena. Ai.

0: faremo! Ce la faremo!
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Marco, cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Marcella, vai.
3: Buonasera, buonasera. Stavo ascoltando in macchina quello che diceva la ragazza.
4: Sì, Pamela.
3: Veramente mi sono le mani nei capelli.
2: Perché?
3: Cioè, non penso sia una cosa normale, ok? A te ti può dar fastidio, girati dall'altra parte. È la cosa più naturale di questo mondo. Non sono mamma, ma sono zia di tre meravigliosi nipoti.
2: Sì.
3: E mia sorella allattava, ci metteva una copertina davanti senza dar fastidio a nessuno.
2: Sì.
3: Siamo donne.
2: Un attimo solo, Marcella, perché ce l'abbiamo qui, Pamela. Vai, Pamela, hai sentito la signora? Okay.
5: Sì,
2: arrabbiata.
5: Sì, io ho sentito, ma tante cose sono naturali al mondo. Vuole fare l'amore è una cosa naturale al mondo, ma non è che una fa in mezzo alla strada. Cioè,
3: Pamela,
5: è tutta una cosa naturale, però non è. È rispetto verso gli altri, è rispetto verso gli altri. Ci sono cose che danno fastidio.
3: Cosa? Perdonami. Che cosa sta facendo? Sta facendo un atto sessuale davanti a tutti o sta dando il latte ad un bambino? Quello che ha fatto anche tua
5: comunque
3: madre.
5: Comunque sia un
3: amore. È la stessa identica cosa che ha fatto tua madre. Quello che ha fatto mia madre e quello che hanno fatto tutti quanti.
5: È uguale. Ci sono tante cose infatti naturali. Ma ci sono tante cose naturali che lo fanno comunque nel rispetto degli altri. Il rispetto degli altri è una cosa comunque intima, hai detto tu, bene, intima.
3: E che fanno? A casa. Via dal ristorante per andare a dar da mangiare.
5: Se fa col tiralatte a casa, il tiralatte a casa, se lo porta poi col biberon.
6: Infatti è la cosa più naturale del mondo, tutte le cose più naturali del mondo devono essere fatte in pubblico, come la masturbazione.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
8: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
7: Flash, flash, flash.
8: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. E adesso sì che siamo nel posto giusto, al momento giusto. C'è il Morning Show Replay per un'ora da adesso. Sulla radio che suona solo le migliori. Buongiorno.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: In matematica il Morning Show Replay equivale a un'ora di ripasso della puntata precedente del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno e buon venerdì 3 luglio da Federica Della Valle. Siamo pronti ad iniziare adesso su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Quando si fa una proposta di matrimonio estrema, sentite qua la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Invece, ragazzi, qualcuno ha voluto celebrare l'amore facendolo toccando il cielo con un dito.
3: Quello è amore.
2: Sì. Ragazzi, stiamo parlando di questi due, non so come chiamarli, vabbè, credo youtuber, credo comunque sia in qualche modo content creator, che hanno voluto, diciamo, leggermente attirare l'attenzione su di loro con questa impresa, scalare l'Empire State Building di New York per arrivare fino alla cima e per fare la proposta di matrimonio, ragazzi, la proposta di matrimonio.
4: Allora, Massimo, innanzitutto direi, prima di tutto, professionisti arrampicatori, perché non è che si sono improvvisati così. Comunque, che fighi che sono, possiamo dirlo? Sì. Stiamo guardando le immagini, se qualcuno ci sta guardando dal canale 91 possono vederlo. Mazza, che boni.
2: Allora, lei
4: scusa.
2: Lei sì, insomma, infatti.
4: Beh, lui
2: ma anche lui, per
4: lui
2: carità.
4: Pure è buono.
2: No, tra l'altro loro sono dei professionisti, hanno degli account Instagram molto seguiti, ma tra l'altro c'è anche un documentario su di loro che potete vedere su Netflix, che io ho visto, dove si racconta un po' quella che è la loro storia. L'unica cosa, non so se lui è quello con cui ha iniziato, ma credo di sì, perché poi insomma hanno avuto anche dei momenti un po' turbolenti.
4: Tipo Temptation Island,
2: tipo
4: proprio.
2: Temptation Island.
4: Lui è corso sulla spiaggia, poi è tornato però.
2: Il documentario si chiama Skywalkers.
4: Figo.
2: Così potete andare a vedere un, insomma, ecco, naturalmente fanno delle cose che probabilmente forse sarebbe meglio evitare, no?
4: Eh beh, certo, anche perché adesso a New York stanno pensando quali capi d'accusa, no, imputargli, perché comunque sei salito sull'Empire State Building, è vietato. Però insomma, si sono fatti, lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Lei
2: infatti
4: ha detto sì?
2: Sì, credo di sì, però intanto dovuto dire qualcosa alla polizia, perché si sono caricati, come si dice in gergo, no? Quindi sono scesi, ma questo succede poi alla fine di queste imprese, no? Quando vedete questi base jumper, questi scalatori, poi alla fine c'è sempre la polizia che li carica e li porta via, sostanzialmente. Però ecco, come proposta di matrimonio, insomma, non è mica così originale,
4: ma
2: no,
4: ci sarà stato di meglio sicuramente.
2: Voi che avete fatto come proposta di matrimonio? Perché adesso le devi fare fantasiose, se non fai almeno la richiesta di matrimonio minimo a un concerto con un Chris Martin che lo fa al posto tuo e che ti aiuta,
4: sì, non sei nessuno,
3: anche quello visto e stravisto, dai, che noia.
2: E allora come la faresti?
4: Allora?
3: Ma un mio amico tutto entusiasta mi ha raccontato, io l'ho portato a fare un'immersione, poi siamo arrivati a questo grottino e lì ero già stato prima, avevo messo l'anello, io che
4: banale,
3: annoiatissimo,
2: che palle. Che ne so, a un certo punto in un locale fai fermare la musica e inizi tu a cantare. Ma che palle,
3: pensa agli altri,
2: che palle.
4: Stadio durante le partite che ti fa inquadrare, sparato sull'Edward.
2: Allora facciamo così, siccome ormai si è tutto visto e rivisto, non le fate.
4: Ma
2: non le fate,
4: quello è trasgressivo.
5: Secondo me il consiglio migliore, non ve sposate proprio.
2: Quello
5: è il consiglio migliore.
2: Tra le righe, insomma, il mio era quello. Però eppure c'è gente che invece vuole farle, e tra l'altro proprio ieri al TG1 vedevo un servizio che i matrimoni costano sempre di più. Adesso si arriva a spendere cifre che vanno ben oltre i 100.000 euro.
3: Beh, chi può?
2: Beh, naturalmente chi può, però ci sono sempre le rate. Ti ricordo che ci sono sempre le rate, così come per le vacanze, anche per il matrimonio, perché ci sono delle persone che non rinunciano al lusso e sempre di più, per esempio, vogliono fare l'entrata non come si faceva una volta con la macchina, poi ai cavalli siamo arrivati, adesso con l'elicottero. Vabbè. Con l'elicottero.
3: Che pacchianata.
5: Mamma mia, che...
4: Mannaggia che non posso dire quello che penso.
2: Dipende.
4: No, è una cosa brutta, non potrei.
2: Devo mettere i beep.
4: Sei pronto?
2: Allora, fate così, come pure questo, visto e rivisto, pure l'elicottero, non lo fate.
3: Neanche.
2: No, non lo fate.
4: Vabbè, la proposta più bella comunque l'ha fatta Pietro a me.
2: Cioè?
3: Le ha detto te ne vai?
2: Paghiamo l'affitto.
6: La luna di sera passano sotto le docce da Bibbia americana.
2: Beh sì ragazzi, si sono portati via adesso questi due. Però andate a vedere il documentario se la cosa un po' vi stuzzica, perché comunque sia ci sono delle imprese. Arrivano sulla cima di questi grattacieli e la cosa che li distingueva è che lei
3: vestiva... C'ha due grandi chiappe.
2: No, beh, a parte quello. No, ma no. Si vestiva sempre molto elegante. Cioè, arrivava, che ne so, su una torre alta 300 metri, lei vestita con i tacchi a spillo, capito? E faceva questi scatti fotografici molto, molto coreografici.
3: Anche con quegli shortini neri, niente male.
4: Ma,
3: no,
4: ma infatti era molto ammiccante. Mi viene da pensare un OnlyFans.
7: Secondo me la proposta di matrimonio c'è una cosa molto privata, nel senso molto intima, e deve essere fatta nel luogo in cui ti fa sentire più sicuro sia a te che a lei. Io per dire l'ho fatta a mia moglie a casa, cioè tranquilli, e gliel'ho fatta là. Non mi piace che tutti ti guardano e tutti ti dicono oddio se stanno a sposarci, ma anche sti cavoli. Cioè deve essere fatta secondo me in un luogo intimo.
2: Lui è più per diciamo così la dichiarazione privata, no?
8: Nei tempi d'oggi che tutto va messo sui social, tutto va enfatizzato, siamo tutti protagonisti di tutto, non puoi farla a casa da solo, devi farla davanti a tutti. È così oggi, cari.
2: Secondo me lui non voleva solo testimoni, tutto qua, dice non voglio lasciare testimoni.
4: No,
2: ma anche se casomai dovesse dire sì e poi lui ci ripensa, io non ho detto, a me non mi sembra che l'ho detto, ero ubriaco, boh, non lo so, capito come.
4: Comunque senti, quando fanno le proposte quelle plateali, quindi che ne so, magari anche allo stadio per dirne una esagerata, l'uomo dovrebbe essere sicuro che questo piaccia alla sua donna, perché certe volte lei non gradisce sta platealità
3: e scappa.
4: Magari dice sì perché si sente in imbarazzo poi dopo lo chiama e anzi lo messaggia e gli scrive bello, no, non è cosa.
2: Allora sai che ti dico, allora visto che vuoi insomma buttarla su questa cosa, apriamo il capitolo proposte rifiutate. Vediamo se invece qualcuno l'ha fatta e si è sentito dire no. Quello è più interessante, perché sto sì è banale.
3: Beh, c'è anche un altro capitolo interessante, quelle accettate ma poi ritrattate.
2: No, aspetta, rimaniamo su quelle rifiutate, no? Ecco, tu adesso stavo immaginando, no? Il rifiuto, cioè questi qua che si arrampicano sull'Empire State Building, tutto quanto, con la polizia e tutto il resto, lui che fa la dichiarazione e lei che dice di no. Cazzo, la spigna, buttite sotto.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Abbastanza scioccante la molestia subita da una ragazza alla stazione di Frosinone. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però un conto è essere allupati e tenerselo per sé, un conto invece è andare in giro a molestare le ragazze. Porca miseria, ragazzi. Brutto è il video che sta circolando in rete di questa ragazza che sta aspettando il treno alla stazione di Frosinone, che viene avvicinata da un tizio che si sente così di fare una proposta. Il video sta circolando, lo facciamo sentire anche noi,
3: Smettila.
4: No?
3: Smettila.
4: Non devi andare?
3: Sì.
4: Grazie per la tigre.
3: Prego, ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
0: The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo.
2: Me ne devo andare? Oh, scusa per il disturbo, e se ne va, ecco qua. Come se fosse normale andare da una ragazza e chiedere, insomma, andiamo.
5: Lui con la scusa della sigaretta, poi dopo gli ha chiesto qualcosa di in più, abbiamo sentito. Credo che non sia una persona che sta con, con tutta la testa.
2: Non credo nemmeno io.
6: È normale?
2: No, non è normale. In queste modalità non credo
6: non
2: sia normale.
6: Non si può andare da una ragazza e chiedere se gliele va di farci.
2: Non con questa modalità. Cioè, lo puoi anche fare magari, ecco, girandoci un po' intorno, usando altre parole, poi insomma se c'è un rapporto, perché non credo che tu vada una ragazza, la prima cosa che chiedi è quella, no?
7: Diglielo a Gabri però.
2: Aspetta, per correttezza, lui a chi prima ha chiesto una sigaretta?
6: Preliminari quelli, vale.
2: Valgono.
6: Mi dirai che lei è giovanissima, avrà, non lo so, 16 anni e lui ce n'ha 65, quindi
0: The Morning Show su Radio Globo.
2: Vabbè, allora, se capitano, vediamo un attimo di sentirle queste storie. Buongiorno, ciao Giuliana.
8: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
2: Tutto bene, spero anche te, insomma.
8: Oggi sì, tutto bene, ma nella mia vita mi sono capitati più di questi casi. Allora, il primo in assoluto, ero giovanissima, 12-13 anni, tornavo da Villa Borghese con i pattini, stavo prendendo l'ascensore e insomma mi trovo uno dietro con il membro di fuori, che avrà avuto una trentina d'anni, insomma grande, e mi ha detto: lo vuoi questo? Io ho chiuso la porta dell'ascensore, sono salita e vabbè, e ovviamente ai miei genitori non ho raccontato nulla, l'ho raccontato poi alle mie amiche di scuola, perché era la prima volta che lo vedevo,
2: ci credo.
8: Detto, tra noi. Ok, questa la prima. La seconda volta invece ero un po' più grande, ero più grande, e un signore invece, quando ho chiuso la macchina e avevo un vibratore in mano, e mi ha detto insomma se volevo giocare con lui. Io avevo un ombrello in mano e quella volta ho reagito, perché essendo più grande io gli avevo detto semplicemente, in maniera molto dura: se non te ne vai ti rompo l'ombrello in testa.
7: Dimmi che l'hai fatto.
8: No, perché se n'è andato Flamia, e poi comunque allora io da ragazza picchiavo i ragazzi insomma sì,
7: però Giuliana ci stava proprio bene, cioè proprio in testa,
8: sì in testa
7: bellissimo.
8: Però sai che poi passi guai tu, no Flaminia? Lo so. La terza volta stavo andando in teatro con le mie allieve, quindi tutte vestite carine. Uno mi è passato davanti e mi ha toccato, un ragazzo mi ha toccato la mia parte intima. Io ho avuto la prontezza di prendergli il polso e con l'altra mano, insomma, io ho cominciato a dare tutti i cazzotti in testa. Guarda, ho avuto un secondo, due forse, di questo, fino a che sentivo le mie allieve che dicevano: maestra. E vabbè, insomma, poi ho detto va bene, l'ho mandato via, ma io avevo il sangue nelle nocche e loro mi hanno chiesto: ma che ha provato a rubarti la borsa? Dico: no ragazze, perché se avesse provato a rubarmi la borsa forse non avrei reagito così. È che mi ha toccato la mia parte intima, onestamente, insomma, non va bene.
2: Di che parliamo? Però ma porca miseria, te ne sono capitate insomma diverse.
8: Poi quelle diciamo normali, posso offrirti il caffè, complimenti per strada, Prenzo Falaminia.
2: Vabbè, quello però quello ci può stare, no?
7: Ma io anche altre cose, non solo quella che ho raccontato di quello che si masturbava, ma proprio quello denudato al parco, io bambina e mia madre che gli diceva ce l'hai piccolo, e quindi quando li attacchi in questo senso, prendendoli per i fondelli, ovviamente loro si sentono insomma imbarazzati e scappano via, quindi bisognerebbe fare dei corsi su qualche strategia per detonare questi malati che girano. E soprattutto vorrei dire, se siete bambine, siete ragazzine, giovani, non abbiate paura di dire che succedono queste cose ai vostri genitori, anzi parlategnene, perché potete esorcizzare sicuramente l'evento brutto.
2: Poi attenzione, perché non sai mai chi hai davanti, magari c'è qualcuno che reagisce in un altro modo, quindi non è che, insomma, disinnescare sì, però non sai mai come può andare
7: a finire. Io ero con mia mamma,
2: quindi,
7: per carità,
2: la cosa migliore forse sarebbe bene andarsene, punto,
7: andarsene e basta,
2: e chiuderla là. Tanto non è che mortificandolo ci guadagni qualcosa, ecco.
8: Allora oggi l'unica cosa, e poi chiudo, io oggi quando torno la sera a casa preparo subito le chiavi di casa e me le metto a pugno a mo' di
7: arma,
8: a mo' di
2: tira
8: arma
2: pugni, tipo tira pugni,
8: bravo, sì, una cosa del genere, che non mi è mai capitato, per fortuna, però dovesse, con queste chiavi in mano diventa più pesante. E io dico alle altre donne di essere comunque sempre pronte,
2: sempre pronte,
8: guardarsi sempre a destra.
2: Pensa, arriva un vicino che fa scusi che c'è un po' di sangue. Bomba.
8: Pronta a reagire.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Federica Della Vallée con voi sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, nel Morning Show Replay. Quindi torniamo alla puntata di ieri, dove si parla dell'addio al calcio definitivo anche come dirigente di Bruno Conti.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Invece Bruno Conti, Bruno 71 Conti. Anni, 53 anni in giallo rosso, campione d'Italia, campione del mondo, vice campione d'Europa, addio al calcio nel 91 col record di pubblico, lascia la Roma, dove c'è stata, insomma, per tutto questo tempo.
3: Grazie Andrea, grazie a tutti. Ma io penso che a tutto c'è un inizio, a tutto c'è una fine. È chiaro che oggi andando via da Trigoria e togliere tutto quello che era di mio nel mio ufficio, c'è stata tanta emozione, anche con tutti i dipendenti che erano presenti a Trigoria. Per cui ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi veramente un po' la mia salute, mia moglie e la mia famiglia.
4: Bello, bello.
0: This is the Morning Show on Radio.
4: Beh, veramente una colonna proprio della Roma, ragazzi.
2: Un simbolo assoluto, al pari di Totti, se volete.
5: Posso fare un commento da donna? Ovviamente quando uno ha qualcosa di brutto, guarda quella cosa negli altri.
4: Sì.
5: Ma a 71 anni questo non c'ha una ruga, ragazzi, è uguale a quando ha iniziato a giocare a pallone, è incredibile!
6: No, e tra l'altro ha la stessa chioma, quasi anche lo stesso.
5: Sì,
4: più o meno. Allora, adesso nascerà la canzone, vorrei avere la pelle di Bruno Conti. Vorrei essere come Bruno Conti.
5: Ma come fa? Qual è il segreto di bellezza?
4: Se sarà fatto due Conti, che te devo dire? Non lo so, io adesso non lo sappiamo. Però effettivamente ci sono delle persone che, diciamo, gli anni li sanno portare molto molto bene. Questione di DNA, probabilmente. La cosa non ti riguarda,
5: non mi
4: piace.
7: Guardate, io sono da Lazio, ho mi scorre il sangue bianco celeste, i miei figli pure, però grazie al mister, l'allenatore della nostra squadra, abbiamo la possibilità di fa degli allenatori, stiamo facendo degli allenamenti con Bruno Conti nel suo centro sportivo ed è veramente un grande personaggio. Per i ragazzi è fondamentale per la crescita, speriamo in un futuro migliore per il calcio italiano.
4: Oh, vedi, queste sono le cose belle del calcio. Avrebbe dovuto chiudere con Roma merda, però
6: ma
4: vabbè.
6: No,
4: così da tifoso laziale me lo sarei aspettato, sai, queste cose
5: chiudiamo
4: succedono.
5: Con più Bruno Conti per tutti.
4: Più Bruno Conti per tutti, no, veramente ce n'è uno in meno perché poverino, si va a godere la pensione, giustamente, sì. Quindi insomma, forza Bruno, però è bello il messaggio che ci è arrivato, mi piace questa sportività che il laziale insomma ha tirato fuori.
0: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Aggiornamenti Temptation Island ne abbiamo? Ecco, sentite qua la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Dobbiamo parlare però di cose importanti, perché quello che abbiamo appena detto passa in secondo piano,
1: certo.
2: Ragazzi.
3: Riassunto di Temptation Island di ieri è schifo, schifo, schifo, follia.
4: Follia. Follia.
2: Basta.
4: Follia.
2: Basta, abbiamo capito.
4: Incredibile.
2: Follia.
4: Follia. Assurdo. Follia.
2: Follia, follia, follia. Vabbè, allora. Isadora?
5: Pronto, buongiorno.
2: Isadora, tu sei, diciamo così, designata a farci il riassunto della puntata di Temptation Island, perché qui dentro nessuno vuole vederlo, ci rifiutiamo un po' tutti quanti.
1: Sì, però Massimo, scusa, tiriamole le orecchie. Isadora, ma dov'eri? Non ho capito. Cioè,
2: tardi,
1: dobbiamo
2: no?
1: stare a chiamare.
2: Ha fatto
5: Stavo
2: tardi.
5: Stavo cercando la nuova conduttrice di Chi l'ha visto.
2: Dopo dobbiamo parlare anche di quello.
6: Continua a cercarla.
2: Dopo. Sì, vabbè, Chi l'ha visto. Giusto. L'ha visto? Subito. Meglio.
6: Meglio di Temptation. Però, dai Isadora, sbrigati.
2: Senti,
6: dai.
2: Isadora, allora, molto velocemente ci dici un po' quello che è successo, anche se abbiamo già accennato, abbiamo detto che ci sono state delle attese lunghissime, gente che aspettava invano l'arrivo di qualcun altro.
5: Da ancora là esatto. Due falò rifiutati. Allora, il primo, quello dei siciliani.
2: Sì.
5: Giovanni e Sabrinona.
2: Sì.
5: Praticamente Sabrinona ha scoperto il mondo maschile e ha deciso che lei è in vacanza premio.
2: Sì.
5: Quindi qualsiasi cosa si muove intorno a lei, lei si attizza.
2: Buono, buono.
6: Che notizia.
2: Buono, copione già visto.
5: Non è d'accordo, perché ha detto che comunque il suo orgoglio questo non lo può tollerare e gli manca mamma.
1: Così povero cucciolo.
5: Quindi è tornato, lei ha rifiutato il falò perché ha detto: ma io voglio stare ancora qua, ma che siamo matti?
6: Gli manca mamma, ragazzi.
1: Quindi si sono lasciati, non ho capito come funziona,
5: no,
1: quando è così.
5: Se tu rifiuti il falò, sei una grande paracula, se può dire, sì. E quindi continui a farti tutte le cose tue. Lui sta là che continua a ricevere video. Cioè
1: rimandi il confronto e puoi rimorchiare,
5: esatto,
1: a destra e manca. Bravi. Ho capito.
5: Esatto, basta che respirano. Ha detto.
1: Perfetto.
2: Ma perché corrono questi sulla spiaggia? Io non ho capito perché corrono.
6: Poi chi sono,
5: aspetta, aspetta. Poi c'è la stessa situazione, più o meno uguale, al contrario. Rosario e Alessandra. Rosario è quello che, guarda caso, dentro il villaggio si è trovato una sua ex tra le tentatrici.
1: Toh, che caso!
5: Peraltro amica di lei, e quindi praticamente loro si stanno a fare l'inciucio. Lei ha chiesto il falò e lui ha rifiutato.
2: Okay.
1: No, ragazzi, dobbiamo iniziare a vederlo.
2: Ma che me frega a me? Io voglio sapere.
6: Ma abbiamo un calo d'ascolti in questo momento preoccupantissimo.
2: Sì. No, non è vero. Stanno salendo.
1: Mi piace, a me.
2: Senti,
1: piace.
2: Isadora,
5: guarda che tu devi fare un esperimento sociale, vedrai che ti
2: piacerà. Ma voglia. Senti, dimmi sociale. Perché corrono su sta spiaggia? Perché questi
7: hanno c'è la sabbia scotta.
5: Perché tirano i mobili, rifiutano i falò, l'ultima cosa che possono fare è correre.
1: Ma pure quest'anno hanno tirato i mobili.
5: Giovanni
1: ha tirato subito un divanetto.
2: Giovanni sono quelli problematici sempre, in ogni caso. Comunque, vabbè, dai Isadora, diciamo che a grandi linee un'idea ce la siamo fatta, no?
5: Dai.
1: Oh, io mi sono appassionata, grazie.
7: Io preferirei parlare della riproduzione stagionale del Facocero.
6: Le Febriani, parliamo dello scisma in corso.
2: No, io voglio capire una cosa invece, Isadora, ma perché butti le serate così? Ma non c'hai uno
7: per
2: cui uscire, dico io.
7: Ma lo fa per noi.
2: Un ragazzetto, fate un ragazzetto pure te, dico io.
5: Voi, no, io diciamo la mia situazione sentimentale
2: è complicata.
1: Ma perché non vai a Temptation Island a fare la tentatrice?
5: No,
1: scusa,
5: no, aspetta, Flami, manca io devo ridere di loro, non posso diventare parte di loro.
1: Certo. E poi noi come faremo?
2: Però non puoi continuare.
5: Esatto.
2: Cioè, quanti anni hai?
5: E 36.
2: A 36 anni non buttare serate così, te prego, mi fai tenerezza, te lo dico per te.
1: Sei simpatica poi.
5: Cioè, io che dorme e io guardo Temptation Island.
2: Vabbè, ho capito. Però io ti mando una carezza adesso, ti sto accarezzando sulla testa come se fossi normale, guarda, giuro, è una cosa, mi si stringe il cuore a pensare che questa sta a casa col barattolo di Nutella a diventare una cicciona. E come no?
7: Vi ricordo che l'alternativa è che famo la conta e lo guarda uno di noi, quindi evviva Isidora.
2: Beh, potremmo anche non farlo sto siparietto, voglio dire,
0: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A quanto pare le previsioni, i pronostici del Morning Show di Radio Globo sui mondiali di calcio funzionano

0: con Pop Gol.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il Pop Gol, ragazzi, ha dato esito positivo.

0: sminuire.
1: Perché devi sminuire?
2: Perché se mettiamo a paragone i trofei vinti da una nazionale come inglese, che ha una grandissima tradizione, dove è nato il calcio, sì, se, sì, storicamente, con il Congo che non ha questa tradizione, però dobbiamo dire che ha vinto 2-1. I due gol sono stati di Kane, quindi il giocatore più in vista dell'Inghilterra. Infatti le stelle stanno brillando in questo mondiale.
0: Sì, sì,
2: e,
0: certo,
2: e il Congo, insomma, ha fatto il suo. Era passato pure in vantaggio, tra l'altro.
0: Sì, tra l'altro era partito bene, sì, però poi sì, insomma sì, sì, sì, si è ribaltato. Però attenzione, non minimizzare, perché tu dici, vabbè, ma l'Inghilterra, anche la Germania è uscita col Paraguay.
2: Oh. No, no, per carità.
3: Non è che hanno stravinto, si sono sudati un 2-1.
2: Ma vi dirò di più, che c'è stato un Belgio-Senegal. Belgio, fino a qualche anno fa, era veramente la nazionale più forte del mondo, era sconsiderata, che mi vince 3-2, dopo che all'87esimo il Senegal era 2-0. E poi hanno pareggiato nei supplementari. Solo una cosa, io dico questa cosa qua che è un po' più seria. C'è stato, i giocatori del Belgio sono scesi in campo, anzi del Congo, sì, parlo del Congo ovviamente, che sono scesi in campo con, facendo un gesto, la pistola alla testa e la mano sulla bocca.
0: Ma dai!
2: Sì, questo gesto sta a rappresentare quello che sta accadendo in Congo, che c'è una guerra nella Repubblica Democratica del Congo tra appunto l'esercito del Congo e i ribelli dell'M23 sostenuti da Ruanda. Che ha già creato 7 milioni di sfollati, una gravissima crisi umanitaria. Questo per dire che i mondiali, il calcio, che voi ne diciate, possono servire anche come messaggi per far sapere alla,
0: sì,
2: al,
0: certo,
2: mondo che,
0: certo,
2: non esiste solo la guerra in Ucraina, non esiste solo la guerra a Gaza,
0: no,
2: in Iran, dove volete, esistono tante altre guerre, una di queste è quella in Congo.
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Da ora abbiamo bisogno di voi alla Globo WhatsApp per iniziare il weekend, perché è venerdì e lo vogliamo sentire con tutta la vostra voce alla Globo WhatsApp 393 777 7172, per i vostri messaggi vocali da adesso su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Solo le migliori in FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
1: Forza signori, buongiorno! È venerdì, come va là fuori? Come va qui dentro? Noi siamo qua per un'ora con il Morning Show, prima ora.
5: Quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. Quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. E dai, dopo da Gianci.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: È che dura poco questa pubblicità, però, bisognerebbe allungarla un po' di più per avere un po' più di pause. Noi che fatichiamo tanto tutta la settimana e arriviamo al venerdì sfiniti per colpa vostra là fuori. Buongiorno a tutti voi. Ben svegliati, buona colazione. Buongiorno ancora da Federica Dalla Valle, ma soprattutto buongiorno a Giovanni Lucifora, come va?
6: Buongiorno a tutti e a tutte, e molto bene,
1: molto
6: grazie.
1: Salutiamo
6: anche l'isolano?
1: Ma salutiamolo, dai, sì.
6: Di dove
1: è oggi? Di Pachino, di dove è?
6: Di
1: giorno cambia.
6: È arrivato oggi da Stromboli.
7: Di quale parte di terra bagnata da quattro mari sono questa
6: oggi
7: mattina?
6: Stromboli?
7: Sei proprio
6: da Stromboli.
7: Ma comunque è parte della mia terra, dai.
1: Però c'è da dire che è un vulcano. Di idee. Non so se avete colto.
7: Ogni 45 minuti, perché Stromboli
1: esatto,
7: è rotto ogni 45
1: bravo,
7: minuti, cara.
1: Sì.
6: E di notte è spettacolare, va con la barchetta lì dietro.
7: Bravissimo, fanno le escursioni, come no?
6: Fatta. Abbiamo pescato anche un pulipo in quell'occasione, di notte.
1: Ma è una leggenda che aveva lì la villa Mike Buongiorno, che ci arrivava con l'elicottero, oppure è vero? Che
7: forse
1: è
7: Panarea.
1: Però comunque
7: sì,
1: da quelle parti.
7: Mi sa di sì, ma molta gente dello spettacolo anche internazionale, tipo Abramovic, ex presidente del Chelsea.
1: Ah, certo, come no?
7: Spesso
1: quello di Sky, quello di Sky, Abramovic.
7: Non lo so, non ho idea.
6: Del Chelsea.
7: Lui spesso passava lo yacht davanti, noi lo vedevamo passare e in fondo c'era lo yacht di Abramovic, che era sta astronave grigia
1: e
7: nera.
1: Lo riconoscevi dalla targa, come fai
7: a dire? Salutava. Ciao ragazzi.
1: Sono Abramovic,
7: no.
1: Come va?
7: No,
1: fuori?
7: Si collegava ogni volta agli articoli, c'erano notizie, erano lì
1: Si
7: collegava, che era lui.
1: Va bene, allora intanto cominciamo a ridare i numeri, tipo il 393 777 7172. Spero non ci siano bufere almeno per stamattina, però comunque se volete segnalare il traffico sapete come fare con i vostri messaggi vocali. Poi tra l'altro è venerdì, quindi vi vogliamo abbastanza carichi, e poi vi aspettiamo allo 06 89 28 99 e 6, e andiamo a vedere come sarà questa giornata.
6: Poco nuvolosa, minima 21, massima 34 gradi, bel tempo questa mattina, nubi sparse di passaggio nel pomeriggio, niente nubi la sera, allora temperatura massima appunto di 34 alle 3, alle 15, mentre la minima è di 21 gradi, 4 minuti fa, alle 6.
1: Ok.
6: Sono 6 adesso.
1: Non mi fai domande adesso.
6: Sì, domani come sarà il tempo?
1: No, in genere mi fai domande sulle temperature.
6: Ah, perché ti eri preparata?
1: Sì,
6: attaccati.
1: Una volta che
0: on Radio Globo.

0: notizie oggi.
1: Siamo pieni,
0: Federica.
1: Proprio pieni pieni, ma guarda, sì. Stamattina siamo veramente pieni, ma chiaramente se volete aggiungere voi i contatti ce li avete, eh? Prego Giova.
0: Allora, partiamo dall'attentato a Siegfried Ranucci, perché si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP tre dei quattro presunti autori dell'attentato, sono tutti detenuti nel carcere di Rebibbia. Intanto proseguono le indagini sui mandanti, una quarta persona indagata tra queste quattro è incinta e si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico e sarà sentita oggi. Nei loro confronti sono contestati tra gli altri i reati di detenzione, uso di ordigno esplosivo, danneggiamento e minaccia aggravata dal metodo mafioso. Quindi mi sembra di capire che questo attentato abbia un marchio, un marchio ben preciso, e speriamo che si faccia chiarezza. Mentre un uomo è stato arrestato e un altro denunciato, sono accusati di aver acceso quattro batterie di fuochi d'artificio nelle vicinanze del Colosseo per festeggiare il compleanno di un 21enne. Poi hanno aggredito gli agenti della polizia locale intervenuti, ferendone due. In totale sono anche qui quattro le persone fermate. Durante l'operazione di identificazione, gli agenti si sono trovati accerchiati da decine di partecipanti e solo l'intervento di altre pattuglie ha scongiurato il peggio. Un veicolo della polizia locale poi è stato danneggiato e due agenti del gruppo centro storico sono stati feriti. Andiamo a Latina?
1: Andiamo a Latina.
0: Sequestrato dalla Guardia di Finanza uno studio odontoiatrico abusivo, allestito all'interno di un'abitazione privata. Sono quei posti dove tu vai di solito per risparmiare.
1: Non ci scherzare. Sì, sì. Non ci scherzare, però la mia famiglia una volta incappò in una persona che non aveva nessun tipo di titolo.
0: Lo so, e poi tu hai preso proprio le mosse dalla tua famiglia e ogni volta
1: lo faccio ancora.
0: Esatto. Il dentino ci va da Darsor, sì, sì. Dente, oppure che so, fa una cosa all'orecchio.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: lei
1: prendo un falegname.
0: Un falegname, che sì, però sotto, perché sopra c'ha la falegnameria. Cioè,
1: sotto
0: c'ha...
1: è esatto.
0: In questo caso, invece, proprio l'odontoiatra è denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione. Il finto medico, amico tuo, effettuava prestazioni pur essendo privo delle autorizzazioni, dei titoli professionali necessari e di una regolare posizione fiscale. Aveva conseguito soltanto il diploma di odontotecnico, titolo che non consente di eseguire interventi nel cavo orale. Inoltre, durante il sopralluogo sono stati trovati farmaci e anestetici utilizzabili solo da professionisti abilitati.
1: Ma chissà se tra gli ascoltatori abbiamo qualcuno che
0: un
1: è incappato
0: falso?
1: Ma non solo dentisti, ma anche qualsiasi altra cosa, tipo ho fatto i lavori a casa e ho fatto venire qualcuno che si era presentato come una ditta qualificata, invece era semplicemente uno schiavo di qualche cantiere che ha improvvisato qualcosa, o anche cose più gravi. 0689 28 996, sarebbe carino raccogliere anche questo tipo di racconti da parte dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno anche al Donzito.
1: Adesso parte la musica, parte la mulla.
3: Guarda, ne hai un'altra in cartella. Te lo dico proprio così in diretta.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, buongiorno Epidoti.
1: Buongiorno, buongiorno. Ah, un'altra in cartella di musichetta, tu dici?
3: Esatto.
1: Come si chiama?
3: BPF.
1: Nome?
3: Song.
0: Insomma, ho capito.
1: Ma in solo basi, la cartella è solo basi?
3: No, contributi BPF.
1: Ah, in contributi BPF.
3: Sì,
1: di
3: sì,
1: oggi,
3: sì.
1: Ovviamente.
3: Sì. Okay. Sì.
1: Che PPF sta per post-produzione Federica. Amo bene.
0: Spettacolo.
1: Allora, guarda, questa domanda la lasciamo con questa base qua.
4: Buongiorno Radio Globo, ma una domanda anche al pubblico di Radio Globo, ma il latte a una certa età voi bevete ancora? Perché sinceramente io la mattina la prima cosa che penso è il caffè, a moca è chiaro, ma il latte niente, non lo bevo più, non so, pure a voi capita sta cosa?
1: Una grande domanda, devo dire, stamattina.
3: Ma quale moca è moca?
1: Ti piace tanto mungere le mucche, eh?
3: Ma quale latte è latte?
1: Non lo so, io tu bevi latte, Giova? No?
0: Assolutamente no, da anni però.
1: Ma perché non ti piace? Non ti attira?
0: Non mi piace, mi è pesante. No, non mi piace, non mi attira.
1: Perché ti crea problemi.
0: Sì, ma neanche troppi, però forse è psicologico. Ma lo trovo, non mi fa bene.
1: Ma io...
0: E non fa bene il latte.
1: Ma perché non fa bene?
0: Non fa bene, sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Io lo prendo tutti i giorni. Infatti. No, tutti i giorni no, non lo prendo. Perché mi faccio sempre influenzare da quello che dite voi. Ah no, perché non si può fare, perché il latte non è destinato agli uomini.
0: Chi lo dice?
1: Perché dicono se è una cosa di un altro animale, perché te la dovresti prendere. Ogni tanto
0: se uno si mangia una bistecca,
1: esatto, è la cosa che penso
0: anch'io. Il latte è proprio pesante, fa male. Fa malissimo.
1: Quindi non lo so, qua dentro Giovanni non ne consuma, io ne consumo, poi ognuno può fa pure un po' come cavolo gli pare. Insomma,
0: certo, tu poni la domanda, uno risponde.
1: Non è che.
4: Picciotti.
1: Picciotti. Va bene, 6:10. Buongiorno, buon venerdì. Chiaramente il morning show mi dura 4 ore. Che sì, non ti, basta.
0: Tanto sta canzone anche
1: basta. Non ce la facciamo più. Basta, veramente. Sei rigato il disco, guarda, veramente. Esatto. Sì.

0: dopo. No, effettivamente neanche io bevo più il latte, preferisco il vino.
1: Come il vino? Ma che...
2: Penso che possiamo serio? Solo che essere d'accordo.
1: Allora, stamattina proprio, è successo proprio stamattina, ero al bar dei miei, c'era papà, era a porte chiuse.
2: Bar sotto dei miei,
1: e a porte chiuse stavamo prendendo il caffè con papà, entra un tipo che fa... Che posso avere? Era ancora chiuso il bar. Che posso avere una tenens?
2: Ah, che bravo! Raga,
1: ma sono le 4:30. Come
2: ma
1: tenens?
2: Che ne sai tu che ha fatto quello? Magari la notte ha lavorato, poi prima di andare a casa si fa un
1: non
2: frizzino.
1: Aveva la faccia di uno che aveva lavorato.
2: Ma ce l'ha la faccia uno. Allora, ci guarda.
1: Si vede dal naso che c'è, non c'aveva la faccia che aveva lavorato. Welcome

Ragazzi, l'uomo è l'unico essere umano che beve il latte di un altro esemplare, l'unico. Tutti i mammiferi bevono il latte della loro madre fino allo svezzamento, diciamo. Poi basta. Io non ho mai sentito una mucca che beve il latte da pecora o viceversa, non io, in generale la natura non è così.

0: che gli animali non fanno rispetto a noi. Cioè, io non ho mai sentito una mucca che si compra casa ai vari occhi.
1: Perché hai
0: mai
1: sentito una pecora che prende l'autobus?
0: No, assolutamente.
1: Ho messo un maiale, però.
0: Appunto, maiale, appunto. Oh, se ci piace il latte, ci piace il latte. Allora cominciamo a smettere di mangiare i gamberi. I gamberi, esatto. Cominciamo a smettere di mangiare gli animali.
1: No,
0: questo no.
2: Buongiorno, maledetti!
0: Maledetto anche tu. Buongiorno, buongiorno. Non so, così.
2: Buongiorno a tutti. Io il latte tutti i giorni no, però il caffè è macchiato tutte le mattine, sì.
0: Sì, dai. E matine. Le matine, sì. A proposito, perché il signore l'ho riconosciuto, credo sia il gibbone, mi sembra che sia
1: grande,
0: il suo soprannome.
1: Che salutiamo.
0: Era secondo te il gibbone ieri a quel fiume di gente che sosteneva la Lazio? E soprattutto all'ascolto abbiamo un po' di gente che era andata lì per la manifestazione della Lazio. Possiamo parlare di calcio per 5 secondi?
1: Sì, penso che sì. Insomma,
0: quindi se ci siete.
1: No, anche perché questo è un evento che ha portato in strada migliaia di persone. Adesso, al di là del concetto calcistico, tra l'altro era presente anche il governatore del Lazio, Rocca, che non è il ex giocatore da Roma, ma è, non era Francesco.
0: C'è un giocatore della Roma.
1: No, era il presidente della, appunto, della regione Rocca, che ha specificato di non essere in piazza giù per contestare lo Tito, ma per dimostrare dimostrare vicinanza ai tifosi che hanno bisogno di ascolto. Ovviamente qui ci sono un po' di diatribe, perché dice no, non è che lo Tito deve ascoltarci, dicono i tifosi della Lazio, lo Tito se ne deve andare, punto. Però la manifestazione è partita da Ponte Milvio, ha raggiunto il parcheggio dello Stadio Flaminio, dove c'era appunto un palco. Gli organizzatori hanno ribadito che proseguirà la protesta e credo che ci fosse anche Tommaso Paradiso,
0: che sì, l'ho visto,
1: noto,
0: ho visto
1: tifoso, laziale,
0: ex,
1: davanti,
0: ex mio marito, vabbè.
1: Certo, anche lui, davanti c'era lo striscione "Liberaci dal male".
0: Sì, anche Vino Insegno ieri se ne è uscito un po', ci è andato un po' pesante,
1: sì.
0: Perché ha detto la Lazio sarà liberata quando su Wikipedia leggeremo due date. Secondo me era in quel senso, cioè adesso non lo voglio ripetere, cercate di intendere quello.
1: Sì, no, ma io non capisco, magari
0: è interpretabile.
1: Ma che interpretabile? Sì, vabbè, uno può dire quando è iniziato la gestione e
0: quando è finita la gestione.
1: Però non credo che sia da un personaggio pubblico. Vabbè, ognuno poi la pensa un po' come vuole, dai.
3: Chiamalo 06 89 28 996.
4: The Morning Show
3: on Radio Globo.
5: A che sa Dio, se parte da Romolo e Remolo che erano allattati da una lupa. E Napo.
0: Ha detto Remolo sul serio, no?
1: Sì, è come lo disse,
0: non ha detto Remolo.
1: È come lo disse Berlusconi, no? Romolo e Remolo.
5: A che sa Dio, se parte da Romolo e Remolo che erano allattati da una lupa.
0: Romolo e Remolo. Molto bello, molto bello.
6: Che bei ricordi, la mattina presso la Tennis. Wow. Dopo una notte brava, che bei ricordi.
0: Sì, dopo una notte brava ci può. No, non ci può stare. Io non ci ho mai fatto a prendere una birra alle 6 di mattina.
1: Tu torni dalla discoteca
0: e ti fai una birra, ma ti fai un cornetto.
1: Ma vabbè, dipende. Ma che cornetto? Magari ti sei un po' fatta un paio di vodka lemon, fai un po' al ticcio.
0: Ma appunto per rientrare in carreggiata.
1: Il goccio della staffa, no?
0: Ma l'ho già fatto alle 2:30, alle 3, ma non lo fanno, non faccio alle 6, dai.
1: Se vuoi fa sempre come te pare, o dici.
0: Vabbè, fate come siete proprio dei tossici, posso dirlo, siete drogati, tossici e alcolizzati.
2: Lodito, non mollare, siamo tutti con te, non mollare.
0: Questi sono sempre i romanisti, vero? Certo. Ho cominciato ad imparare questa cosa qua. Giova, prima di andare in pubblicità, ce lo facciamo un giretto di mondiali?
1: Ce lo facciamo un giretto di mondiali?
0: Io devo sapere del Portogallo, perché
1: allora,
0: è quella che ho detto che vincerà i mondiali,
1: Allora, Spagna-Austria.
0: Non lo so.
1: 3-0. Svizzera-Algeria
0: 1-0. 1-0. 0-1.
1: No, stanno giocando. 2-0. Mentre la partita che volevi sapere tu, Portogallo-Croazia, soprattutto vuoi sapere se ha segnato Cristiano Ronaldo.
0: No, voglio sapere se ha vinto il Portogallo.
1: Non te lo dico. No, te lo dico, va dai. 2-1 per il Portogallo. Gol su rigore anche di Cristiano Ronaldo.
0: Dai,
1: poi ha segnato Gonçalo Ramos al 94esimo. Era passato in vantaggio la Croazia, però lo sai con chi?
0: Con Boxic. Era croato, però.
1: Non era croato. Con Perisic. con Peris,
0: è finita?
1: Con la C, eh beh sì, sì. Voglio dire, questo è croato, era Boxic.
0: Ah sì.
7: Regà, una tennis alle 6 di mattina vuol dire che dopo te cali 2 grammi, eh.
0: Ma perché? Ma sì, ma ha ragione, sono dei tossici, ha ragione.
1: Molto alcolizzato.
0: L'hai sempre fatto, Giovanni, lo sanno
1: io.
0: Tutti. Sì, sì.
7: Lo dito, non mollare, siamo tutti con te, non mollare.
0: Questo è quello di prima.
1: È il fratello.
0: Ah, il fratello. Good morning.
3: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
8: Buongiorno ragazzi, consigli per digerire dopo serata sushi?
9: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
3: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: 1 più 1 uguale super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati
15: Pim, Pim e Famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
16: E te lo voglio di!
17: Cosa?
16: E te lo voglio di!
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di! Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
20: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
21: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
22: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
23: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
24: Tesoro, l'hai sentito?
25: Nah, se sta bene non chiama.
24: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
25: Proviamo a sentirlo?
24: Sì, dai.
25: Amore di mamma, come stai? Mangi?
26: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
25: Ho vinto!
27: Hai vinto? Che cosa?
25: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
28: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Giova, prova a immaginare una scarpa senza lacci. È una sarpa.
1: Oh, ma che c'era la fila della macchinetta del caffè? The Morning
2: Show. Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando ascolto Radio Globo perché mi vergogno.
4: Tutti i giorni. Tutti.
5: Dalle 6 alle 10.
6: Dottor Michelini.
7: Buongiorno a tutti, Morning Show.
0: Posa quel coso.
1: No, il maiale.
0: Posa quello lì.
1: Ma che posa? Una scarpa senza lacci.
0: È una sarpa.
1: È una sarpa. Una sarpa senza lacci. Allora.
0: Non è che ho detto una scarpa senza la P. Una sarpa. Una scara, una scari, una scara.
8: Devo dire che questi primi argomenti mattutini suscitano ilarità e stupore, quindi utilizzerei un'espressione francese che dice à la face du cazzo.
0: À la face du cazzo, buongiorno, buon venerdì.
9: Bel cappuccino con tazza gigante e 12 biscotti delle gocciole.
0: Sì, allora devo dire però, tornando al discorso del latte che fa male, pesante, c'è stato un periodo della mia vita, ma avevo 17 anni, dove mi facevo il cappuccino nelle tazze, sai quelli che i bar utilizzano per metterci dentro le bustine di zucchero, quelle gigantesche così, si poteva fare all'epoca, adesso non si può più fare.
7: Ce la fa, ma sei un bicchiere d'aceto?
0: Come no, un bel bicchiere d'aceto, perché no? Allora signori, buongiorno, buona mattinata, intanto povero Marcel Jacobs,
1: che ha fatto?
0: 100 metri, perché ha fatto un record meglio di Bolt. Mm-hmm. Solo che gli hanno detto, era in Austria, gli hanno detto figo, lo registriamo, ma non è il record del mondo perché il vento era troppo a favore, perché era due volte il limite consentito. Non sapevo che il vento potesse influire sull'atletica e su queste cose. Beh, qua,
1: cioè, se ti dà una spinta, certo, anche magari in maniera infinitesimale,
0: scusato quel giorno,
1: però dico vabbè, vale per tutti, no?
0: Sì, vale per tutti, sì, certo. Vabbè, no, mi spiace, insomma, che, insomma, un italiano che va a prendere il record del mondo sui 100 metri
1: è importante.
0: Perché sì, no? Sì. Va bene, torniamo alle 6:27 da Giovanni Lucifora.
1: Assolutamente, perché vi ho da dare una notizia di servizio. Metro A, la fermata Lepanto, si sta rifacendo il look. Lavori di restyling che sono iniziati il 18 maggio, ora però si sta per entrare in una nuova fase che impone la chiusura completa della fermata dal 18 luglio, ripeto, metro A, fermata Lepanto, chiuderà il 18 luglio fino al 30 agosto, circa 45 giorni durante i quali sarà interdetto l'accesso ai viaggiatori. Poi dal 31 agosto lo scalo riaprirà. Il cantiere invece andrà avanti, ma con gli interventi di rifinitura. Secondo il cronoprogramma, lo scalo dovrebbe poi tornare completamente fruibile il 5 ottobre. Sai quanti utenti utilizzano la metro, la fermata Lepanto ogni anno?
0: Beh, tantissimi, lì c'è il tribunale.
1: Prova.
0: Come faccio?
1: Prova.
0: Un milione. Un milione e tre.
1: Che quanti dice? Si doti?
17: 747.220.
1: Nomi e cognomi.
17: Allora, Mario Rossi.
1: Intanto
0: Mario Rossi no, c'era sicuro.
17: È sicuro.
1: No, 3-4 volte più di quelle che avete detto.
0: Che okay, numero di telefono?
1: Esatto, 347. 4 milioni gli utenti che usano la fermata Lepanto ogni anno. Andiamo, quindi sono 4 milioni di vidimazioni di biglietti.
0: E soprattutto 4 milioni di persone che dal 18 luglio.
1: Sì, no, questo è durante l'anno. Poi non è che ogni giorno 4 milioni sono
0: Certo,
1: che treni. Insomma,
0: certo,
1: ci vorrebbe qualcos'altro. Andiamo avanti, rimaniamo in zona metro, però non Lepanto, perché ci spostiamo alla metro B. Scritte offensive sono comparse sul murale dedicato a Pierpaolo Pasolini. Il murale che ha fatto l'artista Leonardo Crudi in occasione del centenario dalla nascita, è situato nei pressi della stazione metro B Santa Maria del Soccorso. L'opera è stata imbrattata. A intervenire sulla vicenda è stato anche Massimiliano Sbadiglio e, come sapete, l'assessore alla cultura, che ha definito l'episodio un gesto vile. L'ufficio decoro del gabinetto di Roma Capitale è già al lavoro per il ripristino dell'opera, con l'auspicio di coinvolgere l'artista. Il danneggiamento, viene sottolineato, avrebbe reso il murale difficilmente leggibile.
29: C'è uno su raccordo sulla corsia centrale con una 500 altezza monte spaccato a 60 all'ora, corsia centrale.
30: This is the Morning Show. L'ignoranza cupa che regna sovrana.
31: Buongiorno Radio Clollo.
0: Capra! Lo dicevamo ieri, della corsia centrale, non la puoi utilizzare se è libera. la corsia a destra, ecco.
4: Allora, io il latte non l'adoro tanto, però quando è Natale mi ci piace proprio fare la zuppetta col pandoro. Mamma mia, che spettacolo.
0: Pandoro, vabbè,
1: quello
0: sì,
1: quello è vero, è vero.
0: Voi siete
1: bravo.
0: Team da offerta pandoro a fine Natale che ve la portate fino a Pasqua? Tu lo sei, Gabri?
17: Io sì.
0: Cioè, ti compri il pandoro, quello tipo a un euro e mezzo?
17: Sì, sì, sì, sì. Mi è successo proprio quest'inverno, a gennaio, tipo metà gennaio, c'erano quelli alla cassa, sai, quando mettono
0: sì,
17: le offerte.
0: Capito, ormai è finito il Natale.
17: C'erano i pandori bauli, tipo, che ne so, a 1,99, a 2,99.
0: Esatto, esatto,
17: mia,
0: sì.
17: Tutto
0: sì,
17: mio.
0: E te lo porti fino a
17: raccolto.
0: Marzo.
17: Sì, sì,
0: sì, sì, sì. Beh, c'è qualcuno che è di questo team. Sulle uova di Pasqua non lo puoi fare, perché dopo due mesi è caldo e non ci riesci.
1: Sciolgono.
0: E in quel caso la fa in dolce, ecco. Va bene, signori, 6:30, buona mattinata.
1: Lo sai dopo di che parliamo?
0: Di cosa?
1: Di Ultimo. Ma sai perché?
0: Perché?
1: Quanto costano i parcheggi.
0: Sì, sentito, però ne parliamo, sì, bravo, mi piace. Questa è Radio Globo, c'è Imani.

0: Giova, abbiamo modo però adesso di parlare anche di quello che hai detto prima, sì, del lancio, però aspetta, sì, ti prego, devo un attimo aprire una parentesi, mi raccomando, perché questo oggi non transigo, oggi che ne so, sei rumeno? Sei rumeno qua all'ascolto?
1: Che salutiamo, che perché no? Noi siamo inclusivi, sì, solamente l'ignoranza esclude le persone, di conseguenza saluto tutta la comunità romena in Italia, in particolare a Roma, ma se volete oggi allargo un pochino, anzi no, restringo un po', chi ci chiama? I nostri amici cittadini rumeni che ci chiamano, io li saluto particolarmente.
0: Però vedi, non mi hai fatto finire la frase, perché questa cosa non l'avresti detta, perché oggi i rumeni non possono parlare rumeno.
1: Perché?
0: I cinesi non possono parlare cinese.
1: L'italiano può parlare italiano.
0: Italiano sì, perché stiamo, perché stiamo in Italia. Però, però se arriva uno, che ne so, dal Messico, non può parlare mexicano.
1: E che cacchio?
0: No, non può. Niente, oggi proprio discriminiamo. Oggi tutti zitti,
1: cioè solo gli italiani.
0: O parlate in italiano, oggi niente.
1: Mamma mia, che
0: come delle altre volte che prendiamo le telefonate in rumeno.
1: Esatto. Cioè, ma che sta cattiveria?
0: Perché ai mondiali stanno facendo così con lo spagnolo.
1: Ah.
0: Ai mondiali tu non puoi fare le conferenze stampa in spagnolo.
1: Io soy italiano, non lo posso.
0: Io soy italiano, ti fermano, fanno senti, scusa, no, lo spagnolo no. E quello dice: no, ma io intendo. Io intendo.
1: Sì, come quelli a ultimo stanno intendo.
0: Esatto.
1: No. E quindi quale lingua? L'inglese?
0: Devono usare l'inglese, sì. E quello gli ha detto: senti, ma io sono spagnolo, ma perché? Tanto lo capisco, lo giornalista.
1: Io lo intendo.
0: Dice: perché se no noi non ci capiamo niente, non abbiamo il traduttore istantaneo.
1: Non ci capisco. I don't understand.
0: I don't understand nada.
1: Esatto.
0: Valerio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Dicci.
2: Allora, io per domani sera ho fatto una modalità di parcheggio, diciamo.
1: Parli del concerto di Ultimo?
2: Sì, esatto. Bravo. Si chiama Kiss and domani. Go.
1: Sì. Ah.
0: Che si chiama Kiss and Go?
1: Sì.
2: Kiss and Go. Kiss fatto and go. Direttamente dal sito. Che praticamente ci lasciano a 1,2 km o 1,3 km e ci vengono a riprendere.
0: Allora, tipo in lunga sosta dell'aeroporto.
1: Però solo all'andata io so che è gratuito, perché è possibile entrare nell'area Kiss and Go in maniera gratuita all'andata.
2: Esatto.
1: Occorre però dotarsi del ticket che tu hai preso online.
2: Esatto, l'andata è gratis, praticamente il pass è gratuito per l'andata.
1: Per ritorno?
2: Mentre per ritorno si paga la sosta di 15 minuti per chi è che attende. Ebbene sì, 27 euro.
1: 26 e 25. Ecco, questa, ecco, mi dai un tuo commento? Perché io stavo leggendo che alcuni parcheggi, anche a distanza di 3, 4, 5 chilometri, arrivano anche a costare, più vicino sono ovviamente, più costano, anche 70-80 euro. Cioè, viene a costare Madonna, quasi come il biglietto del concerto. Tu di tutto ciò dici che devi pagare questi 26-27 euro per stare lì, fermo un quarto d'ora, andare al concerto e spendere altri soldi al concerto? Che ne pensi?
2: E adesso va a virare una parola.
0: Un'anima di rimorso.
1: Sì, però è vero, dai, hai ragione.
0: Eh sì, è follia, sì, effettivamente si spendono veramente.
1: Questi sono soldi poi che vanno al comune di Roma o vanno a Ultimo, diciamo all'organizzazione di Ultimo?
0: Ma non credo.
2: Non so, so solo che sulla pagina c'è scritto
0: hai sentito che c'è scritto sulla pagina?
1: Mazzo, è chiarissimo quello che hai capito. Non si ho detto,
3: allora,
1: voglio fregare.
3: Ma che c'hai i parenti rumeni? Solo la comunità rumena salutiamo, la comunità rumena solo quella saluti, però l'altra comunità.
1: Allora, tu sei poco attento, amico mio, perché io ho salutato spesso anche altre comunità, quella rumena in modo particolare, perché è quella che noi notiamo più attiva con noi nell'interazione, ma anche nella, diciamo, nella vita quotidiana. I cittadini rumeni, che sono credo 1 milione qui in Italia, molti sono qui a Roma, e sono una grande popolazione, e di conseguenza rumena. Poi se adesso chiamerà un giamaicano, io sono
0: giamaicheremo.
1: Giamaicheremo, se chiamerà, che ne so, un norvegese,
0: norveggeremo.
1: Se chiamerà, che ne so, un del Uzbekistan,
0: Uzbekistan,
1: Kam Cancaccia.
0: Cancaccerena.
4: Buongiorno Romania, grande Giova. Ogni tanto ti ricordi pure tu di noi.
0: Bravo, perché l'ha detto in italiano. Vedi,
1: vedi, voglio vedere gli italiani che invece dicono la stessa cosa in rumeno.
5: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
6: Oh, Federica, non è come il lunga sosta dell'aeroporto, perché il lunga sosta dell'aeroporto è il lunga sosta dell'aeroporto. Il kiss and go dell'aeroporto di Fiumicino è come quello che sta di sto ragazzo.
5: Radio Globo Meteo.
7: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione. Si fa sentire un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali soprattutto questo venerdì, ma anche il merito non solo di mantenere le temperature su valori non eccessivamente elevati e poi di mantenere piuttosto contenuta anche l'umidità. Le temperature però nel weekend riprenderanno in parte a salire, arriveremo a sfiorare anche i 33-34 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Pignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash!
2: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
3: Flash, flash, flash!
2: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: E se chiamo un cazzago?
9: Vabbè, a parte che è pieno dei cazzaghi qua in diretta,
10: poi qua dentro.
9: No, pure noi qua in diretta, qua, quindi. Però cazzagheremo.
10: Cazzagheremo.
11: From 6 to 10 a.m. This is the morning show on Radio

0: Ce va, te sente generale. Comunque saluta anche comunità afghana, dai. Grazie, un abbraccio.
1: Ah, questo è afghano.
2: Assolutamente, che bello.
1: Che figo, mai sentito un afghano.
2: In modo particolare invece saluto proprio i cittadini afghani.
1: Bello, mi piacerebbe averlo in diretta un afghano. Mai avuto.
2: Mi piacerebbe pure raccontarsi un po' di cose
1: dell'Afghania.
2: Splendida terra.
3: Un saluto a tutta la comunità del Burkina Faso, di Burkinari.
1: I burkinari, certo. Sa come si chiama però, i burkinesi?
2: Sì, saranno burkinesi.
1: Non lo so.
2: O i fasesi.
1: I fasesi. Va bene, 6:44. Attenzione, non so se è mai capitato a voi che un vostro bimbo, un vostro figlio, va distrutto qualcosa di valore. Cioè, che l'avete lasciato magari a casa con il fratello maggiore, sai, queste cose qua. Torni a casa e ti ritrovi una roba che aveva un alto valore, fatta in pezzi.
2: Come lo trovi sfragnato.
1: Tu mi guardi come una persona che o l'ha fatto a qualcuno o che l'ha subito comunque.
2: Cosa?
1: Una roba del genere.
2: Un danno, tanti di danni.
1: Infatti, a parte fuoco a casa quella volta.
2: A capodanno, porca miseria.
1: Me lo ricordo.
2: Sì, non è che ho dato puro fuoco, però ho rovinato dei mobili.
1: La posso raccontare io, perché tanto l'hai raccontata mille volte qua. So, allora, Giovanni ha tentato di cucinare, era quella, no?
2: No, un'altra era a capodanno, invece no, mettevo delle candele per una festa che stavamo organizzando a casa di
1: nostro
2: amico.
1: Sempre col fuoco,
2: Sempre col fuoco. Perché l'altra volta stavo a fare il barbecue in balcone, con l'alcol ha fatto il risucchietto, un'esplosione.
1: Sì,
2: esplosione. Mia madre è venuta fuori, mi aveva preso
1: i
2: calzini.
1: Dovresti farla
2: fuoco.
1: Finita con le cose che si incendiano. Sì, col fuoco sì. Perché la prima volta, quella che hai raccontato un sacco di volte in diretta, è che ti hanno preso fuoco le presine.
2: Ah, come no?
1: Le presine mentre stavi cucinando e tu ti sei spaventato e l'hai buttata dentro un cassetto.
2: Quando poi mia madre ha aperto quel cassetto,
1: fortunatamente, fortunatamente
2: al fuoco!
1: Certo, fortunatamente si è spenta comunque quella roba là. Comunque, questo uomo torna a casa e ovviamente gli danno un infarto perché vede la figlia che sarà apparecchiata sul tavolo del soggiorno con $7,200.
2: Ma che brava!
1: Che so più o meno come, no, più o meno 7.000 euro, più o meno.
2: Vabbè, sì.
1: Più o meno, adesso senza fare il calcolo preciso, in contanti, banconote tagliate tutte a fettine, tipo fettuccine.
2: No. Ma che male, quanti anni c'è la stare?
1: Piccola, sì.
2: Ah, io ho 3-4
1: anni. 7 anni.
2: Ah,
1: Sì, poco
2: e
1: era,
2: i soldi
1: era
2: dove
1: piccola.
2: L'aveva presi? Erano del padre.
1: Erano del padre, evidentemente messi al pizzo e li ha trovati e dice: vabbè, ma perché non fare dei coriandoli con queste robe qua colorate così? Ora, il punto è che in Italia non credo sia possibile. Lui si è salvato in questa storia perché ci sono dei paesi. Oh, tra l'altro, non riesco a dirti dove è successo perché ho cercato la notizia da un'altra parte. Sicuramente uscirà, però sono virali le foto, se googolate. In molti paesi è sufficiente sostituire o riscattare delle banconote gravemente danneggiate purché ne resti una parte sufficiente per l'identificazione. Mi sa che in Italia no, però, questa cosa qua.
2: Non lo so.
1: Cioè, se tu vai in banca e gli dici: guarda, mi si è danneggiata questa banconota, in banca te la sostituiscono in alcuni paesi. Mi sa che in Italia roba non si può
2: dipende,
1: fare.
2: Dipende.
1: Beh, sentiamo.
2: Dipende che tipo di danneggiamento c'è.
1: Sentiamo un attimo se all'ascolto c'è qualche banchista che ci così torniamo al discorso del latte di prima.

0: Radio Globo.
1: Nipote di un mio amico a casa della nonna ha fatto cadere l'urna per poro nonno e le ceneri tutte sul pavimento.
2: No! Io come raccogli con la paletta poi quella...
3: Perché casco, poi fai scopi nonno, cioè nel senso. No, nel senso lo spazi, ramazzi tuo nonno o tua nonna. Scusa, se c'è la polvere per terra, prendi la scopa, per fa che per scopa. Scusa.
2: Scopa nonno. No, non ce la faccio.
4: Mia sorella non ha distrutto, mia sorella ha dato una collana antica della bisnonna di mia madre a un'amichetta. E ovviamente quando mia madre andò dalla mamma di questa sua amichetta a richiederla, giustamente lei ha detto che assolutamente non era vero. Peccato che lei l'ha fatto sul serio, se lo ricorda ancora adesso, chissà che gli ha detto il cervello. Pazienza.
2: Magari non lo sapeva, da piccoli non ci pensi a queste cose.
5: Il top della distruzione fu mio fratello da piccolo, che passò con una candela in corridoio. In corridoio sopra un mobile c'era un vaso con dentro una pianta che si chiamava la nebbia, era praticamente come fossero tutte piumine vegetali, una cosa bellissima, grande, prese fuoco, sembrava di stare sotto al Vesuvio. Mamma, un disastro dentro casa.
2: Mamma mia, ragazzi miei, che teppisti, alcolizzati, drogati e teppisti ci abbiamo,
3: ma inconsapevoli, capito?
5: Come fossero tutte piumine vegetali, una cosa bellissima, grande, prese fuoco, sembrava di stare sotto al Vesuvio. Mamma, un disastro dentro casa.
2: Mamma mia, ragazzi miei, che teppisti, alcolizzati, drogati e teppisti ci abbiamo,
3: ma inconsapevoli.

0: oppure brulletto,
1: la, vuoi,
0: allora, brulino.
1: Ti faccio scegliere notizie a livello nazionale e internazionale, una, o quelle locali? Quale vuoi delle
0: internazionale?
1: Due? Quelle locali. Ma... allora, attentato Ranucci, tre indagati scelgono il silenzio davanti al giudice. La quarta persona indagata è incinta, si trova ai domiciliari. Proseguono le indagini sui mandanti. Fuochi d'artificio al Colosseo e agenti aggrediti. Un arresto e una denuncia. A Latina è stato scoperto un falso dentista sequestrato. Studio abusivo. Metro A di Roma, la stazione Lepanto chiude per 45 giorni per rifarsi il look. Lazio, migliaia di tifosi in corteo contro lo Tito, c'è anche il presidente Francesco Rocca.
0: Sono le 6:50, buongiorno, buon venerdì!

0: mio figlio 3 anni, televisore 75 pollici comprato da 10 giorni, 75. Con una racchetta da tennis l'ha centrato e l'ha distrutto, no, pagato 3.000 euro.
1: 75? Quanta, è gigantesco 75, sì, a me grande. Non mi entra dalla porta di casa 75, grande, proprio tanto.
2: Io invece a mio padre, quando è rientrato, che è uscito un attimo, gli avevo smontato due cellulari che all'epoca erano quelli della Omnitel, quelli che si aprivano, quelli neri grossi che all'epoca erano, i due gli erano smontati, poi mi ha smontato lui a me.

0: cercando per la chiusura di questa prima ora chi ci imita la chiusura finale del della prima ora.
1: Della prima
0: che
1: ora.
0: È quella che fa? Quella che fa?
1: Qua,
0: qua, qua, qua.
1: Qua, qua, qua, qua, qua.
0: Perché ci serve da sostituire il liner. Cioè sarebbe questa qua, la faccio sentire in secondo. Sì.

0: la mettiamo in sostituzione come finale. Però attenzione sulle banconote distrutte.
1: Messa a metà, basta che hai i codici che hanno le banconote. Se puoi portare i pezzi e ci sono attaccati i codici, te le cambiano.
0: Ah, te le cambiano, vedi? Anche in Italia si può fare?
2: Cioè, o meglio, non so se in tutte le banche, ma in Banca Italia, se vai in Banca Italia c'è ancora il codice intero, la cambiano.
0: Non ho mai visto Banca Italia però in giro. La leggo sulle banconote, però non è che.
3: Via Nazionale.
0: Ce n'è una sola, però.
3: Ma no, non è una banca.
0: Non posso prelevare Banca Italia io.
3: Ma io veramente. Vabbè, non so più che fare con te, perché è una banca centrale.
0: Ah.
3: È del sistema europeo.
0: Non c'ha il bancomat, però, per dire.
3: C'è cosa? La tessera Banca Italia col tricolore.
4: Vai, Federico, metti la canzone di Dragon Ball.
0: Giusto, hai ragione.
3: È questa?

0: siamo alla fine, signore.
1: Ma questa
0: siamo...
1: è la canzone di Dragon Ball?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì. GT.
1: GT.
0: Dragon Ball GT.
1: GT. Come
0: però però non è proprio cioè questa è proprio risuonata tutta, cioè poi se vuoi abbiamo anche
2: anche Z, solo che rifatti in altri così c'è note anche arpeggi, ecco.
0: Anche Dragon Ball Z. Sta Sveni Giovanni, va a prendere
1: un po'. Guarda, io ho chiesto solo se era questa, non è che volevo andare in particolare.
0: Non c'è un imitatore della chiusura del non lo sto leggendo.
2: No.
0: Non siete capaci
1: allora,
0: a fare
1: Allora la farà Sidoti.
0: La fa lui.
3: Dragon Ball.
0: La fa Sidoti. La vuoi fare tu?
2: Dimmi quando devo fare.
0: Allora, intanto vi saluto, vi auguro un buon weekend. Grazie Giovanni Lucifare, grazie Sidoti.
2: Grazie Fede, grazie Giova.
0: Vai. Buon weekend.
1: Sto bene però, eh.
4: The Morning Show.
0: Pronto Radio Globo?
1: Pronto?
5: Ah, ecco, sono io, sono colombiano. Mi dica, ma che avete chiamato?
0: No.
1: Saluto tutta la comunità colombiana a Roma, nel Lazio e in Italia.
0: Perché sei colombiano?
5: Cioè... È nel mondo.
1: Hai ragione.
0: Tu da colombiano hai detto, mo chiamo la radio adesso, così.
5: Eh sì, è certo, state salutando i rumeni, state salutando i casacchi, state salutando tutti, salutando.
0: Ma guarda,
1: ha ragione comunque, ha perfettamente ragione.
0: Te lo dico
1: ragione.
0: Io, sei stato contattato da Gabriele Sidoti perché c'aveva bisogno di un po' di robe, cose.
5: Non possiamo, non abbiamo
4: in privato. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
6: Dalle 19 alle 22.
4: Saremo in diretta dal Track Globo.
6: Nello spazio unico del Castello di Santa Severa.
4: Per farti scoprire.

0: con il Beach Party firmato Radio Globo. All the hits. Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: E le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Wait for me. I'll

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
2: Nei supermercati Tem.
1: Tem, ogni giorno il meglio.
3: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
5: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
7: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €. Mauris.
8: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
12: voci artefatte
11: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
13: Il Morning Show è offerto da
14: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
15: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: In FM, TAM e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Ale, buongiorno! Dai che oggi partiamo super carichi. Boh, forse sarà l'aria del venerdì, che vi devo dire. 5 minuti dopo le 7, io sono Massimo Vari. Buongiorno!

0: Un attimo, un attimo solo. Ok, perfetto, quasi fatto.
1: Guarda.
2: Già sono le 7.05. Poi anche un attimo solo.
1: Sì,
2: io
1: infatti,
0: no, è che stavamo giocando al giocone Interrompi Giovanni. Il gioco della giornata di oggi è quello, bello.
2: Il gioco dell'anno.
0: Sì, sì, è stato un giocone. No, fuori onda, ecco, ci stavamo divertendo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. È venerdì, parte anche il weekend. Quindi che bello, che meraviglia. Oggi, insomma, tutti più rilassati, eh? Vi voglio un po' più rilassati.
2: Però, protesto.
0: Perché?
2: Perché comunque 34, 36 gradi. Allora, questi 10 che ci dovevamo seminare nel weekend, dove sono?
1: No, solo l'altro ieri.
0: Non ti devi lamentare. Io questa notte non ho acceso l'aria condizionata.
1: No, sì,
2: calata un pelino la minima, perché il nubifragio ha avuto il suo effetto. Però comunque non calano, non molla, non molla nulla.
0: Scusami, un pelino la minima è calata? Cioè, questa notte si è addormito discretamente bene, a parte io che purtroppo dormo con una disadattata che è come Flaminia, tra l'altro.
2: Cioè, parla nel sonno?
0: No, c'ha sempre freddo. Allora, il problema è che c'hanno le temperature al contrario. Le donne, ragazzi, c'hanno veramente un problema al termostato. Ormai è ufficiale.
2: È appurato.
1: Scientificamente è appurato. Cioè,
0: l'unica notte dove si poteva dormire in maniera tranquilla, senza il condizionatore, senza niente che dava fastidio, con la finestra aperta, che cosa succede? Devi chiudere la finestra. È perché fa freddo.
2: No.
0: Non è possibile!
1: Stamattina,
0: non è possibile!
1: Infatti, stamattina la volevo chiudere anch'io, perché mi sono dovuta mettere il lenzuolino e volevo mettermi anche il trapuntino.
0: Ah, ragazzi, siete per una cosa vergognosa, veramente.
1: Ho capito.
2: Però vedi l'aspetto positivo. Hanno sempre, sempre, qualsiasi stagione, il piede freddo. Quindi
1: e
2: tu
1: le
2: puoi.
1: Mani.
2: Esatto, puoi trovare il refrigerio facendoti stampare il piede, non so, su una coscia.
1: Sì.
2: E comunque ti fa quell'effetto thermos fresco.
0: Ma vabbè.
1: Sì, si può mettere sul linguine, perché ti rinfresca se metti qualcosa di freddo sul linguine. No, solo sul linguine.
0: Io ho deciso, voglio andare a dormire nella cuccia del cane, voglio andare a dormire, basta che nessuno mi viene a rompere le scatole. No, fa troppo freddo, no, fa troppo caldo, no, aggiustiamo la temperatura.
1: Ma come fai a dormire nella cuccia di Billy, che è un topolino praticamente?
0: Mi ci metto,
1: tutto
0: stringo
1: arrotolato.
0: Sì, è un maglione a dolce vita, tra l'altro, la cuccia di Billy, fatto con un maglione
1: amore
0: a dolce vita. Buongiorno a tutti, si parte, si comincia. Allora, buongiorno Flaminia.
1: Buongiorno VVB.
0: Buongiorno Gabri Venus.
2: Buondì.
0: Buongiorno Giovanni.
3: Buongiorno.
0: Ti volevo dire, Giovanni.
1: No, allora,
0: prima ci stavamo facendo fare una panoramica di notizie a Giovanni, però uscivano fuori le domande e quindi lo interrompevamo. Comunque, intanto, guarda qua che c'è dietro di noi.
2: Guarda.
0: Lo diciamo per gli amici che ci stanno seguendo su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Insomma, c'è la situazione meteorologica a ampio raggio
2: di quello
0: che succederà, insomma.
2: Allora, la media è che abbiamo 3 gradi sopra la media, sostanzialmente, sia per giugno che luglio e agosto.
0: Allora, ragazzi, niente, c'è niente da fare. Cambiamenti climatici potrebbe essere il titolo.
1: Ma che serviva
0: climatici,
1: questo specchietto che ci stanno mostrando, se comunque sì, farà caldissimo, punto.
0: No, niente, solo per confermare
1: così
0: che le donne hanno un problema al termostato.
2: Ma avete visto l'altro giorno è uscito un post in cui facevano vedere una roba di 30 anni fa, che scherzavano sul fatto di una previsione meteorologica del 2050 in cui mostravano delle temperature in Francia sopra 40-41. Beh, quelle dell'altro giorno hanno fatto il confronto, erano addirittura oltre.
1: Dai.
2: E siamo soltanto
3: siamo nel
2: 2026.
3: Futuro. Allora, siamo già nel futuro.
2: Ma un pezzetto nel futuro.
3: Sì.
1: Beh,
3: no,
1: non so se avete visto che in Francia mettono sulle finestre le coperte termiche, perché abbassano i gradi interni della casa quasi fino a 7 gradi.
0: Vabbè, è un po' come quello che fai sul vetro dell'auto, no? Che metti, sai, il parasole, quello dovrebbe essere più o meno.
1: Sì, più o meno.
0: Quell'effetto che riflette il sole, quindi insomma allontana i raggi.
2: Io metto il piede della mia ragazza.
1: L'unica cosa che stai al buio tutto il giorno.
0: Va bene.
4: Buongiorno ragazzi, io ci vado a sto Portogallo, ha fatto un partitone, che ha mezza rubata la Croazia.
0: Cristiano Ronaldo credo abbia segnato,
3: su
0: vero?
3: Rigore, sì.
0: Ok,
3: sì,
0: sul rigore.
3: Sì, beh, no, ma da quello che ho capito, poi la Croazia ha segnato pure al 94esimo, quindi l'hanno annullato il gol. Portogallo-Croazia comunque 2-1.
1: Vabbè, non ci stupiamo, perché Nanu Botkam Bobbo aveva detto che il Portogallo vince i mondiali, no?
0: Fidel Banga Bauna.
1: Sì,
2: ragazzi, Nana Kwaku Bonsa.
0: Come?
2: Nana Kwaku Bonsa, ma non è che ogni giorno possiamo dargli un nome diverso.
1: Non ci interessa, no.
0: Fidel Banga Baunga.
3: No, vabbè, quello che ha detto Bunga Bunga, comunque, secondo me.
2: Quello era un altro sciamano.
3: È un'altra cosa, perché giocherà con contro la Spagna, quindi adesso non lo so.
1: Attenzione,
3: poi.
0: Spagna super, super, ma soprattutto Yamal super.
2: Ma mica soltanto lui, Dove me lo metti? Un Oyarzabal.
0: Cioè?
2: Dove me lo metti?
0: Se vieni con me ti faccio vedere dove te lo metti.
2: Comunque la prima partita del mondiale che vedo, finalmente, la Spagna di ieri. Mamma mia come giocano questi.
3: Ho detto, la Spagna e la Francia sono le due.
0: Vabbè, ricordiamo comunque ieri, tra l'altro, abbiamo fatto il pop goal azzeccatissimo, abbiamo preso il risultato, quindi per le prossime partite grande attenzione sul pop goal, ragazzi, che potrebbe regalarvi qualche soddisfazione, lo dico a voi che vi rivolgete al mercato nero delle scommesse. Non si sa mai.
2: E Cucurella?
0: E Cucurella? Ma chi è Cucurella?
2: Gli hanno annullato un gol per un fallo,
0: a Cucurella.
1: Sì, guarda quante ne sa.
0: Hanno fatto bene con quel nome, Cucurella va annullato subito.
4: Non è una questione di freddo o caldo, che gli proprio piace romper cazzo, perché l'estate e devono e c'hanno freddo, sì, e quindi copri e spegni il condizionatore, e che io ho freddo non mi posso ammare. L'inverno che so gelate bene, vieni qua che io sono freddo, e tanto che cazzo mettilo pigiama di lana.
0: No, è così, ragazzi, bisogna fare veramente decreti legge anche su questa roba.
5: Ciao ragazzi, sono Emanuele di 12 anni, una domanda: ma gli animalisti uccidono le zanzare?
0: Gli animalisti uccidono le zanzare?
1: Sì.
0: No. Beh, no, dipende dal grado di animalismo che hai dentro di te. Per esempio, ricordiamo che Giovanni non uccide le formichine quando invadono la sua cucina, no? Tutti quanti, almeno una volta, abbiamo avuto un episodio di formiche in cucina. Ecco, Giovanni le invitava molto gentilmente.
3: In che modo?
0: Col percorsino.
3: Bravo,
0: col borotalchino.
3: Percorsino fatto col borotalchino, un po' di pazienza ovviamente, perché le formichine poi hanno anche la loro, i loro tempi, e li fai, li inviti a uscire da casa.
2: Allora tu che hai questa attenzione buddistica, prego. Dimmi se sono condannabile per questo. L'altro giorno nell'albergo dove pernottavo, praticamente avevo uno di quegli snack della Kellogg's con i cereali, gli ho dato due smozzicate e poi l'ho lasciato lì in cucina. La notte torno affamato dopo una serata, nel buietto lo prendo e lo metto in bocca, quel cartoccetto che era avanzato, inizio a masticare. Dopodiché accendo la luce, sentivo qualcosa di strano, accendo la luce, ragazzi, c'era una mega processione di formiche su quel bancone e il cartoccetto era pieno. Ero pieno di formiche masticate in bocca,
1: tutte proteine.
0: Allora attenzione, momento Schifidol, momento Schifidol, te ne dico una peggio. Capitò a me quando ero ancora a casa da solo, no, quindi single, non c'è grande attenzione a quello che metti in un ripiano, piuttosto che una certa sera mi viene una voglia di uno snack, di qualcosa. Ok, ragazzi, trovo delle arachidi. Ok, avete presente le noccioline, quelle tostate e salate? Ah, dico, buone, ma vado lì, mentre guardavo la TV, le prendevo, le mangiavo, le prendevo, le mangiavo. A un certo punto cominciavo a sentire qualcosa di morbido. Ragazzi,
2: no,
3: che cos'era?
1: No, uno aspetta, scarafaggio.
0: I bigattini.
3: No,
1: non è vero.
0: Ragazzi, mi aveva fatto tipo bigattini, non so se adesso. Ragazzi, io non so se è capitata con...
2: No, vabbè, a me è andata bene, formiche tutta la vita. Bigattino.
3: Mamma mia.
0: Vabbè, no, sono uno snack del futuro, dicono, no? Quindi io ho anticipato un po' i tempi.
1: Guarda Massimo, meglio gli omogenizzati. No, ti giuro, ti rispetto di più perché mangi gli omogenizzati.
0: No, ragazzi, quella volta giuro, ci rimasi di un male.
2: Vi ricordo che Massimo mangia anche il dado Knorr a
1: morire.
0: Però quello l'ho fatto, l'ho fatto in maniera cosciente.
2: Quello il problema.
1: Ragazzi. Un'alimentazione sana.
0: Qua no. Vabbè, dai, forza, mettiamoci in moto. Diamo un senso a questa mattinata, e per dare un senso a questa mattinata dobbiamo ritornare a casa, minimo. No, lo facciamo mettendo su il primo disco, ma ricordandovi anche i numeri che vi mettono in contatto con il Morning Show di Radio Globo nell'appuntamento di venerdì 3 luglio 2026, quindi 393-777-7172 06 89 28 99
2: Il disco lo annuncio io, sono il Conte Giù!

0: Sono le 7:17, ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show su Radio Globo.
2: Eccolo il Morning Show di Radio Globo e allora buongiorno!
3: Beh Massimo, io pure so quella che comunque lenzuolino sempre e stanotte finestra aperta e lenzuolino, stavo benissimo.
2: E ok, ci posso anche stare, ma non chiudi le finestre, cioè non lo fai, non è che ci metti il sigillante, capito? No, sentivo uno spiffero d'aria, addirittura è andato a prendere il paraspifferi.
3: No,
2: cioè,
3: no,
2: mi rendete
3: vabbè,
2: conto?
3: Bisogna coprirsi e basta.
2: Si può fare una cosa del genere, l'unica sera che si può respirare.
4: Ma come il paraspifferi?
2: Ma ragazzi, ma io che ne so, ma che ti devo dire, queste sono fatte così.
3: Tutto tappa.
2: Ma lo so io che cosa tapperei.
4: Non l'ha messo a te il paraspifferi per quel problemino notturno?
2: Sai che ci vorrebbe ogni tanto.
3: Massimo, ma se tu hai sempre caldo perché stai in andropausa, ma che vuoi da noi?
2: Ma ancora andropausa, no? Ancora funziona tutto benissimo. Anzi, siete voi che avete un problema. È meno pausa, ragazzi, queste sono i vampate. Perché quando fa freddo, fa freddo. Quando fa caldo, fa caldo. Non è possibile. Non riuscite ad avere una temperatura normale, come tutti gli altri esseri
3: allora,
2: umani.
3: Bisogna trovare un compromesso. Quindi Massimo puoi tranquillamente andare a dormire in salotto.
4: Sì, infatti il compromesso è una casa con una stanza in più.
3: In più,
4: qua.
3: Sì.
2: No, no, il compromesso sarebbe io casa mia, tu casa tua. Quello sarebbe, non ho capito.
4: Per quello da moto lo sto a dire.
2: Stiamo scherzando.
5: Bravo Gabri, ti sei evoluto, stai mangiando le formiche come cibo del futuro.
2: Sì, ragazzi.
4: Non è stata un'esperienza meravigliosa, comunque erano vive.
2: Croccanti,
3: ragazzi, ma vogliamo chiedere a Valentina se è d'accordo sul fatto io a casa mia, tu a casa tua? Magari è d'accordo, Massimo, perché tu non hai il coraggio di chiederglielo.
2: Io non glielo chiedo, io gli ho fatto trovare dei mobili sul pianerottolo, ragazzi, non lo scherziamo.
3: Ma sei tu che devi uscire.
5: Tu meriti solo perché vada a mangiare buio, ma poi c'è una luce, ma che cazzo, dai, ma tu lo sei proprio meritato, guarda.
2: Ragione, perché non hai acceso la luce?
4: Ma perché ero appena entrato, è una stanza che non conoscevo, perché era la prima volta che la abitavo e quindi andavo così un po' a tastoni, non sapevo dove era, avevo fame, ho visto sto coso e l'ho messo in bocca.
2: Io perché invece, sai, avevo l'effetto cinema a casa, guardavo, è un po' come quando mangi popcorn al cinema, no? Prendi con la mano, la manciata, butti dentro. E quindi non mi sono reso conto di nulla. Però c'era quel morbidino che non mi tornava, ecco.
6: No, vabbè, posso solo immaginare chi stava facendo colazione in quel momento mentre Massimo stava raccontando sta cosa dello snack. No, orrendo, ragazzi.
3: No, a quest'ora che la fa a colazione?
2: No, nessuno, nessuno. Anzi, è proprio indicato parlare di queste cose. No, e chissà se a qualcun altro è capitato. Cioè, perché il...
3: A me con la cimice.
2: Ma sì,
3: mangiavo l'insalata, quella nelle buste, no, quella già lavata, no? Però può capitare ovviamente che ci sia un insetto, però sono lavate comunque. Niente, mia madre, ai tempi vivevo con lei, mi prepara sta insalata, mangio parlando con lei ovviamente, no, non guardando quello che stavo inforcando, metto l'insalata in bocca, sento prima un po' un sapore amaro, poi sento proprio che mi pizzica perché mi ha pizzicato sulla lingua, quindi sputo tutto sul tavolo, poi vado nella cuccia del cane, sputo tutto nella cuccia del cane e mia madre l'unica cosa che è riuscita a dirmi: non sputare nella cuccia del cane. Non è che mi ha chiesto come stai, che è successo,
2: giusto, giusto,
3: e sul tavolo, e sul tavolo c'era la cimice ancora viva,
2: giustissimo, come biasimarla.
7: Buongiorno Massimetto, io sono solidale con te, mi successe col risotto, io madre, io andavo lì a assaggiare, andavo lì a assaggiare, andavo lì a assaggiare, come è andata in piattà potevamo andare a pesca, anzi con mangiare quel risotto pieno dei bigattini, ma
2: cioè, a un certo punto vedi si trasforma, che succede?
4: Beh, se quando marcisce,
2: no, sai, le farfalle della pasta, ok, ma non sapevo che le arachidi possono trasformarsi in quella roba là.
3: Dopo 35 anni forse
2: sì. Da quant'è che era lì?
8: Allora ragazzi, a me mi è successo che mia zia mi ha portato una tavoletta di cioccolata con le nocciole, mentre mangiavo sta tavoletta di cioccolata, praticamente me ne sono accorto troppo tardi, le nocciole avevano fatto i vermi, per cui c'avevo in bocca, mi sentivo qualcosa che si muoveva, ho iniziato a sputare ed era pieno di vermi ste nocciole.
2: Che pattinata, ragazzi, che partita.
4: Però se ci pensate, c'è anche un caso in cui in qualche modo lo accetti di mangiare i vermi, quando mangi il casumarso.
2: Ah beh, certo.
4: Il formaggio sardo,
2: non
4: che è buonissimo.
2: Non si può più, però, non si può più mangiare.
4: No. È vietato, però lo fa.
9: Anche quando bevi il mescal, che c'è il vermetto dentro. Sì, quello si mangia proprio allucinogeno.
3: Sì, però ragazzi, si parla di scelte. Lì scegli di mangiare quella roba, magari prendi l'arachide, appunto, c'è un bigattino, insomma, non è molto felice come
2: situazione. E allora il vermouth?
10: L'ideale è avere due case, bravo, come ha detto Gabri. Io e il mio compagno viviamo insieme, ma ci abbiamo due case sulla stessa via, a 20 metri di distanza. Però abbiamo due case, all'occorrenza, ognuno a casa sua.
2: No, mi dispiace, ma a 20 metri di distanza non è la distanza giusta. No, è così.
4: Però
2: è bello,
4: una grande fortuna, grande equilibrio,
9: grande intelligenza.
2: Facciamo almeno 10 chilometri, deve essere il raggio. 10 chilometri. Ok, almeno il tempo, quando tu arrivi, io ho il tempo di prepararmi, di fare tutto quello che devo fare. Sì, 10 km.
11: Quindi non ho capito se Lucifero è animalista e vegetariano.
2: Sei vegetariano, Joe?
9: Ma veramente animalista, ha detto Gabri che sono animalista. Io non sono animalista. Mangio la carne.
2: Mangio la carne, quindi non è animalista. Cioè, animalista nel senso che vuole bene agli animali.
9: Animali
2: però...
9: Mi piacerebbe essere vegetariano, allora, non ci riesco.
2: Vuole bene agli animali, anche quelli sulla brace, ok?
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo.
2: Facendo colazione con il Morning Show avrete la possibilità di vincere dei fantastici premi appartenenti al catalogo di Fattoria Latte Sano di Roma. Come vi basterà stare attenti al muggito della mucca, chiamarci e riconoscere il rumore misterioso. Per parlare dell'importanza di questi rumori e della sua attività, qui con noi abbiamo Claudio De Blasis, proprietario del bar pasticceria Il Tuo Fornaio. Buongiorno.
12: Ciao a tutti.
2: Claudio, quanto è importante il rumore nel tuo lavoro?
12: Beh, diciamo che il rumore è un po' come tutti i sensi che abbiamo, è molto importante specialmente nel nostro lavoro. Quando io insegnavo dentro le scuole proprio a degli alunni, non dicevo che dovevano seguire alla lettera proprio la ricetta, ma dovevano saper ascoltare, quindi anche il rumore di un impasto mentre prende la maglia glutinica, oppure quando sto montando uova con lo zucchero, o addirittura non so, una sfoglia quando è bella pronta, che è bella croccante al taglio.
2: Senti, e come si costruisce invece un'attività storica come la tua?
12: Ah, diciamo che con costanza, sacrifici e tempo tolto anche alla famiglia.
2: Dimmi una cosa, quanto pesa il prodotto di qualità per te?
12: Prodotto di qualità, diciamo, è molto importante. Se devi costruire l'annualità dell'azienda, quindi la duratura dell'azienda, è molto importante, è la base di tutto.
2: E cosa fa la differenza sul mercato oggi?
12: La novità, la continua ricerca che c'è sul mercato, e quindi ti devi adeguare.
2: Innovazione, perfetto. Grazie Claudio.
12: Grazie a voi.
2: Ricordate Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
13: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
14: Domani è in programma il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Per gestire l'afflusso eccezionale di spettatori attesi, la città ha predisposto un piano di intervento che prevede sia il rafforzamento delle misure di sicurezza, sia navette per il raggiungimento della location, sia distribuzione di acqua per l'emergenza caldo. Dal 9 al 18 luglio all'Idroscalo di Ostia si terrà il Punta Sacra Film Festival, un'arena a ingresso libero che sarà anche un momento di inclusione per il territorio. Da film d'autore ai grandi successi di pubblico, in programma 10 giorni di proiezioni accompagnate dai grandi protagonisti del cinema italiano. A ottobre riparte la stagione del Teatro di Roma. Da Emma Dante a Massimo Popolizio, il cartellone offre 90 spettacoli che si articoleranno in 4 sale. Teatri India, Argentina e Torlonia, con la riapertura del Teatro Valle.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Vieni. Vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: Supermercati M&A, la convenienza.
5: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Ascoltare Radio Globo è impossibile, no, è inevitabile.
7: This is the Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Radio

0: lo ripeto anch'io, tanto ci sono, poi mi pagano pure per dirlo, quindi 393-777-7172. E per oggi ho fatto.
1: Oh, bene, ecco, andiamo qua. Via? Possiamo venire via pure noi o?
0: No, voi no, voi non avete fatto assolutamente niente, quindi voi rimanete e noi ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti! No, magari non si può fare. No, ritorniamo invece al telefono per sentire un po' questi piccoli incidenti, diciamo così, domestici con del cibo magari lasciato inavvertitamente, insomma, per troppo tempo sullo scaffale e poi te ne dimentichi totalmente fino a quando non lo rivedi e dici quasi quasi. Ah, sentiamo per esempio Patrizio. Patrizio?
2: Sì, buongiorno.
0: Allora Patrizio, anche tu hai avuto un problemino, diciamo così, no? Con qualcosa che ti è capitato di trangugiare.
2: Sì, io stavo a tornare dalla Sardegna, stavo andando a prendere la nave e c'avevo il vello aperto della macchina.
0: Sì.
2: E stavo a mangiare un panino e ho sentito un botto, un strano rumore.
0: Sì.
2: Io, vabbè, sarà qualche cosa che ha sbattuto sul parabrezza. Quando ho dato il mozzico al panino, dentro c'era una cavalletta.
0: No!
1: La cavalletta no!
0: Ragazzi!
1: No! La cavalletta no!
0: Ma come ha fatto a finire dentro al panino?
2: Ha preso il montante della macchina e si è spezzata a metà.
0: No!
2: Da dentro al panino, l'altra metà è...
1: Ma che è un film splatter, Tarantino?
2: Ho sentito un croccante, dico.
1: No, Madonna, che schifo, ragazzi, no.
0: Vabbè, però almeno ci puoi dire di che sa, perché insomma dicono che sia il cibo del futuro, no? Quindi.
1: Ho capito.
2: Sì, no, guarda,
3: de pollo.
0: Croccante.
3: De pollo. No,
0: pollo.
2: Sì, sembrava tipo una testa di gambero, capito? Mi sono mangiato.
0: No, a me fa schifo anche quello, figuriamoci, quindi non mangio nemmeno quello. Che poi effettivamente, ragazzi, è quello, cioè chi mangia i crostacei effettivamente si scandalizza, ma più o meno dovrebbe essere la stessa cosa.
1: Capito, almeno pastellati e fritti, scusate.
0: Vabbè, allora ti facciamo i cavallette pastellate e fritte.
3: Beh, comunque il corpo di una cavalletta non somiglia neanche lontanamente al carapace del gambero.
0: No.

0: alzato la posta con i bigattini, poi è arrivata lei con la cimice, ma questa è la cavalletta, adesso ci vorrebbe un Giovanni, dice ah, io nel minestrone ho trovato una zebra.
1: No, il cadavere di una zebra, nemmeno una zebra viva,
2: la zampa della zebra.
1: Allora dai, ritorniamo invece a tutte le cose che stanno succedendo nel mondo, e ce n'è un'altra, indovinate un po' che riguarda Donald Trump.
3: Ma davvero?
1: Eh sì, è tornato a parlare, ragazzi, e questo ogni volta che parla fa danni, perché stavolta se n'è uscita con un'altra che ha lasciato, diciamo, la gente un po' attonita, un po' interdetta, perché che cosa ha detto Joe?
2: Eh no, praticamente da quello che abbiamo capito, erano appunto in una in un evento parlando della Medal of Honor ricevuta da Roosevelt, quindi è una cosa anche abbastanza storica, quindi un riconoscimento, penso che daranno anche a me lo stesso riconoscimento, uno a loro, e riferendosi ai figli, e faremo un threesome.
1: Ragazzi,
3: ma che è stamattina?
2: Sono arrivate delle risate in quel momento, questo doppio senso poi è stato oscurato appunto dalle risate, però insomma questo è quello che ha detto l'ultima di Donald Trump.
1: Le risate sono di circostanza, no? È come, che ne so, il capo ufficio che fa la battuta che non fa ridere, però tutti quanti oppure la conosci già ma fai finta di non saperla, questo. Però sì, effettivamente ha detto che potrebbe fare una cosa a tre con i figli, con i figli, bellissimi figli.
0: Sì, questa è l'ultima, la penultima è che sta pensando di impedire alle donne straniere di entrare negli Stati Uniti se incinte, quindi
2: ha proclamato la giornata delle capesante, quindi anche questo che è un tema importante.
1: Comunque
2: questo,
1: rimanendo un attimo sul threesome, sì, ricordo che fece una dichiarazione anche sulla figlia Ivanka, no? Che sì, disse che è talmente bella che potrebbe fare qualcosa anche con la figlia, cioè questo è quello che disse un po' di tempo fa. E beh, d'altronde ragazzi, il personaggio, voglio dire, è questo. Io non penso che possa essere proprio possibile una cosa del genere, cioè con i tuoi figli fare qualcosa.
2: Ma
0: solo l'immagine.
1: No, è complicato quando, sai, queste cose magari a qualcuno sarà capitato, farlo con gli amici, no? Sai, quelle feste un po' così, un po' particolari che finiscono, cioè ridi e basta, non succede nient'altro, non ce la fai, no? Non ci arrivi nemmeno.
3: Ma io penso che sia proprio impossibile che una persona del genere sia a capo di un governo e sia così fondamentale nelle politiche internazionali e mondiali. Ragazzi, la nostra sorte è in mano a quest'uomo qui, e tutti, anche noi compresi, siamo qui e ridiamo. È una cosa scandalosa.
1: È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Vabbè, e questo insomma è quello che
2: sono le ultimissime. Dovremmo fare una rubrica, le ultimissime da Trump.
1: Le ultimissime da Trump.
2: Ogni giorno.
1: Poi ce n'è un'altra, facendo un passo indietro e ritornando invece al discorso dei mondiali. Beh, sembrerebbe che adesso sia vietato lo spagnolo. Nella conferenza stampa sembrerebbe che non si possano fare le domande allo spagnolo, in spagnolo, allo spagnolo, in spagnolo, perché stando a quello che insomma poi è la giustificazione, sia un problema di traduzione simultanea. Ok,
3: quindi non è che lo spagnolo potrebbe ricordare l'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, no?
1: Diciamo che più di qualcuno sta andando verso quella direzione, pensando proprio a questo, no?
2: Sì, vabbè, diciamo che c'è già una regola delle tre lingue, cioè praticamente nelle conferenze stampa si dovrebbe parlare inglese, diciamo per tutti quanti, e poi le due lingue delle due squadre che appunto avversarie che devono giocare, quindi questa è l'idea. Poi ovvio che poi vietare una lingua come lo spagnolo, vabbè, ci può stare, se è una regola ci può stare, perché no?
1: Giovanni, ti ricordo però che questo mondiale è organizzato anche dal Messico,
2: certo.
1: Voglio dire,
2: quindi quella lingua deve essere assolutamente una delle lingue parlate.
3: Ma vi ricordo che poi che siamo nel 2026, dove ci sono fiorfiori di applicazioni che ti permettono una traduzione simultanea al momento, al secondo, quindi dai, ma di che
1: sentiamo che cosa succede quando poi un giocatore o un giornalista fa la domanda. Senti come viene interrotto.
4: Come ti senti di essere uno dei leader di questa selezione?
5: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch?
4: I don't mind, it's okay.
5: No, but it's for the translation.
4: Okay.
6: Hello Winnie, how are you? Sergio Quirante from Dazón, España. It's true that there will be a lot of madridistas watching your
7: español.
6: Sí, mejor. No, creo que no puedo.
7: Sí, pues.
1: Absurdo.
8: ¿Qué tal, Rodrigo Ornelas de Azteca Deportes de México? Hakimi, mañana pasamos tu partido en México. ¿Cuál es?
9: Excuse me. You can only answer questions in the language that you said, so no Spanish questions.
0: danza, ho sentito.
9: It's okay, I understand.
10: No, but we can't do this because of the translations. So we'll stick to the.
9: I can answer in English if you want.
10: Yeah, but we need the question also. It's okay. If we start with this.
9: I understand.
11: The morning show.
1: Cioè, stiamo parlando anche di giocatori che appunto come lingua madre hanno lo spagnolo, certo. No? Quindi dicono preferisco in spagnolo.
0: Beh, sì.
1: E invece no, vengono interrotti perché e qualcuno naturalmente sta ipotizzando che magari ecco lo spagnolo possa dare fastidio, diciamo, a Donaldone, potrebbe
2: addirittura
3: potrebbe. Ma non vi ricordate all'halftime del Super Bowl che c'è stato Bad Bunny che ha fatto la performance,
0: sì.
3: Che Donald Trump ha detto ha parlato sempre cantato appunto in lingua spagnola, nessuno ha capito niente e quindi ha polemizzato pure su quello, perché comunque lui è portoricano.
1: Beh ragazzi, insomma, questo è quello che sta succedendo in questo mondiale assurdo, che insomma è un mondiale organizzato anche dal Messico. Questo è quello che insomma salta di più all'occhio. Sono le 7:36, buona giornata e buon venerdì.

0: on Radio Globo.
1: Il morning show qua su Radio Globo. Siamo arrivati alle 7:40, siamo in ritardo, dobbiamo dare un'accelerata.
2: Poi... Sì, ciao raga, mo perché gli ha detto bene che l'Italia non starà ai mondiali, se no sai bestemmioni che partivano, no. Se tu mi vieni di parlare la lingua mia, ma come ti permetti io? Ma chi sei io? No, non va bene.
1: Ma tranquillo, tanto questo problema non ce l'abbiamo.
3: Noi siamo sempre tranquilli comunque.
1: Ai mondiali non ci siamo, ragazzi, non ci siamo.
4: Ma scusate, no, ma esistono un sacco di cecchini, ma com'è possibile che a questi ne beccano mai?
1: No.
4: Cioè, non è normale sta cosa.
1: No. A parte che ci hanno già provato in un paio di occasioni con Donald Trump, quindi insomma, sì. Ecco, adesso scongiuriamo, scongiuriamo. Adesso al di là di tutto noi siamo per. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con il Morning Show di Radio Globo.
5: Pronto Radio Globo?
6: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate...
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
8: The Morning Show su Radio Globo.
7: Radio Globo Meteo.
9: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
7: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione. Si fa sentire un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali, soprattutto questo venerdì, ma anche il merito non solo di mantenere le temperature su valori non eccessivamente elevati e poi di mantenere piuttosto contenuta anche l'umidità. Le temperature però nel weekend riprenderanno in parte a salire, arriveremo a sfiorare anche i 33-34 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo.
11: Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
17: Anche su un mezzo non tuo?
16: Sì.
17: E offre anche tutela legale.
16: Mi fai parlare?
17: E assistenza sanitaria e a casa.
16: Esatto, Moby, perché ACI
17: è il club sempre vicino a te.
16: Almeno la chiusura posso dirla io?
17: Ok, socia.
16: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
24: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
25: Fai leva sui miei desideri, eh?
24: Veramente faccio leva sull'IVA.
25: Leva sull'IVA?
24: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
25: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
24: Ce li leva?
25: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
24: Leva l'IVA.
25: E i pensieri.
24: Solo a luglio, solo da
26: Iperceramica.
27: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
28: Banana!
29: The Morning Show.
30: Sponsored by
31: Supermercati M&A. La convenienza.
32: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
33: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
34: Perché è una cosa molto seria.
35: This is the morning show.
36: Allora, secondo me... No, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
37: Radio Globo.
1: Ok, allora vogliamo passare alle cose serie. Tra l'altro queste sono cose serie che fanno anche, insomma, un po' arrabbiare, no? C'è un certo fastidio intorno alle immagini che stanno circolando di questi maranza che stavano festeggiando un compleanno al Colosseo, dove poi è successa la qualunque.
38: È successa la qualunque perché si tratta appunto di una decina di ragazzi egiziani che stavano festeggiando, hanno acceso dei fuochi d'artificio all'arrivo della polizia locale in un primo momento, poi si sono aggiunte anche le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Comunque prima dell'arrivo di queste altre pattuglie si sono rivoltati e hanno cominciato a prendersi con la polizia locale, sono saliti su una macchina della polizia locale, tant'è che due agenti sono anche rimasti feriti, e poi si parla del gruppo centro della polizia locale, il gruppo centro storico, sono rimasti feriti e danneggiata un'autovettura. Ecco, è accaduto che c'è stato un arresto e una denuncia. Tra l'altro c'è stato un episodio simile con altri 10 fermi qualche giorno dopo, credo, sempre con questi fuochi d'artificio e con questi ragazzi che si sono rivoltati andando appunto contro le forze dell'ordine.
1: Beh, direi che può bastare quello che hai detto, no, insomma, no?
2: C'è da aggiungere, perché loro stavano festeggiando un compleanno e stavano facendo anche la danza del coltello, che è una tipica danza egiziana, sì, sì. No? Con coltelli o spade in mano, e i fuochi d'artificio comunque sono stati lanciati ad altezza uomo, quindi pericolosi, visto che si trovavano in un luogo pubblico vicino al Colosseo, pieno di gente, pieno di turisti a quell'ora.
1: No, il fatto di poter pensare, di poter fare qualsiasi cosa e farlo tra l'altro mostrandolo proprio senza nessun problema, cioè questa cosa veramente ti manda ai matti, no? È una cosa che fa molto molto rabbia, il fatto di sapere che in qualche modo comunque non succederà nulla. Che succederà adesso? Perché insomma una macchina insomma è stata danneggiata, no? Noi stiamo vedendo anche le immagini in questo momento, ma basta cercarle, oppure le potete vedere su Globo TV canale 91 del digitale terrestre.
38: Ecco, adesso
1: sì, così potete fare insomma un po' un'idea. Ecco, magari comincerà a farli pagare i danni, la certezza del la pena, cioè significa che comunque sia adesso è stato arrestato.
38: Sì, ma abbiamo
1: non
38: una
1: è
38: denuncia.
1: Che domani lo rivediamo in giro, no?
38: No, voglio abbiamo sperare. Una denuncia, dopo un domani. Arresto, qui si configureranno una serie di reati, tra i quali appunto quelli che dicevi tu, anche resistenza e aggressione a pubblico ufficiale, danneggiamento di un bene dello Stato, ovviamente, quindi ci la dovranno ripagare, poi ci sarà un processo.
1: Sì.
38: Dopodiché ci saranno anche tutto il capitolo relativo alle generalità, quindi al fatto che deve essere allontanato dal paese oppure no, bisogna vedere dove sono nati questi ragazzi, insomma c'è tutta una serie di cose da fare, comunque dopo le operazioni di identificazione che ci diranno poi quello che accadrà.
1: Sul deve essere
38: tutto il capitolo relativo

0: odio quelli che imbrattano con i pennarelli sulla metropolitana. E c'era l'immagine di questo tizio che stava facendo i suoi disegnini davanti a tutti, sbattendosene proprio, insomma, di stare a fare una cosa che non si dovrebbe fare, con tutta la tranquillità faceva, ecco, i suoi capolavori. Ecco, io, uno così, no? Dal momento che sei un disoccupato, nulla tenente, ma perché non prenderlo e farlo lavorare fino a quando non ripaga il danno?
1: Questa è una vecchia e, secondo me, saggia idea dei lavori socialmente utili, tra l'altro. In alcuni casi è stato fatto, teniamo anche presente, per esempio, i detenuti, una determinata tipologia di detenuti fanno dei lavori socialmente utili, puliscono parchi, eccetera, magari quando stanno verso la fine della loro detenzione. Però farlo specificatamente, cioè tu hai imbrattato un muro, bene, oltre al fatto che ti faccio una contravvenzione, adesso devi ripulire quel muro.
0: Dico questo soprattutto quando poi si tratta, magari, sai, di minori, no? Dove più di tanto la legge si può intervenire, ma fino a un certo punto. Benissimo, perfetto, ok. Allora, non possiamo fare una cosa? Ne facciamo un'altra. Adesso tu vieni con noi, andiamo da qualche parte e ti facciamo fare quel lavoretto fino a quando non ripaghi quel danno che tu hai appena fatto. Potrebbe essere, io la butto lì, poi magari può piacere, non piacere.
1: Questa è la richiesta che viene un po' da tutti. Bisogna trovare le modalità. In parte già ci sono.
2: Ma mi spiegate una cosa? Io quando ero ragazzino non potevo fare niente, ma proprio niente, perché sennò arrivavano i carabinieri e la polizia mi si inchiappavano. Questi non ci lo chi i coltelli a fare la danza dei coltelli e nessuno gli dice niente davanti al Colosseo.
3: Non è che non gli dice niente, gli hanno detto, ma queste persone non hanno rispetto per nessuno, tantomeno per gli esseri umani.
0: Maranza.
3: La polizia è dovuta scappare con l'auto che è stata presa d'assalto. Un poliziotto in borghese si è messo alla guida ed è dovuto scappare perché c'aveva tre persone sopra la macchina. Cioè, la polizia che scappa è un'immagine che ci fa capire i tempi che stiamo vivendo, perché queste persone non hanno rispetto, devono stare alle nostre regole.
0: Però, come diceva il buon Fabio Alongi, che magari qualcuno probabilmente qui ricorda, la polizia locale, cioè, voglio dire, mica i carabinieri, la polizia locale non fa niente, fa le multe.
4: Io sono rumeno e noi rumeni insieme agli albanesi ne abbiamo fatti dei danni, soprattutto nei primi 2000, ma mai paragonabili a quello che stanno a fare sti Maranza. Sanno d'essere intoccabili, aggrediscono perfino la polizia, figuriamo se noi comuni cittadini.
0: Eh sì, e questa è un po' l'idea, no? Il fatto di comunque passarla liscia, questa cosa non va
3: impuniti.
0: Bene.
3: Impuniti.
0: Sono le 7:53, ci stiamo avvicinando a un altro aggiornamento sulla situazione del traffico su Radio Globo.

0: dai.
1: Ma chi la paga? Che questi non hanno manco i documenti. Che chi la deve pagare? Se si comportano così, vanno rimandati al paese loro.
2: Allora, chi la deve ripagare? Penso la macchina che abbiamo detto, no?
3: Quella danneggiata della polizia locale.
2: Della polizia locale. Chi la ripaga? La ripagano loro andando a lavorare. Li portiamo a lavorare, fanno un lavoretto fino a quando hanno ripagato tutto quanto, ma proprio tutto quanto. E allora a quel punto poi forse magari vediamo se magari gli è passata la voglia, se no poi si ricomincia da capo, il gioco riparte da capo.
4: Comunque i Maranza cosiddetti sono nordafricani immigrati solitamente di seconda generazione, quindi
2: sono
4: loro
2: italiani,
4: vanno nelle nostre scuole, stanno con i nostri figli, però si comportano, alcuni di loro ovviamente, in questa maniera qui, quindi
5: però i documenti ce li hanno,
4: i documenti ce li hanno
2: e come?
4: Fino a prova contraria,
2: ma insomma la maggior parte di loro sì ce li hanno, dai, ok, e quindi insomma si possono fare un po' di cose,
4: direi
2: si possono fare, non è che non si può fare proprio niente, dici sai ho preso una persona che non so chi è, da dove arriva,
3: ma questi verranno processati e poi insomma seguirà tutto l'iter giudiziario che è di questi casi.
1: Ma raga, questi li devi arrestare, devi gonfiare de botte, li gonfi de botte, li mandi al paese loro e te fai dei sordi di tutti i danni che hanno fatto.
2: Ragazzi, però spesso il paese loro è questo, è quello il problema, capito?
3: Cioè,
5: non ho ancora sentito il messaggio in quota Stati Uniti.
2: Adesso arriva.
4: Okay.
2: Guarda, in 3, 2, 1. Ah, se stavamo in America.
6: Mi dispiace dirlo, ma bisognerebbe sparare a vista sta gente.
2: Come fanno?
6: A vista.
2: Peccato, ci siamo andati vicini. Ci siamo andati vicini. Dovevi dire come fanno in America. All'inopa. Traffic News.
7: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
8: Radio Globo, Traffic News.
2: Dici, sentiamo qual è la situazione del traffico. Vai,
3: è pieno di traffico. Oh, allora, tutte le strade verso Roma sono trafficate, Cassia, Flaminia e Salaria, per quanto riguarda il quadrante nord. Sul raccordo invece in colonnamenti carreggiata interna tra Casilina e Ardiatina, in esterna tra Trionfale e Aurelia, da Prenestina a Tiburtina. Poi si rallenta sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla tangenziale dall'uscita a Montesacro allo svincolo Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Si rallenta poi sulla Pontina. Allora mancano poco meno di 24 ore all'atteso concerto di Ultimo. Dunque a Tor Vergata in corso i preparativi finali per il piano viabilità, chiusure e deviazione al traffico. L'evento comincerà domani alle 14, vabbè, con un DJ set. L'apertura dei cancelli è prevista alle 7 di domani mattina. Ricordiamo che il servizio della metro resterà attivo ininterrottamente dalle 5:30 di sabato alle 5:30 alle 23:30 di domenica. Le stazioni più vicine all'area dell'evento sono Anagnina per quanto riguarda la linea A e Giardinetti per la linea C. Previsti percorsi pedonali segnalati dalla stazione Giardinetti, mentre da Anagnina sono previsti i servizi di bus navetta. Questa è la notizia, roma.luceverde.it.
2: Vabbè, con un DJ set. Cioè, adesso prova a metterti nei panni di quello che farà il DJ set, capito? Completamente sminuito da Giovanni Lucifora.
5: Gratuitamente.
2: Capito? Poi, cioè, perché? Con un DJ set.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
5: Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città, grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
6: Sì, certo.
5: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che voi proponete. Dico bene?
6: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come padel, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
5: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
6: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
5: Come suddividete i ragazzi?
6: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
5: E allora dici come possiamo partecipare?
6: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
5: Benissimo. Oh, ragazzi, siete pronti all'avventura?
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina.
17: Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna,
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
21: Supermercati M&A. La convenienza.
22: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
23: Solo le migliori in FM
24: e sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
5: Su Radio Globo e anche su Radio Globo TV, canale 91.

0: Radio Globo.
1: Eccolo, il morning show di Radio Globo che riparte un'altra ora, sta per partire. Abbiamo altri 120 minuti, ragazzi, da passare insieme. Non devi fare così, sembra uno che affoga, non che suona il violino.
2: Come te lo dico?
3: Quando Flaminia dirige, io vado appresso.
2: Lui risponde.
1: Capito? Però allora non puoi fare quello che suona il violino facendo così con la mano. Non funziona.
3: Perché
1: no?
3: Prima c'è sempre l'asticella da impugnare.
2: Ma me lo distrai, però, Massimo.
1: Mi ricorda quel ragazzo dove negli anni 90 andava a comprare i dischi, no? Che sai, per invogliarti ti facevano sentire i dischi, no? La musica e così. Te lo faceva sentire e lui ci metteva quell'enfasi per farti vedere che il disco pompava, così ti fomentava e lo compravi. E per farmi vedere, insomma, che il ritmo lo prendeva, c'era la cassa, la batteria, lui però faceva il piano. Cioè, sta cosa che io non la capivo, lui simulava, capito, quello che suona la tastiera.
3: Eri da Trax?
1: No.
2: Sai che mi ha intristito con questa storia? Perché ormai non si condivide più. Quanto era bello il negozio di dischi.
1: Bello.
3: Cavolo, Massimo, ci abbiamo passato più e più weekend nel negozio di dischi.
2: No,
1: soprattutto ci ho buttato più e più soldi. Quello, insomma, piccolo dettaglio. Comunque saluto DJ Max, ecco, che sta ascoltando, mi riferisco a lui. Ecco, ogni tanto ci ascolta.
3: Okay.
1: Sono le 8:08. Allora, vi abbiamo detto di questa roba dei Maranza. Perché ridi sotto
4: no,
1: i baffi?
4: No, perché pensavo al DJ Set, che è quello del DJ Set.
1: No. Allora, Giova, hai completamente sminuito il lavoro di questa persona. Adesso non so chi farà il DJ set al concerto di Ultimo, ma poco importa. Beh, no, poco importa, insomma, adesso.
4: Perché devi sminuire? Ma perché devi sminuire quello che fa il DJ set, che si è preparato magari per mesi, per anni, prima il concerto? E Massimo Vari deve sminuire questo che fa il DJ set. Ma
1: io.
4: Guarda che sei tremenda. Guarda, lo dico io perché tu guarda, alle 14 c'è il DJ set domani il concerto.
3: Ah, fresco. L'orario giusto.
1: Cioè, proprio a fargli beccare insolazione, ragazzi.
3: Mamma mia.
1: Povero, cioè, veramente povero. Lo stiamo. Boh, non lo so, adesso poi ci informeremo. Guarda, magari sarà anche qualcuno che conosce. Non lo so.
4: Guarda come lo sminuisce.
1: Vabbè, dai, allora ritorniamo sui Maranza. Sono arrivati naturalmente tantissimi messaggi al 393-777-7172. Chissà se è arrivato anche quello che stiamo aspettando.
3: In quota Stati Uniti.
1: In quota, sì, in quota, ma polizia americana.
5: Massimo, ma di che volevo parlare? Ma fanno tutti come gli pare in Italia. Fanno tutti come gli pare. Siamo il secchio della monnezza del mondo. Cioè, io lavoro in un supermercato, abbiamo fermato gente che rubava, ti viene risposto, tanto non gli fanno niente perché è sotto a 40 euro, ma dove le mannà, non ci stanno le leggi, non ci sta niente.
1: Allora, beh, ragazzi, quello che dice comunque è molto importante. Il problema è che dice non ci sono le leggi. Le leggi chi le deve fare?
4: Le leggi fa il Parlamento.
1: Le fa il Parlamento, ecco, il Parlamento, tra l'altro, ci stanno quelli che dicevano che avrebbero fatto queste leggi.
4: Vabbè, sono 20 anni che ci stanno quelli, insomma, da Berlusconi, passando insomma ai vari.
1: Perché non le fanno queste leggi? Cioè, allora, spiegamelo tu. Adesso i giudici poi, naturalmente. No, perché dice i giudici naturalmente attuano le leggi che ci sono, no? Certo. Quindi se non ci sono le leggi è perché probabilmente queste leggi non le fanno.
2: Tanto se qualcuno volesse fare delle leggi che inasprirebbero le pene, sicuramente tutta la fazione opposta andrebbe contro. Quindi è molto complicato.
1: Ma che fazione opposta? Scusa, c'è una maggioranza, se sì, c'è una maggioranza.
2: Ma non c'è,
1: già,
2: ma non
1: vai.
2: Ci sarebbe,
1: come
2: non ci
1: c'è?
2: Sarebbe.
1: Come
2: no,
1: fa
2: non
1: esserci?
2: Sarebbe.
1: Ma come fa?
2: Non c'è, perché
4: questo
2: tanto
4: è uno dei governi che la maggioranza è maggiore degli ultimi governi
1: proprio.
2: Le leggi comunque le votano tutti in Parlamento. Quindi
1: no,
2: la parte contraria voterebbe. No.
1: Ma ci deve essere la maggioranza. Se la maggioranza le vota, la legge passa, appunto. Così come passano tutte le altre.
2: Posso dire che secondo me non ci sarà? Posso così?
1: Ragazzi, se non ci sarà, allora è un problema della maggioranza.
2: No, è un problema della politica.
3: Io ho già detto che alle politiche mi candido re e la risolviamo.
2: Bravo.
4: La dittatura.
2: Fai il nostro
3: bravo.
2: Donald Trump.
3: Una monarchia.
4: Leggiamo monarchia velata. Diciamo, una dittatura velata.
1: Cioè, tra l'altro, a proposito di re, non so se avete sentito quello che ha detto il presidente della Colombia proprio sul. Vabbè, ma dopo magari ne parliamo.
6: Io vado spesso in Marocco e mio marito non è italiano, quindi è del Marocco, e vi vorrei far vedere la polizia marocchina come ha potere. Infatti non succede assolutamente niente, di una tranquillità assoluta, e così dovrebbero avere le nostre forze dell'ordine il potere.
1: E il potere, ragazzi, è sempre lì, ritorniamo, no? Cioè, te lo dà, vabbè, sì, te lo dà la legge.
0: È un po' complicato poi, perché poi dopo avere una polizia di quel tipo lì non vuol dire solo magari avere delle reazioni di un certo tipo, vuol dire avere delle reazioni di un certo tipo anche nei confronti delle persone oneste,
7: Vai. Il multiculturalismo in Europa è fallito, è un'invasione. Basta vedere che sta succedendo in certi quartieri di Londra e a Parigi.
8: Ragazzi, io ho saputo che la volante che è stata rubata, hanno lasciato le chiavi attaccate, cioè era una donna poliziotta al volante che è scesa e ha lasciato le chiavi attaccate alla macchina, cosa che la base, cioè la prima cosa che devi fare è staccare le chiavi dalla macchina.
1: Dal video non si vede, cioè, dal video...
0: Allora, ve lo dico subito perché ha fatto una nota la polizia municipale su questo. A guidare era un agente della polizia locale in borghese, punto. Sì. Okay. E non è una volante, ma perché la volante è quella della polizia di stato, l'autoradio è quella dei carabinieri. Questa è
1: una macchina, però dal video, ecco, non si vede già nel momento in cui viene presa da questo tizio maledetto. Vai.
9: Buongiorno, io invece farei gli accordi con gli stati di questi criminali, che sono in Egitto, accordo con lo stato egiziano, e poi le pene gli famo ascoltare in Egitto, poi vediamo se gli passa la voglia o meno.
1: Rimane il fatto che però molti sono italiani, quello è il problema. Come fai?
8: Ma quali lavori socialmente utili? Un paio di pizze per uno, vedrai, vecchia maniera, e sta a posto così.
1: Non penso possino bastare, mi dà questa vaga sensazione, però vabbè.
2: No, ma non lo possono neanche fare, perché poi quando vediamo un video in cui un poliziotto dà un coppetto a una persona, non ci scandalizziamo e lo mettiamo sui social, è diventato virale, poi virale il poliziotto cattivo. Sì. Ragazzi, la polizia deve fare la polizia, un po' di forza la dovrebbe usare. Non ti dico sparargli in faccia, sparargli addosso, ma qualcosa lo potrebbe fare o no?
1: Solo
2: quando si interessa.
1: Però voglio dire, adesso il fatto di far ripagare, perché poi insomma uno deve fare le cose che può fare, se vogliamo continuare a dire allora rimaniamoli al paese loro, cioè non troviamo una soluzione e rimaniamo così. Okay, cioè, quindi... secondo me, intanto, visto che tu non hai la possibilità di ripagare quella cosa, con il tuo lavoro la ripaghi e intanto per la comunità ti metti a disposizione.
2: Sì, ma prima lo devi prendere questo qua, lo devi fermare.
1: Prenderlo, quello lo deve fare la polizia.
2: Raga, ma sono scappati con la macchina della polizia per non farla spaccare da questi qui. Io non ho visto un poliziotto che è riuscito a fermarli. Ci sono tre persone, quattro persone. Perché? Perché non possono fare nulla.
1: Perché, come diceva Fabio Longi, è la polizia locale, mica i carabinieri, dai, la polizia locale.
2: Antisommossa.
8: Ragazzi, ma questi non sono italiani di seconda generazione, questi sono animali. Vivono come animali nel loro paese e vogliono vivere come animali qui da noi.
1: Beh, che siano animali, su questo il comportamento è da animali, ragazzi. C'è poco, ma sicuro.
3: Certo. Proprio
1: da
3: animali. Se sono animali, non dico sparare in faccia come Flaminia, prendo distanze, però non gli spari su una rotula in modo che lo snodo gli va al contrario, tipo fenicottero, e vedi che gli passa la voglia.
10: Un mese di formazione non sarà troppo, per seguire ragazzetti, adolescenti, per seguire dei minorenni, non sarà troppo un mese di formazione? Dai, su, per piacere.
1: Chi è che ha detto un mese di formazione? Io ho detto che devi ripagare tutto fino all'ultimo centesimo del danno che hai fatto. Lo fai facendo dei lavori socialmente utili, visto che magari alcuni sono nullatenenti, sono disoccupati.
2: Ma io non li vorrei neanche dare la mensa alla Caritas.
1: Ci sono
2: così.
1: I bagni che si possono pulire, tante cose che si possono fare.
8: Siamo un paese corrotto, i sistemi non funzionano perché l'italiano medio è corrotto, le istituzioni sono corrotte.
1: L'italiano medio è corrotto. Questa Radio Globo, c'è il Morning Show.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. This is the morning show.
1: Alzo presto la mattina e ne sono perché.
2: Se poteva dire, non se poteva dire, eh.
1: E vado a lavorare e ne sono perché.
3: Finalmente siete tornati.
1: Passando Radio Globo e lì divento fatto.
4: The morning show on Radio Globo.
5: Quello che state ascoltando è il morning show di Radio Globo. Non un appuntamento normale, ma un appuntamento di venerdì di luglio, ragazzi. Come lo riconoscete? Va in giro in infradito, ragazzi, il venerdì di luglio. Col pareo, tra l'altro, che bello. Vabbè, oh, a proposito, poi pareo, caldo, freddo. Stamattina abbiamo parlato anche di queste temperature. Non so se avete visto, stanno distribuendo a Pisa la crema solare, ragazzi.
6: Sì,
5: eh?
6: Ci sono dei distributori in mezzo alla strada dove vai
7: per proteggersi
6: e ti prendi un po' di crema solare. Perché c'è il dispenser.
7: E che si sono mangiati? Tutto il giorno a fa' scureggetta.
8: No, soprattutto sta crema solare dove l'hai messa?
5: Un brutto odore comunque, eh? Risolvono il problema di insolazione, ma c'è, se ne crea un altro dei problemi.
6: Questo ovviamente per sensibilizzare i tumori della pelle, eccetera, eccetera.
5: Voglio sollevare una polemica, ma non credo di essere il primo a sollevarla. Allora, visto che ci sono queste temperature altissime, no? Sai, ma più di qualcuno, insomma, lamenta il fatto che ti dicono devi bere.
7: Io ho fatto birra, whisky, vino, tanto.
5: No.
7: Io seguo questi consigli.
5: Non i superalcolici, quelli non valgono. Non si può. No, invece però bere, ok, perfetto. Se sei a Roma pure. Ma se sei in altre città dove una bottiglietta d'acqua costa 4,50 euro,
7: vergogna,
5: 5 euro.
7: Vergogna.
5: Ragazzi, con questo caldo comincia a diventare un problema anche bere, no? E allora non bisognerebbe, che ne so, mettere un tetto alle bottiglie d'acqua, soprattutto quando ci sono queste temperature?
8: Ma solo Ibiza costa 5 euro.
5: No. Ti garantisco che in alcune città italiane dove vengono tanti turisti, che ne so, Roma, Firenze, ci sono dei posti dove l'acqua la paghi anche 5 euro.
6: Soprattutto al centro storico. Ma scusatemi, io bevo solo le viandi Chiava Ferragni.
5: Diglielo. Illumina. Cioè, capito? Quando portano l'acqua dovrebbe essere tipo una roba Illumina 5 euro.
8: Tra l'altro ho visto questa cosa, lo so che arrivo sempre in ritardo, ma è la prima partita, l'ho vista ieri, molto carino, mi piace che hanno questa attenzione, che fanno la pausa idratazione durante la partita.
7: Sì, 22esimo.
5: Sì, ma ti posso dire che non è proprio per la salute dei calciatori, ma diciamo che è un altro spazio pubblicitario da inserire durante la partita. Tutto qua, non c'è
8: però
5: niente di romantico.
8: È un'ottima iniziativa.
5: Sì,
8: se
5: sì, assolutamente, per fare gas assolutamente. Ce ne sono due, uno per ogni tempo, no? Quindi metà di ogni tempo arriva questa pausa.
7: Quando sono alte le temperature, soprattutto ovviamente d'estate, questa cosa.
5: Beh, che però insomma fa guadagnare qualche soldino in quel momento lì. C'è un anniversario, ragazzi. Attenzione, lo so che Giovanni freme, perché so, che stiamo parlando di musica.
7: La leggenda.
5: Di musica.
7: James Douglas Morrison. Jim Morrison ci lasciava oggi nel 1971 all'età di 27 anni.
8: Guarda un po'.
7: Che spettacolo. Allora, Jim Morrison, che come sapete è morto a Parigi nel suo albergo insieme alla compagna. In realtà sembra che le cose non siano andate così.
5: Ah, bene, c'è un mistero?
7: C'è un grosso mistero.
5: Ce lo dici tra poco?
7: Benissimo.
5: Dopo la pausa pubblicitaria. Certo. Rimanete con noi su Chi l'ha visto.
8: E la pausa idratazione.

0: The Morning Show, tra poco su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.

0: E te lo voglio di.
1: Cosa?
0: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
2: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
2: Davvero? Non vedo l'ora!
1: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Tesoro, l'hai sentito?
6: Nah, se sta bene non chiama.
5: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
6: proviamo a sentirlo?
5: Sì, dai.
6: Amore di mamma, come stai? Mangi?
7: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
10: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
11: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
12: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
13: Buongiorno con il Morning Show su Radio Globo. 8 e 28 minuti, ragazzi, e qua il mistero si infittisce. Ci siamo lasciati prima della pausa pubblicitaria. No, veramente questa non era una pausa pubblicitaria, era l'hydration time. Ma che stai facendo?
14: Si fa il selfie con
15: Sto facendo il selfie con Jim. Appena ho fatto il selfie è subentrato il logo di Radio Globo. Ogni volta che prendo il telefono mi cambia l'immagine.
13: Ti cambia, ti rovina una foto, Gio, ogni volta.
14: Spieghiamo agli ascoltatori che non ci stanno guardando che noi abbiamo un grande LED wall proprio dietro Giovanni e quindi voleva fare il selfie con Jim Morrison.
13: Sì, è vero.
16: Belli, poverini, fanno la pausa idratazione, se no gli viene l'insolazione.
13: Ragazzi, adesso nel calcio e ai mondiali stiamo vedendo questa pausa nella pausa,
15: sì.
13: Cioè la pausa nella pausa, un'altra pausa a metà esatto. Di ogni tempo, dove si possono andare a rinfrescare.
15: Tre minuti sono sei spot.
13: Esatto, giusto tre minuti per guadagnare qualche milioncino. Ma poi tra l'altro spezza anche il gioco, no? Cioè il calcio è proprio quello, no? Il fatto che magari in quel momento sto dominando.
15: È vero, però magari basta anche un intervento, un fallo, stai fermo due minuti, sai con
17: fatto. Ragazzi, ma ci stanno 40 gradi. Li vedi che ha la lingua per terra, cioè anche se si idratano tre minuti, poverini.
14: Stanno giocando.
13: Appunto,
14: non è
13: lo
14: che
13: puoi fare nel momento in cui, che ne so, c'è uno per terra, vai lì e ti rinfreschi e bevi, non è che devi farlo per
17: ma
13: forza.
17: È sempre stato così che era rubata, che accorreva uno dei ragazzi della panchina a portare una borraccia così.
13: Vabbè, furtiva. Allora facciamo così, facciamogli pure la pensilina perché sennò Gabri non è contento, va bene? Allora, alberi in campo, vogliamo più alberi in campo, va bene? E facciamo anche 20 minuti di ferie, vanno al mare, ritornano, va bene?
17: Pensilina, ma no quelle del comune di Roma.
14: No.
13: Stanno giocando, giocano.
18: E soprattutto a Roma, dove l'acqua pubblica penso sia la più buona di tutte.
13: Sì, no, dicevamo dei turisti che qui a Roma sono fortunati perché è pieno di fontanelle, Nasoni, sì. Quindi insomma, però in alcune altre città non c'è tutta questa abbondanza di acqua e quindi ti ritrovi a pagare una bottiglietta d'acqua anche 4-5 euro con 40 gradi, comincia a diventare un po' un problema, dice bevi, che bevi?
19: Guarda, io ieri sera con un amico a bottiglia di vino, due bicchieri di prosecco, eravamo freschi come le rose, calcola.
13: Sì, ma non è quello inteso come bisogna idratarsi.
14: No,
13: capito?
14: No, non
13: funziona così.
19: Ragazzi, buongiorno a tutti e quattro. Mi farebbe piacere se fate gli auguri alla mia compagna Alessia, che oggi compie 50 anni. Grazie.
13: Beh, ragazzi, per i 50 anni possiamo anche fare uno strappo a Legola, però non lo facciamo.
14: No, potremmo farlo.
9: Giova, pausa idratazione, andiamo? Ah, devi pagare a te però sto giro, eh.
13: Senti, ritorniamo un attimo alle cose serie, che prima ci hai lasciato con questo mistero dicendo...
15: Però sento ancora una base che non è proprio quella giusta.
13: Mistero?
15: Sì.
13: Vado col mistero? Vai, mistero.
15: Perché era il 3 luglio del 1971
13: Insomma, stavamo parlando dell'anniversario della morte di Jim Morrison. Esatto. Se no, la gente non capisce.
15: Appunto era il 3 luglio 1971 quando ci lasciava Jim Morrison in un appartamento che aveva preso lì a Parigi insieme a Pamela Curson, la sua donna di sempre, insomma. Prendono, arrivano e lo portano via il corpo. In realtà, allora, innanzitutto Pamela dice che lei stava dormendo, perché dove è stato trovato Jim Morrison? Nella vasca, in una vasca piena d'acqua, stava facendo appunto il bagno. Lei dice non si è ricordata nulla, che erano rientrati e poi si è addormentata e si è svegliata e lo ha trovato ormai che era morto. Il problema principale è che non c'è mai stata un'autopsia e però si parla di una morte per overdose d'eroina. Premessa, Jim Morrison se faceva di tutto meno che d'eroina, perché aveva proprio paura dell'eroina. La teoria è questa.
13: Attenzione,
15: che in realtà,
13: base teoria.
15: Che in realtà, bravissimo, questo è Matrix, lui probabilmente è morto in un locale, il circus che si trovava lì sotto, lì vicino a dove abitava, per paura appunto di quello che era accaduto, che lo aveva scambiato eroina con cocaina, che era quella che lui usava, quelli del locale e tutto l'entourage hanno detto no, non può morire qua perché qui succedono i casini, lo riportiamo su nell'appartamento. Sembra che l'abbiano riportato su, l'abbiano così ricreato una situazione in cui c'era la vasca, stava facendo il bagno e l'abbiano adagiato poi dentro la vasca. È una teoria alternativa sulla morte e tutti si chiedono perché non è mai stata fatta un'autopsia di Jim Morrison.
13: Base autopsia. Queste notizie solo per mettere basi a caso. Solo per
17: ci stava un CSI qui.
13: Scusa un secondo. Prego. Non so se lei ha detto. Naturalmente Jim Morrison è sulla famosa isola dove ci sono tutti gli altri.
15: E arrivando a questo, l'altra teoria è che in realtà, non essendoci l'autopsia, e questo è il punto, non abbiamo neanche il corpo, se vogliamo, niente di scritto.
17: Quindi c'era solo la vasca da bagno.
15: No, c'era, però quando è stato portato via, chi ha controllato che fosse portato via? Chi ha controllato quel corpo?
17: Quindi
15: chi
17: ancora
15: ci
17: lì
15: dà la sicurezza?
17: È ancora lì.
15: Chi ha firmato quei documenti delle autorità francesi? Tant'è che la tomba è in Francia, proprio nel cimitero francese. Però Jim Morrison in questo momento sta prendendo il sole nell'isoletta insieme agli altri.
13: Base sole sull'isoletta.
15: Per non parlare del Club 27, la J.
17: Base sole sull'isoletta è Temptation Island.
15: No.

0: And I want to talk about
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: A proposito di acqua e idratazione, beccate questa, vai.
3: Io, ragazzi, vacanza a Disneyland con i miei figli, appena arrivato, che avevo una sete che era l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, comunque era giugno, quindi faceva un caldo clamoroso. Arrivo, faccio subito lo splendido, mi dà tre bottiglie d'acqua da mezzo litro naturale, sì sì, 15 euro, ma faccio dopo cazzo, diceva quello. E quindi niente, un po' caretta, diciamo, a Disneyland.
2: In Francia l'hanno capita, faccio ruga, sicuramente, oui, messie. 5 euro naturalmente a bottiglia, niente di scandaloso, ormai siamo abituati anche a prezzi più alti.
4: Però è scandaloso, ehi, perché è acqua.
2: Eh sì, ragazzi, no, ma soprattutto quando poi effettivamente c'è bisogno di bere acqua
4: gratuita,
2: 40 gradi,
4: dovrebbe
2: dai,
4: essere, no? 5 euro.
2: No, oppure sì, un prezzo calmierato, quello insomma ci vorrebbe.
5: Comunque al centro ho beccato un bangladino che vendeva le bottigliette d'acqua e ho detto: ma lo sai che a Roma ci stanno le fontanelle? E lo sai che mi ha risposto? Ma il turista non lo sa.
2: No, sai che cosa avrebbe dovuto rispondere? Ma io là e riempio, infatti. Attenzione!
5: Ragazzi, ma ci avete fatto caso che tutti questi artisti qui, leggermente un po' scomodi perché magari dicono qualcosa che non devono dire, alla fine vogliono tutti o impiccati o overdose?
2: È riferito questa volta alla storia che ci ha raccontato Giovanni su Jim Morrison, oggi anniversario della morte.
6: Eh sì, che poi tra l'altro il padre faceva pure parte dell'esercito, dell'aviazione, quindi era anche una situazione in cui era legato alle istituzioni, ma lui andava contro. E anche la J, il Club 27, quelli morti a 27 anni, molti con la J, compresa Amy Winehouse. Dove la J? Amy Jade Winehouse.
2: Mo ricomincia, guarda, mo ricomincia.
7: Ma io c'è la luce pro, è a terra piatta, è a lune triangolare. Era un euro, si faceva d'eroina proprio risaputo. Poi se ti capita di vedere i concerti, uno che usa la cocaina non sta in quelle condizioni, quindi sono sempre queste storie di quelli che negano l'evidenza dei fatti.
2: Che ridi, sì,
6: non ho capito cosa si nega in questo contesto.
4: Sì, sì,
6: cosa viene negato?
4: Sono d'accordo con lui, la teoria di Giovanni è fallace.
2: Sì, sì, è normale, ma quello insomma solo perché è di Giovanni.
4: Certo.
2: Sapete che facciamo adesso, ragazzi? No. Colazione!
1: Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
2: La colazione è insieme agli amici di Fattoria Latte Sano. Ci avrei proprio voglia adesso, un bel bicchiere di latte. Sta venendo voglia. Vabbè, comunque, il rumore misterioso da indovinare ve lo faccio subito ascoltare, così di corsa poi a chiamare lo 06 89 28 996 per vincere uno dei premi presenti sul catalogo Fattoria Latte Sano. Sentiamo di cosa si tratta, dai.
8: Beh, dai.
4: La vasca da bagno di Jim Morrison.
2: facile, questa è facile. Questa oggi non vi potete lamentare. 06 89 28 996, aspettiamo la vostra risposta.
1: Hai capito di che rumore si tratta? Chiama ora lo 06 89 28 996 e prova a vincere un premio a scelta dal catalogo di Fattoria Latte Sano on Radio Globo. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
9: Gomblotto!
1: Radio Globo è
10: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del Castello di Santa Severa. Per farti scoprire

0: all the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
0: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a euro.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da...
19: Iperceramica.
20: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
20: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
23: Mamma, io mi annoio.
24: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
25: Dentro la città, fuori dal mondo.
24: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
0: The Morning Show,
1: sponsored by
2: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
3: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Ora, indovina il rumore misterioso e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
5: Si torna a giocare e magari anche a vincere. Beh, basta darci la risposta esatta del

0: concorrente di questa manche. Buongiorno Alessio, benvenuto tra noi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
2: Ciao
0: Alessio, ciao. A caso o al lavoro Alessio, dove ti trovi? In
1: questa... A casa, ma stavo andando a lavorare, siccome vi vedo tutte le mattine, io mi sveglio con la radio in televisione, ho detto ma fammi un po' provare stamattina, mi ha detto bene.
0: Alla grande!
2: La prima volta che provavi?
0: No, è porta fortuna vederci.
1: Allora, qui sì, devo dire, qua sì la mattina, al pomeriggio invece quando c'è tutto bloccato, sto davanti al PC con la radio, ci ho provato 1 milione di volte e non ho mai preso la linea.
0: Ce l'ha fatta, bravo, complimenti. Però aspetta, prima di esultare ci devi dare la risposta esatta, perché poi insomma siamo solo a metà dell'opera, no? Quindi adesso concentrati, senti questo rumore. Fattibile, si può riconoscere. Di che si tratta?
1: Allora,
0: sì,
1: è lo shaker, quello dei cocktail.
0: Lo shaker dei cocktail.
1: Shakeriamo
0: ed dai, esce fuori un bel regalo per te che ti puoi scegliere sul catalogo di Fattoria Latte Sano. Complimenti, bravo Alessio, bravo.
1: Grazie.
2: Hai guardato già qualcosa che vorresti avere?
1: No, in realtà no, però mo vediamo un po' qualcosa che mi serve per casa, vediamo un attimo.
2: C'è di tutto.
0: C'è addirittura la casa, quindi
1: da paura, vabbè, dei clienti con quello che costano, no, meglio quella.
0: Complimenti, bravo Alessio, è così che si gioca. Adesso dici qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi.
1: Radio Globo!
3: Un altro fantastico premio è stato regalato. Domani mattina torneremo a giocare. Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Radio Globo.
1: Mortacci tu Alessio.

0: Fornaci su Radio Globo con Maledetto Me. Buongiorno.
1: Per metterti in contatto con il morning show di Radio Globo, chiama lo 06 8928996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
0: Siamo quasi in chiusura, di un'altra ora. Come sta volando via il tempo per questo venerdì 3 luglio, ragazzi? Beh, se dovessimo fare un assunto di quello che abbiamo fatto questa mattina.
2: Beh, se è sempre potuto fare.
0: Questo non è la prima ora, nella seconda ora.
3: Sì, a Lucifo, e a terra è piatta, e a luna è triangolare. Era un euro.
0: Per chiudere il discorso, direi:
4: acqua con la birra fatta Sprite. Acqua con la birra fatta Sprite.
0: Molto bene.
1: This is the morning show on Radio Globo.
5: Si capiva.
0: Va bene, ragazzi, pochi istanti e avremo l'aggiornamento sulla situazione del traffico con il buon Giovanni che sta scuotendo già la testa. Questo sta a significare che oggi è complicata.
6: Sì, molto.
0: Complicata.
5: O che c'è un DJ set?
0: No, non credo. C'è un DJ set per caso?
7: Beh, è complicata anche per il DJ set.
8: Ma tanto poi Massimo ne parla male. Che te lo dica a fare il DJ set?
0: Vai a lavorare, Giovanni, vai a lavorare.
9: Ma l'avete sentito il fatto invece che Paul Walker in realtà non sia stato un incidente quello suo, ma bensì sia stato ucciso perché era contro tutto il sistema di Hollywood, dello spettacolo americano.
0: Ma avete capito?
5: Quello di Fast and Furious.
0: Sì, credo sì, riferito a quello
5: non
0: di Fast and Furious.
5: Non sapevo ci fosse un complotto anche per la sua morte.
7: C'è sempre un complotto.
0: Complotto c'è per tutto, ragazzi, non è che...
3: Sì, a Lucifo, e a terra è piatta, e a luna è triangolare. Era un euro...
10: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
1: Radio Globo, Traffic News.
0: Ora sentiamo la situazione, ecco la viabilità.
8: Subito sul grande raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina e tra Casilina e Ardeatina in esterna dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Pontina e poi tra Tuscolana e Appia e ancora in esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. Rallentamenti poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino da via Filippo Fiorentina alla tangenziale e da Parco de' Medici alla zona dell'Eur. Incolonnamenti poi sulla tangenziale all'altezza dell'uscita Pietralata dove si rallenta lo svincolo Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico e sulla Colombo c'è un incidente tra il bivio con la Pontina e Viale dell'Oceano Atlantico, quindi verso il centro. Queste altre notizie roma.luceverde.it.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
5: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno

0: i tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
5: The Morning Show,
6: sponsored by
7: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
8: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Ehi, ma questo è il Morning Show di Radio Globo, che riparte 9 in punto.

0: morning show.
1: Vabbè, oh, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Sai che ho detto? Che hai detto? Scusa. Perché sei diventato Paperino? No, era solo così, una scusa per sputare, ecco, sputacchi addosso a voi sostanzialmente. No, divento Paperino perché stavo leggendo questa classifica. Quanto ci piacciono le classifiche, ragazzi, è una cosa
4: incredibile.
3: Da belle doga.
5: Ci piacciono di più i cartoni animati, eh?
3: Sì, è vero, anche quello, effettivamente. È uscita la classifica dei personaggi classici Disney più apprezzati e più amati. Sono andato a dare un'occhiata, effettivamente ci sono un paio di cose che mi hanno un po' sorpreso, ecco. Mi aspettavo tutt'altro e invece ci sono dei personaggi che io sinceramente non ho mai considerato.
4: Mai coperto.
3: Cioè, un Topolino, per esempio. Chi ha mai coperto? Chi è Topolino? Allora, vi diamo le 20 posizioni andando in maniera molto veloce, poi magari ci potete dire se siete d'accordo oppure se siete in disaccordo con questa roba qua. Musica, per favore.
4: Vai di 20 allora?
3: Beh sì, no, molto velocemente, perché al 20 per esempio ci sarebbe un certo Campanellino di Peter Pan.
4: Una certa, sì, è Trilli. Sì.
3: È Trilli, sostanzialmente. È Trilli!
4: È Trilli!
3: Poi Ariel, la sirenetta, no? Poi abbiamo al 18 Aladdin.
5: Sì.
3: Non ha bisogno di presentazioni. Sempre di Aladdin, al numero 17 Jasmine.
4: Yeah.
3: Jasmine. Poi chi abbiamo? Numero 16, vai.
4: 16, Balù, ragazzi, il libro della giungla. Ma sono al 16.
3: Sì, sono, capito, ci sono delle
5: tanti
3: cose.
4: No, vabbè, adesso ci sconvolgiamo perché c'è Pumba del Re Leone, cioè Pumba, personaggio top mondo, 15ª posizione.
3: Il cinghiale, giusto?
4: Il cinghialone, sì, il facocero.
3: Il facocero. Numero 14, Oceania.
4: Sì, che non è che mi piaccia più di tanto a me. Comunque, senza commenti, Mufasa, 13ª posizione. Stitch, di Lilo e Stitch, alla 12.
5: E Stitch, e qui fuori dalla top 10 un po' mi qui, sento di dissentire.
4: Dilla tu, Gabri, perché
5: Pippo,
4: io non lo faccio.
5: No, appena 11, Pippo
3: nemmeno nella top 10.
4: Pipperai tu.
3: Cioè, ragazzi, si è fatto fregare da Rapunzel, ma vogliamo dico io, ma come si fa?
5: Beh, aspetta, anche da Timon numero 9,
4: che
5: dai.
4: Carino Timon.
3: Sempre sì, Re Leone, sempre Re Leone. Poi chi abbiamo al numero 8?
4: Alla posizione io ho Le avventure di Winnie the Pooh.
3: Ok.
4: Sempre per lo stesso questo cartone.
3: Number 7,
4: Tigro.
3: Number 6,
4: il genio di Aladdin.
3: Number 5,
4: lui è pazzesco. Number 5, qui andiamo ai piani alti.
3: Eh beh sì,
4: Belle, della Bella e la Bestia. Mi dispiace per Giovanni perché so che voleva dire lui questa classifica.
3: Vuol dire tu, Giovanni.
4: Guarda,
6: guarda, sono
4: mi dispiace perché ti vedo con quell'aria sommessa.
6: Sono profondamente interessato all'ascolto.
3: Sì, sì, sì. Aspetta, ma Gio, questi però hanno accompagnato l'infanzia di tutti quanti.
6: Sono profondamente interessato, anche sì, perché svelando poi hai detto che era il primo, hai già detto che era il primo. No,
3: ci devo ancora arrivare alla numero uno. Ci devo ancora arrivare, anche se è abbastanza scontato.
6: Sì, che è quello che mi piace di più a me. Infatti.
3: Però mai dire mai, mai dire mai. Perché, per esempio, al numero 4 c'è un Simba del Re Leone. Poi saliamo sul podio. Numero 3 è questo che è. Questo. Winnie the Pooh al numero 3, ragazzi.
5: Ma ragazzi, è amatissimo dai bambini. Winnie the Pooh.
4: Ma anche dagli adulti, io ancora lo amo.
6: Però della vecchia generazione, perché i Pooh ormai adesso non fanno più musica.
5: Mi stavo giusto chiedendo come mai non avesse detto,
4: Federica,
5: non c'è
4: di male in peggio, di male in peggio.
6: Adesso quindi al terzo posto.
3: Dai, complichiamo le cose.
6: Gaetano.
4: Sì, complichiamo le cose.
3: Numero 2,
4: Paperino.
3: Numero 1.
4: 1 2 3.
3: Topolino!
6: Crime anche su Disney.
3: Topolino, ragazzi, numero uno in questa classifica dei classici personaggi più amati della Disney. Naturalmente ne mancano tanti altri, quelli un po' più aggiornati, perché stiamo parlando dei grandi classici.
4: Sì.
3: Però ci sono due o tre cose che sinceramente a me quel Pippo, l'undicesima posizione, sinceramente mi è rimasto un po'. Mi sta qua. Non è possibile. Comunque è bello sapere che comunque trionfa sempre lui al numero uno, il mitico Topolino.
4: Sottotoglio, disca, busca.
2: The
3: Però attenzione, perché nella classifica viene specificato che non è il topolino quello che conoscete voi, cioè stiamo parlando di un'altra versione di topolino, è una versione che abbiamo solo noi nel morning show di Radio Globo, che già abbiamo fatto sentire un po' di tempo fa e che torna con un nuovo episodio. Stiamo parlando del topolino romano, cioè quello coatto sostanzialmente.
5: Bello, sì, lui.
3: È un topolino che va in giro, diciamo, un po' Maranza. Ok?
4: No, non mi piace Maranza.
3: No, Maranza no, è vero, è coatto,
4: è
3: ragazzi.
4: Coatto, è proprio romano coatto. Di Roma.
3: Sguaiato.
6: Fibbia.
3: Sì, sì, è un po' fibbia, sguaiato, ecco. E vi sentiamo, vi facciamo sentire una delle sue avventure. Vai con Topolino, ci colleghiamo, Topolino, in spiaggia.
0: È una calda giornata estiva alla spiaggia di Paperopoli, quando Topolino arriva in canotta, infradito e una borsa frigo enorme, pronto a piantare il suo ombrellone.
7: Vedi che pipinara! E dove mi metto? Vabbè, oh, mi metto qua! Vedi questa che coda! Bella! Oh, io ti appianto spicci da sole con me, no? Tieni, yeah, guarda come pianto sto ombrellone!
3: Ecco,
7: papà! Oh, ci risiamo! E che il papero che sputacchia! Oh, e mo che vuoi, paperì? Ma come ho sconfinato al posto tuo? Oh, e che tu sei comprato sto pezzo di spiaggia? Fammi vedere oggi, no? Oh, e non mi romper cazzo!
3: No, no.
7: Hai lavato la faccia! Ma guarda te impari a parlare! Oh, e mo chi è sto coatto? Ma la musica balla! Ma è gamba di legno! Oh, a gamba di legno! Ma che te pensi che sta a Tomorrowland? Abbassa un po' la musica!
8: C'è qualche problema?
7: No, ma se non te ne vai, ce ne avrai uno te!
3: No, vabbè.
7: Che è sta musica commerciale? Qua ci piace Carcox, a noi!
8: Oh, oh, oh. Ehi, Topolino! Dai, vieni a fare due tiri coi racchettoni!
7: Ecco! Ci mancava solo il sinner di noi altri.
3: Ma perché?
7: Allora Pippo, e qua mica se gioca a racchettoni.
3: No.
7: Al massimo te lancia la pallina d'acqua e me la riporti.
3: Ma perché?
7: Scodinzolando.
8: Ma perché? Yuk, yuk. Ma qui non c'è scritta nessuna regola che vieti di giocare a racchettoni.
7: Forse era capito, qua c'è una regola sola. Numma da cacarcazzo.
3: No.
7: E poi ancora in giro stai. È uscita la classifica dei personaggi Disney più amati.
3: È vero,
7: e te non stai manco un top ten. Ti sei fatto fregare pure da Winnie the Pooh. Portarci da Pippo.
3: Dai.
7: Beh, è il caso di dire.
3: È vero.
2: The Morning Show.

0: alle 9:11 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ecco, dopo la classifica dei grandi classici dei personaggi Disney, c'è naturalmente chi storce il naso rispetto ad alcuni nomi che abbiamo fatto sentire. D'altronde non è che si possano accontentare tutti. Poi noi abbiamo dato soltanto le prime 20 posizioni.
3: Esatto, poi prima ci stanno tutti gli altri, Pocahontas, Hercules, le follie dell'imperatore.
4: E poi se non vi sta bene non c'è cagate.
3: No,
2: Topolino Coatto che purtroppo fa questo effetto qua.
5: Sì, però ragazzi, mi deludete. Come fate a non mettere nella classifica Kronk, il personaggio delle follie dell'imperatore? Kronk, ragazzi.
2: Kronk. Sai che io come personaggio non mi risulta come personaggio, però non sono molto preparato sul genere.
3: Ma direi che le follie dell'imperatore è uno dei più divertenti della Disney Animation Studios. Quindi tolti quelli della Pixar, perché non fanno parte di questa classifica.
2: Ok. Ti risulta un Kronk, Giovanni?
6: No, niente. Cioè, ho visto l'immagine adesso, no, è uno con collo così.
4: Non il Kronk che hai preso prima al distributore di merendina.
2: Ma che è una merendina? Non si mangia.
7: Vabbè, comunque si può tranquillamente dire che Topolino ci ha rotte le palle, sempre lui è il primo. Pippo ha pagato il nuovo corso del politicamente corretto. E comunque mi dispiace che non c'è sta Sebastian, il granchio della bella bestia. Questo è uno scandalo.
8: È vero. Ma quello non era Topolino Coatto, quello era Topolino Cavaliere Nero.
2: Sì, beh, effettivamente un po' scontroso, diciamo, sempre un po' sulchi.
9: E dopo sto sketch di una bassessa epica, io attacco il Bluetooth.
1: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
10: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
10: Nello spazio unico del Castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire.

0: the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
0: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: E le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata. Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Radio Globo Promotion.
4: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao a tutti.
4: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visitate il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
10: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
11: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
12: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
13: Ave Cetus!
14: Vinto!
15: Hai vinto? Che cosa?
14: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
16: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
17: The Morning Show.
18: Sponsored by
19: Supermercati M.A. La convenienza.
20: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
21: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
22: The Morning Show,
23: un programma speciale
22: on Radio Globo.
24: Ok, iniziamo.
4: Questo è il Morning Show di Radio Globo, un programma speciale. Vabbè, 9:19, la mattinata scorre molto velocemente, soprattutto per quelli che in questo momento ci stanno ascoltando dalla spiaggia. Beh, beati voi, perché se dovete arrivare in spiaggia in questo momento c'è traffico, lo diciamo subito. Non so se per andare verso il mare, adesso non credo che sia per andare verso il mare.
3: Non è domenica, però.
4: Domenica invece, come abbiamo sentito anche da Topolino, c'è Pipinara al mare.
3: La c'è proprio lei?
4: Sì, c'è Pipinara sia sabato che domenica. Attenzione però ad andare al mare, perché zona che vai, divieto che trovi. Ci sono un sacco di divieti anche quest'anno. Allora, sono sempre di più i paesi che si aggiungono, no, ai soliti divieti che già conosciamo. Quali? Insomma, quello del decoro, cioè il costumino per esempio non va bene. Vi dà fastidio quando poi andate in giro per la località di mare e trovate quelli lì che stanno col costume?
3: No, per niente.
4: Non ti dà fastidio?
18: Assolutamente. Ma dove, dici, no, nel paese?
4: Sì,
18: o
4: sì, nel paese, nel paese. Cioè tu vai, che ne so, al supermercato,
3: urbano, dici, no?
4: Supermercato, no, a fare la spesa, e c'è quello lì che sta con l'ascella di fuori perché sta facendo la spesa, no? Mm. Ha abbandonato la spiaggia per andare a comprare qualcosa. Ecco, a te non dà fastidio, no, a un sacco di sindaci invece questa cosa dà fastidio, perché la sanzionano con delle multe.
18: È bello vedere tutti sciavattare in costume, sudati, capito, mentre stanno al banco gastronomia.
4: È vero?
18: È gradevole, è gradevole.
4: Con sì, quell'infradito, sì, un po' sudato.
18: Bello,
4: è bello.
18: No, mi piace. Sono senza decoro. Comunque
3: malcurati,
18: sì,
3: e puzzolenti, no?
18: È per quello che lo fanno.
4: Aspetta, perché, allora, questi li conosciamo già. Adesso poi vediamo. Entra un attimo, Alessio, entra un secondo. Allora, aspetta un attimo, perché Alessio... buongiorno, ciao. Buongiorno. Aspetta che ti apro il microfono, che sennò mi sa che devi parlare a gesti. Buongiorno,
22: Buongiorno. Bene. Buongiorno a tutti.
4: Allora, lui è quello lì che praticamente ogni tanto viene e mi dice: ah, ma la sapevi sta cosa? E quindi, siccome poi io me le dimentico, allora facciamo così: la dici direttamente,
22: Fico,
4: tu, Ale.
22: Sì, e io sono quello del lo sai che.
4: Lo sai che?
22: Esatto. E tra l'altro, oggi mi sento di essere qui anche per darvi una speranza, perché vi ho sentito particolarmente indignati rispetto a la mancanza di regole, alla difficoltà nel farle rispettare,
4: sì,
22: no?
4: Sì,
22: faccio,
4: sì,
22: riferimento,
4: sì,
22: ai fattacci, sì, del, sì, Colosseo,
18: sì, sì.
4: I maranze, i maranze.
22: Ecco, se volete vedere le regole rispettate, andate in vacanza.
4: Andate in vacanza.
22: Ah, andate in vacanza. Andate, sì, in vacanza con una bella lista prima di partire per ciò che va in valigia e ciò che non si può fare nella località dove andate.
4: Ah, esatto.
22: Giusto?
4: Attenzione. Fico, allora, sentite. Allora, dacci intanto i classici, no? Quelli...
22: Allora, guarda, quello che accomuna tutti ed è estendibile veramente a tutta Italia, sì, è non si può circolare in costume o a torso nudo.
4: Questo è chiaro.
22: Questo, sai qual è la differenza? La severità della sanzione,
4: certo,
22: che appunto può essere a Portofino 500 euro,
4: sì,
22: a Scalea 100 euro. Non mi chiedere perché questa disparità, però c'è, esiste.
3: Perché ti devono far sentire che sei a Portofino.
18: Ti credo.
4: Oh, aspetta, che tra l'altro a Portofino menano come, ma come dei fabbri,
18: certo,
4: proprio.
3: 500 euro se sei in costume.
4: No, ma non solo per quello.
22: Non solo.
4: Cioè, secondo me, allora, Quanto guadagni l'anno? Perché allora devi portare la dichiarazione dei redditi per fare il bagno a Portofino. Ti spiego: se sei povero non ci puoi andare. Dici: vabbè, vado a fare il bagno a Portofino, ci passo, vado a farmi un bagnetto. No, perché se poco poco ti porti il panino da casa, c'è un cecchino che ti segue con un raggio laser qua sulla fronte e ti spara appena lo tiri fuori dalla borsetta. È vero o no?
22: Tutto vero quello che dici, anche perché c'è l'impianto di diciamo così, divieti più restrittivo proprio a Portofino, dove se mangi lo devi fare all'interno di un dehors di un locale. Quindi non c'è panino, non c'è pranzo al sacco, non c'è nulla.
3: A Portofino, sulla torretta del bagnino, c'è il cecchino, non c'è il bagnino.
4: No, te l'ho detto, c'è uno, capito? Di servizi segreti che ti segue con laser.
18: Ma sto cecchino spara in fronte anche a chi mangia con la bocca aperta?
22: Guarda, credo di sì, perché può rientra darsi nel decoro.
4: Quant'è di multa se tiri fuori un panino e ti mangi,
22: guarda,
4: un panino?
22: Sempre il massimo viene combinato, cioè 500 euro.
4: 500 euro.
22: Sì, sì.
18: Scusate,
22: tra l'altro, Massimo, a Portofino è anche molto difficile fermarsi un secondo, perché
4: sì,
22: non ti puoi sdraiare, non ti puoi sedere su un marciapiede.
3: Che posso di merda.
22: Aspetta, te ne dico un altro però sul lago di Como, Varenna, dove se su OnlyFans i piedi spopolano,
4: sì,
22: a Varenna ti fanno 400 euro di multa se sei scalzo.
4: Come se sei scalzo? Ma sto
3: bagno,
4: no,
3: che i pinne.
22: No, aspetta, stai al lago. No, è extra spiaggia, ovviamente.
4: Ah, ecco. Sì, ti immagini con gli anfibi a far bagno d'estate, dico io. Stiamo scherzando.
22: Sì, sì, ce ne sono tante, anche ad esempio, non solo per i turisti.
4: No, però scusa, non andare avanti. A sta cosa della scarpa chiusa, cioè, io sto in una località di mare, non posso mettere una ciabattina.
0: Parli di scarpa chiusa o di scalzo.
4: Ok, scalzo. Cioè, se metto un infradito.
22: Infradito va bene. Io non ho detto niente, ho detto scalzo.
3: Ma invece, scusa, ma tornando 500
18: euro di multa.
3: Ma non abbiamo detto che è illegittimo impedire alle persone di portarsi la propria merenda? Cioè, a Portofino fanno come gli pare, a statuto speciale?
4: A Portofino fanno come gli pare.
0: Sì, è confermato. Sì,
18: poi io, da quello che ho capito, non solo in spiaggia, non è che puoi camminare con un panozzo, devi star seduto in un ristorante.
22: Tra l'altro, anche questo fa la differenza tra una località e l'altra, perché alcuni limitano all'extra spiaggia, altri, tipo Gallipoli, vi faccio un esempio, non si può andare in costume nei parchi pubblici, nei giardini pubblici, sui mezzi pubblici, anche lì pene severissime.
18: Ragazzi, a me sembrava normale, mi sembra giusto.
2: A Portofino, ma vattene a
4: questo dice così perché è un poraccio che se deve portare il panino da casa, caga il pollo con i peperoni, capito? Il fagottaro, ecco perché. Grande classe a Portofino, ragazzi.
5: A sto punto io proporrei pure la multa per vecchietto con una palla de fuori. 300 euro a palla.
4: È vero, la palla in fuori gioco, ragazzi, un grande classico dell'estate.
3: Beh, è un grande classico che non riguarda solo il vecchietto, comunque.
4: Diciamolo. Sì. Vabbè, quei costumi con aretina sotto, effettivamente. Ogni tanto, diciamo.
3: Esce.
4: È fallata.
5: Oh, ma almeno le mutande sotto al costume me le posso levare, sì. No, perché è un po' che non me le metto più.
4: Comunque mette paura, sono 500 euro qualunque cosa fai a Portofino.
3: Però, per esempio, no, il costumino sull'autobus è inteso come lo slipino, perché se io vado in giro comunque col pantaloncino, quello è un costume ibrido, va bene anche come indumento.
4: È quello che chiedevo ieri ad Alessio. Sì. Cioè, scusa un attimo, no? Non è che vanno a vedere il tessuto tecnico. Cioè,
3: pantaloncino.
4: Probabilmente se sei, diciamo, a torso nudo, allora viene calcolato come costume.
3: Che sei in costume.
4: Perché
3: okay.
4: Se no, non
18: ma
4: è
18: certo,
4: che,
18: devi avere una maglia sopra.
4: No, quello è un costume, non si può fare. Comunque, se sei povero, non puoi chiedere nemmeno i soldi, no?
22: No, non si può chiedere l'elemosina a Portofino.
4: L'elemosina a Portofino non ne vogliono vedere, quindi mendicanti.
22: Viene il provvedimento anti-accattonaggio.
4: Anti-accattonaggio.
18: Io voglio andare a Portofino, però non ho i soldi per farlo.
4: No, la cosa bella è che ci voleva andare per fare accattonaggio. Il problema è che adesso è vietato e quindi non ci può più andare.
23: Portofino, non mi avrai mai. Portofino.
4: Portofino. Aspetta che dicono, sembrerebbe che sia arrivata una foto. Allora, ragazzi, no, non ci voglio credere. Ditemi che non è vero. Allora, è arrivata una foto alla Globo WhatsApp. La vado a descrivere. Adesso,
18: fatecela vedere.
4: No, però voglio sperare che non sia in quella zona lì. Allora, ci hanno mandato la foto di un tizio che è un benzinaio che si dovrebbe trovare sulla Tuscolana. Ragazzi. Con lo slipino!
18: Non ci posso credere, del colore dello slipino di Borat, è fosforescente, verde!
4: Con lo slipino! No, io non ci credo, questa non è originale, non è possibile una cosa del genere.
3: Aspetta, costumino fosforescente verde con pedalini fantasmino in verde coordinato e scarpe da ginnastica.
4: Ma lui è il benzinaio, è proprio il benzinaio.
0: Ma lì c'è una signora davanti a lui che sta
3: vomitando.
0: Sta tenendo in mano la pompa.
4: È il numero uno!
0: Non dovrebbe essere.
4: È il numero uno. Allora. Probabilmente se è un benzinaio ci saranno anche altre segnalazioni, sarà frequentato, quindi fateci sapere se effettivamente questo signore lavora proprio così.
18: Raga, questo a Portofino lo mettono a testa in giù.
22: C'è un anno di reclusione.
4: Questo a Portofino. No. Lavori forzati, ergastolo a Portofino, non lo scherziamo proprio.
2: Apporaccio un par di co***i, io me ne vado a Punza e faccio quello che c***o me ne pare.
4: Sì, vabbè, col traghettino ce vai, come ce vai, col traghettino.

0: naturalmente solo con Lise, molto molto importante. Ma neanche se me la regali,
1: dai,
0: hanno le loro regole. Ecco, stavamo parlando un po' di queste restrizioni, no, che ci sono in alcune località di mare d'estate. I sindaci attuano dei divieti, certo a Portofino ce n'è qualcuno un po' di troppo,
2: insomma. Sì, però mi viene da pensare anche a Monte Carlo. Anche a Monte Carlo, ragazzi, non credo che ti possa comportare come vuoi, a stare lì a sciavattare come ti pare.
0: Non lo so, secondo me invece è tollerata a Parmigiana sulla spiaggia portata da casa con ombrellone. Ma perché no?
3: Ma a Portofino non posso far bagno oppure devo camminare sull'acqua?
0: Allora devi camminare sull'acqua e pulirti prima i piedi sullo zerbino. Metti caso che...
4: Domanda da $1,000,000 e se sto in bermuda e con la camicia sbottonata, che mi dicono?
0: Questa è bella, questa è bella. Beh sì, però camicia, cioè,
2: bermuda
0: un po'...
2: con camicia
0: sbottonata.
2: Beh, hai
5: le spalle coperte.
0: Però da gafone, da gafone.
6: Sbottonata secondo me hanno un parametro anche lì, cioè se esce il villo che sei quasi all'ombelico non va bene.
5: Ah, ok.
2: Ma no, infatti, al petto, all'altezza del... chiusa all'altezza del petto.
0: Però ragazzi, mi insegnate che le cose è come si portano, capito? Non è tanto, è come vengono portate.
6: Non c'è dubbio. Beh, è come vengono portate, però se sei a tavola e cascano i peli nel piatto, no, non è come vengono
0: portate.
6: Oddio,
0: che volgarità che ha detto, mamma mia.
7: Comunque sta cosa delle restrizioni spiaggia rompe veramente il cazzo. È una cosa insopportabile. Io ho due bambini, 7 anni, 8 anni, non si può fare niente. Un po' hanno giocato a pallone, un po' hanno andato sui scogli, un po' hanno pescato, un po' hanno fa niente.
0: Giusto, ragazzi.
2: Non possono.
5: Sono fermo all'immagine di Gabri, di uno che sta a tavola e gli cascano i peli. come fanno a cascarti i peli?
0: Ma cioè, soprattutto se a tavola con Orso.
6: Con la camicia aperta fino all'ombelico. Però questa, per esempio, no, al di là di Portofino, a voi piace, anche se si è in spiaggia, che si stia a tavola a petto nudo?
2: No.
0: No, a tavola no, dai.
2: A me no.
6: Giovanni invece non fa la grinza.
5: Ma non lo so, ma io non guardo mai.
0: Dai, dove sta scella, no, Giovanni? No.
5: Ti ripeto, a me non me ne può fregare di meno. Ecco.
0: Comunque, questa cosa che ha raccontato, sai che cosa mi ha ricordato? La scena dei Poltergeist, quella.
5: All'albero.
8: Vai a Ponza, povaccio, ecco, che tu hai paura di pagare le multe a Portofino. Io questi problemi non ne ho.
0: Ma lui poverino, che deve fare? D'altronde ci va col fenicottero gonfiabile. Bisogna capirlo.
3: Se sta in bermuda e con la camicia sbottonata, ti dicono che sia in coglione.
0: Sì, e tu meriti pure, tra l'altro.
6: Anche a Portofino,
0: ma pure qua, insomma, non è che. Non è proprio. Dai, ragazzi. 393-777-7172.
9: Il bagno te lo puoi fare a Portofino, ma devi aspettare 3 ore dopo che hai mangiato. Puoi correre, ma senza sudare. E se ti fai male, ti danno il resto.
0: Bella, mi piace.
2: Allora, no, e correre piano.
0: Vogliamo fare così? Lista e raffica da divieti a Portofino.
6: Allora, se hai i pinocchietti, c'è l'arresto.
5: Ah, quello sono d'accordo. Ma cosa sono d'accordo. Allora,
0: quello sì, quello addirittura.
5: Sì, quello, cioè, sono assolutamente d'accordo.
0: Gulag minimo.
5: Sì, ma che scherzo?
0: Assolutamente. Allora vai, allora raffica da divieti a Portofino. Dateci dentro. Vai, a tra poco.
10: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
11: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
10: Radio Globo Meteo.
12: Un saluto agli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il tempo migliora sul Lazio, il vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno. Avremo maggiore soleggiamento ma ancora un po' di variabilità che potrà dar luogo al pomeriggio a qualche occasionale piovasco, specialmente sui rilievi interni del Frusinate, occasionalmente anche sull'area di Roma. Temperature in diminuzione, specie le minime, le massime saranno comunque intorno ai 30 gradi, ma avremo decisamente tassi di umidità più bassi e quindi un clima più gradevole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo!
1: Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
19: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
19: Leva l'IVA.
20: E i pensieri.
19: Solo a luglio, solo da
21: Iperceramica.
22: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
23: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
24: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game, digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
25: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
26: Un disastro!
25: Ah, e le escursioni?
26: Abbiamo naufragato!
25: E tua moglie?
26: È scappata! Con uno del posto!
25: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
26: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
25: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
27: The Morning Show,
28: sponsored by
29: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
30: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Oh mamma ragazzi, nel morning show di Radio Globo, cioè addirittura stanno arrivando i meme, no? Allora dimmi qualcosa di eroico. Una volta ho mangiato un panino in costume scalzo su un autobus a Portofino.
1: Ah! Questo è bello!
0: Beh, ghigliottina ragazzi per le restrizioni che ci sono a Portofino, che prima insomma ci siamo fatti raccontare dal buon Alessio. Attenzione, senti, ti viene la air moscia subito, c'è poco da fare col golfino sulle spalle.
2: Mamma mia come sei sofisticato, cazzo.
0: Ti aspetto questa sera, ci vediamo al molo, ok?
2: Ci vediamo lì, mi raccomando, metti il mocasso
0: naturalmente al molo di Portofino.
3: Io e la mia ragazza 20 anni fa siamo andati a Portocervo. Dopo una giornata in spiaggia andiamo per i ristoranti di Portocervo vestiti col costume e la canottiera, io e infradito. Quando chiedevamo un posto per il ristorante ci dicevano c'è la paninoteca più avanti. Ho fatto chiamare il direttore, ci hanno fatto sedere, eravamo gli unici che hanno ordinato il pesce, tutti gli altri vestiti bene, tutti con la pizza. L'arbitro un far monaco.
0: Hai capito?
4: Hai capito?
0: Hai capito? La pizzetta, vestiti bene, ma poi intanto spende 2 lire, insomma. Certo, però andare a cena con la canottiera, però amore mio, io con tutto il bene che ti voglio, per carità. Però, è vero, però l'arbitro non fa il monaco.
4: Stai al mare, dai, stai al mare.
0: Vabbè, però,
2: sì, vabbè, ma Portocervo è male.
5: Le restrizioni soprattutto nel vestire, perché adesso nessuno si veste più per la propria forma fisica, quindi è proprio una questione di decenza a volte.
0: Cioè, quindi anche se hai la camicia, però metti quella slim fit e sei insomma abbondante, non è bello da vedere, quindi ecco, diciamo, bisognerebbe avere un certo decoro, ok?
4: Gusto allora, non decoro, gusto.
6: Ormai la colpa è della gente maleducata, ma c'è troppa gente maleducata, non c'è più rispetto di nessuno, e quindi a malincuore vengono fatte queste restrizioni.
2: Esatto, che non ci dovrebbe essere neanche bisogno, no, di dirtelo che non puoi entrare a torso nudo sull'autobus,
0: cioè, perché c'è chi esagera,
2: in costume da bagno con la ciabatta.
4: Devi essere in grado di rilevare da solo quando hai la camicia che tra il bottone dell'ombelico e quello sotto fa quella apertura che si intravede qualcosa. Stai sbagliando taglia.
0: Diciamo così, ecco, che se stai sfidando le forze della fisica, perché stai lì per partire e tra l'altro potresti
4: diventa
0: anche
4: un proiettile,
0: una strage, capito? Allora lì dovresti un attimo fare. Però dai, facciamo così, sentiamo.
7: Viralissimo.
0: Ma come viralissimo?
7: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: No, c'è adesso la raffica da regole a Portofino. Mi raccomando, Vieti. Ragazzi, attenzione.
6: Se fai le puzze ti mettono in ginocchio sui ceci.
3: A Portofino se sei da Lazio manca il bagno, panna.
8: Portofino è via da mangiare pure i fagioli. Hai visto mai che mentre cammini ti esce una scureggione, ti fanno la multa subito,
0: è bello però.
3: Io metterei il divieto di avere i capelli a broccolo, ti fa la danza del coltello e ti ruba le macchine dalla municipale.
0: Capelli a broccolo.
9: A Portofino pure se sei pronto di far gesto te levanti i capelli davanti alla frutta e sono muovi la testa. Quello se lo fanno la multa.
3: È vietato sentire Radio Globo.
0: No.
3: A Portofino c'è il divieto di avercelo grosso. Ce lo devi aver fino.
0: Perché?
3: E prima di far bagno te devi prima lavare i piedi.
0: Giusto.
3: Pure i peli all'orecchio sono vietati a Portofino.
10: Gabri, a Portofino se c'è la scella pezzata, i lavori forzati ci stanno. Evita quello.
0: Mamma ragazzi, pensa ad andare in giro con la scella pezzata a Portofino.
4: Però quello con l'orofagia non lo

0: The Morning Show.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo.
2: Comunque, a proposito di località balneari, insomma località di mare, c'è il video di quello che è successo a Bagnoli, credo ieri, però insomma questa mattina sta girando in maniera particolare. C'è stato il maltempo di queste ultime ore, no? In diverse zone d'Italia. Ecco, ci sono le immagini impressionanti, andatele a cercare, oppure le potete vedere come sempre sul canale 91 del Digitale Terrestre Globo TV. Questo palco in un'area concerti
3: era in allestimento,
2: lo
3: stavano allestendo,
2: ma la cosa è impressionante perché viene proprio giù tutto il palco e non è un palchetto insomma quello da festa da paese, no?
4: No, da festival. Comunque oggi è successo, sto leggendo un attimo oggi? Un articolo, sì, oggi
2: sta girando proprio questa mattina, le immagini sono fresche, è qualcosa di veramente impressionante.
4: Quindi, l'Alien Sound Festival, cioè roba che si esibiranno Ozuna, Anuel, AA, Mike Towers, insomma un palco anche molto importante.
5: Mi sa
4: importante.
5: Che non si esibiranno.
2: No, credo anch'io. Beh, forse sì, forse dovranno rimettere in piedi un po', però l'importante è che non si sia fatto male nessuno, e sembrerebbe che non ci siano feriti.
4: Inizia
2: almeno
4: domani.
2: Perché è veramente brutto.
0: Traffic News. Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo, Traffic News.
2: Stiamo per salutarci, ma non prima di avervi aggiornato ancora una volta sulla situazione del traffico.
3: E andiamo sul grande raccordo anulare, dove si rallenta con possibili code nelle due direzioni tra le uscite Ardiatina e Tuscolana. Allora, in provincia di Latina ci sono rallentamenti sulla via Appia all'altezza del bivio per Latina Scalo, perché ci sono dei lavori. In provincia di Frosinone sulla Casilina, incolonnamenti nelle due direzioni tra Cassino e il territorio di Piedimonte San Germano, qui incidente. E sulla statale dei Montilepini, la 156, code tra il bivio per Ceccano e il territorio di Frosinone verso Frosinone, sempre a Latina, Basso Lazio, incidente sulla via Flacca. Attenzione, ci sono code nelle due direzioni tra Terracina e Sperlonga.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
1: Radio Globo.
2: E la flaccanarina, ti ricordi la canzone?
4: Por un beso de la flaccanarina.
2: Che bello! Ha detto la via Flac, mi è venuto in mente subito la canzone.
5: Facile.
2: Ecco.
6: Ragazzi, ma Cristiano Gaudini in tutto ciò l'avete sentito?
2: No, Cristiano Gaudini ancora no, credo sia ancora in barca, ma dorme fino a tardi. Che deve
4: fare? L'armatore lui.
2: Ragazzi, sta per arrivare Marco Valerio Camillaci. Noi naturalmente ci risentiamo lunedì, lo sapete, per il weekend, però se volete potete trovare
6: Cristiano Gaudini in tutto ciò l'avete sentito?
2: No, Cristiano Gaudini ancora no, credo sia ancora in barca, ma dorme fino a tardi. Che deve
4: è l'armatore lui.
2: Ragazzi, sta per arrivare Marco Valerio Camillaci. Noi naturalmente ci risentiamo lunedì, lo sapete, per il weekend, però

0: È la nostra amica
1: Giulia.
2: Giulia.
1: Giulia. È brava Giulia. Giulia.
3: The Morning Show. The Morning Show. Radio Globo. Il Morning Show è stato offerto da
4: Supermercati M&A. La convenienza.
5: Ehi, hai sentito che M&A Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
12: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
13: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 €. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 €. Mauris.
14: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
15: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 €.
16: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
17: E te lo voglio di.
18: Cosa?
17: Te lo voglio di.
18: Che cosa?
17: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
20: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
21: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
22: 5 minuti alle 10 ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
23: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Pioggia, tempaccio. Ecco, finalmente oggi un bel sole, si può tornare a rimetterci le polo, quelle stile Miami. Io sono Marco Valerio Camillaci.

0: era di Chicago, festeggiava il matrimonio lì, e allora hanno detto, anzi Ed Sheeran ha detto, ma sai che c'è, quasi quasi mi imbuco, e si è portato dietro pure Martin Garrix, quindi un matrimonio veramente col botto, con Ed Sheeran che canta e Martin Garrix in console. Direi che comincia bene il matrimonio.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Ecco cosa ti sei perso in.
2: Tutto bloccato.
4: Ma oh!
5: Com'è?
4: C'è la pelle d'oca! C'è la pelle d'oca! Guarda qua!
5: Oddio. Dai che tempra! Dai che tempra,
4: sì,
5: Marchetti!
4: Più
5: tempra.
4: D'una che tempra qui, ragazzi! È più la croma, altro che tempra! Madonna mia!
5: Ma guarda, è tutto in testa, eh? È tutto mentale il freddo.
4: Vabbè che sono testa di gamba, però così. Però.
5: Il freddo, così come il caldo, è tutto mentale. Se tu ti concentri, neanche lo senti, non fa tutta sta sceneggiata. Per un po' di ghiaccio delle mutande.
4: Guarda che adesso te lo passo. Oddio, comunque vi posso dire che mi sento già completamente diverso. Tu che sei di ghiaccio. Sono tutto d'un pezzo, mi sento di ghiaccio. Sto pezzo.
5: No, vabbè, perché, attento che sgoccioli,
4: Sta sgocciolando?
5: Sgoccioli, sì.
4: Raga, comincia a far male però, lo sapete?
5: Io direi missione compiuta, penitenza superata di Roberto Marchetti.
4: Esatto, anche perché a breve devo fare il collegamento anche con Camillacci. Non vorrei arrivare con...
5: abbiamo un'altra ore 10 di puntata.
4: Sì, infatti.
5: Io la regia non la so fa.
4: Sentite che la voce già comincia a cambiare. È grande. Oh, posso dire di aver mantenuto la parola? La parola? Ecco, partono gli...
5: Bravi!
4: Grazie.
5: Grazie. Anche un certo aplomb, devo dire, quasi abituato alla cosa, ecco.
6: Ehi Fabio, cos'hai? Guarda, lascia stare, mi sono fatto male giocando a pallone. Guarda quanto è gonfio. Ma non ti preoccupare Fabio, ci penso io. Tieni, prendi il ghiaccio del pavone, così ti passa subito il gonfiore. Questa medicina può avere effetti indesiderati e gravi, certamente fai questa vita.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
9: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
10: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
12: Davvero? Non vedo l'ora!
11: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
2: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.

0: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
1: Sì, facci sognare!
0: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Hanno scelto di fare tipo gli Avengers, si sono uniti per vincere il premio del miglior tormentone dell'estate.

una passione nata totalmente per caso, cioè lui della musica non ne voleva sapere nulla. Lui amava lo sport, la carriera sportiva, voleva inseguire quel sogno lì. Poi un giorno un talent show che ha vinto cantando gli ha fatto decisamente cambiare idea. Benson Boone, Mr. Electric Blues, la radio che suona solo le migliori radio.

Ma quando ci sei tu non è più sola. Canta così l'amore Annalisa, anzi cantava nel 2023 con la sua ragazza sola su Radio Globo. Quando sento quest'altra canzone invece...

0: che non riesco ad andarci.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health a Leur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clare in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
17: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a €3,29. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a €3,59. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: ascoltata qua su Radio Globo. Traffic News.
1: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic News.

Sono in corso lavori di messa in sicurezza di via Vincenzo Thieri, arteria del municipio quindicesimo che collega la Cassia con la Braccianese. Lungo la sede stradale si sta realizzando una rotatoria tra via Thieri e via d'Enrico e verrà anche ampliato l'impianto di illuminazione stradale esistente. Rallentamenti alla circolazione. E proseguiranno sino al 18 luglio con orario H24 lavori per il ripristino del cavalcavia di inversione di marcia sulla via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile. Via Salaria è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato dal cavalcavia. Durante questa fase il traffico è deviato sulle corsie laterali. E sono in agenda sino al 19 luglio lavori di pavimentazione della sede stradale su alcuni tratti di via della Giustiniana. Sono possibili rallentamenti per la viabilità della zona. Per quanto riguarda il traffico, al momento si segnalano forti rallentamenti che stanno interessando via Gregorio VII, via Emo, viale Vaticano e via Salaria all'altezza di Villa Ada. Pavimentazione della sede stradale su alcuni tratti di via della Giustiniana. Sono possibili rallentamenti per la viabilità della zona. Per quanto riguarda il traffico, al momento si segnalano forti rallentamenti che stanno interessando via Gregorio VII, via Emo, viale Vaticano e via Salaria all'altezza di

0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€.
5: Mauris! Ehi, ciao, ma che abbronzatura!
6: Che bella pelle che hai!
7: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
5: solo da Corsetti. Abbronzatissimi e perfetti.
8: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, EUR, viale dell'Aeronautica 33.
9: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29€.
10: Supermercati Pim, Pim e Famiglia Corà, di risparmio, di qualità.
11: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Ho vinto!
13: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
15: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
16: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
17: Tem Supermercati.
16: Tem, ogni giorno il meglio.
18: Tesoro, l'hai sentito?
19: Nah, se sta bene non chiama.
18: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però
19: proviamo a sentirlo.
18: Sì, dai.
19: Amore di mamma, come stai? Mangi?
20: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
21: Attenzione! Su Cash Globo torna la Promo Flash!
22: Sabato 4 luglio, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
21: Flash! Flash! Flash!
22: Sabato 4 luglio, dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
23: 4 minuti alle 11 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
24: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. 10:57, la prima è ora andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questo venerdì 3 luglio. Attenzione che tra poco c'è una sorpresa. Intanto però su Radio Globo c'è un'altra sequenza.

0: presentano la Serie A. Non so se è ancora la sigla della Serie A, penso di sì. Move Dance dal 2022 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Attenzione ragazzi, qua c'è una roba interessante, eh? Oddio, dov'è? No, non la trovo più, non la trovo più. Aspettate un attimo. Vabbè, questo è il classico.
1: Con Radio Globo. Vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Era fatto apposta per mettervi un po' di tensione. Chissà qual era la sorpresa. È arrivato il momento di chiamare lo 06 892 8996. Prima però, per portarvi a casa due biglietti per il concerto del 13 settembre di Jovanotti, mi dovete indovinare queste tre canzoni che sto per farvi sentire. O me le dovete indovinare poi se prendete la linea, se no sono costretto ad attaccare.

0: eccola qua. Le avete sentite bene? Sì. Sembra tipo quelli nei film, no? Ho un'arma, non costringermi ad usarla, non costringetemi ad attaccarvi in faccia, dovete indovinare le tre canzoni che avete appena sentito. 06 8928 996 per portarvi a casa due biglietti per il concerto di Jovanotti.
1: Chiama ora lo 06 8928 996. Dimostra di essere un vero fan, indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti. Radio Globo.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
3: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
3: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
3: Solo su.
1: Radio Globo.
3: Sponsored by Easy Parking.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
19: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
20: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.

0: Globo, ma mica ci siamo dimenticati, eh.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
0: Eh sì ragazzi, due biglietti in palio, ma mi dovete indovinare le tre canzoni presenti nel mashup di oggi. Riascoltiamolo un attimo.

0: Le abbiamo risentite tutte, ma adesso andiamo a sentire chi c'è al telefono. Pronto, come ti chiami?
1: Buongiorno, Massimiliano.
0: Ciao Max, senti, ma quanto mi sei fan di Jovanotti? Da 1 a 10, dimmi un po', dimmi un po'.
1: 9.
0: 9, vabbè, vedi, onesto però, non il massimo. Però un 9 no. Sicuramente vuol dire che le sai tutte e tre le canzoni che abbiamo appena sentito. Dimmelo un po', va.
1: Spero di sì. Allora, Ragazzo Fortunato.
0: Ok.
1: Oceanica. E Mi Fido di Te.
0: Oh, bravissimo! Ovviamente erano quelle. Complimenti Massimiliano, ti porti a casa ben 2 biglietti per il concerto di Jovanotti, anche se non mi sei fan a livello 10, eh. Però te li regaliamo lo diventerai? Ah, ok, vabbè, bella,
1: sì, mazza,
0: che risposta da paraculo, guarda, vergognati. Senti, complimenti, ma dimmi un po' una cosa, qual è la radio che ti porta al concerto di Jovanotti?
1: Radio Globo.
0: Eh certo,
2: abbiamo regalato 2 biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo, i prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: Eppure lei si è messa a posto tutta la vita con questa canzone. ABCDEFU, Gail dal 2021 su Globo. E quanto andava sui social, uno di quei pezzi esplosi grazie a Instagram, TikTok, un po' come Lil Boothang di Paul Russell, con l'unica differenza che poi Paul Russell comunque ha proseguito la sua carriera e ha fatto anche parecchie collaborazioni di livello, canzoni nuove che ha portato, che abbiamo passato anche qua su Radio Globo, belle canzoni. E lei invece è un po' sparita dalla circolazione. Secondo me ha detto: ne ho fatta una, va bene così, campo di rendita con quella. Che comunque non è sbagliato, eh.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutale!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Wake up!
15: Good morning!
16: The morning show!
17: Buongiorno!

0: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99€. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59€.
2: Mauris. Mamma, io mi annoio.
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città,
3: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.

Abbiamo scoperto tra l'altro che H7 lo imita benissimo Giuliano San Giorgi dei Negramaro. Questa era Parlami d'amore dal 2007 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torniamo al 2026, andiamo avanti di 19 anni con un po' di musica latina. Karol G e Manu Chao alle 11:47, viajando.

0: qua su Radio Globo, eh?
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, 1 litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
10: Proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
2: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 1+1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio.

0: due passi dal Gra.
1: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
1: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Su bestia immonda, esci da questa casa!
0: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
3: Un minuto a mezzogiorno ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Sono una ventina di secondi, ci separa dalle 12 di questo venerdì 3 luglio 2026. Un'altra ora che inizia insieme. Marco Valerio Camillacci, io sono Marco Valerio Camillacci. Su Radio Globo c'è un'altra sequenza bomba. Allora giuro che mi riprendo adesso.

0: Lean On dal 2015 chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: 12.17 minuti di questo venerdì 3 luglio 2026. Dai, dai, che si sta avvicinando sempre di più il weekend e soprattutto si sta avvicinando sempre di più la tanto amata pausa pranzo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Quanto guadagni l'anno? Perché allora devi portare la dichiarazione dei redditi per fare il bagno a Portofino. Ti spiego, se sei povero non ci puoi andare. Dici vabbè, ma vado a fare il bagno a Portofino, ci passo, vado a farmi un bagnetto. No, perché se poco poco ti porti il panino da casa, c'è un cecchino che ti segue con un raggio laser qua sulla fronte e ti spara appena lo tiri fuori dalla borsetta. È vero o no?
3: Tutto vero quello che dici, anche perché c'è l'impianto di diciamo così di vieti più restrittivo proprio a Portofino, dove se mangi lo devi fare all'interno di un dehors di un locale, quindi non c'è panino, non c'è pranzo al sacco, non c'è nulla.
4: A Portofino sulla torretta del bagnino c'è il cecchino, non c'è il bagnino.
2: No, te l'ho detto, c'è uno, capito, di servizi segreti che ti segue con laser.
5: Ma sto cecchino spara in fronte anche a chi mangia con la bocca aperta?
3: Guarda, credo di sì, perché rientra nel decoro.
2: Quanto è di multa se tiri fuori un panino e ti mangi,
3: guarda,
2: un panino?
3: Sempre il massimo viene combinato, cioè 500 euro.
2: Sì,
3: tra l'altro, Massimo, a Portofino è anche molto difficile fermarsi un secondo, perché sì, non ti puoi sdraiare, non ti puoi sedere su un marciapiede.
2: Che posto di merda.
1: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
6: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
10: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
11: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
17: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
18: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, e questa è la vista dal finestrino
19: della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: venerdì on Radio Globo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Allora, ditemi la verità, ragazzi, eh.
1: Magari è già finita.
0: Anche voi ogni pezzo di Holly.
1: Però ti voglio bene.
0: Lo cantate con la sua R moscia.
1: Ed è stata tutta vita.
0: Che poi non è un'offesa, era balorda nostalgia.

0: dei prossimi giorni. Speriamo che non ci sia pioggia.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un pochino di variabilità si fa vedere e sentire sul Basso Lazio, con un po' di nuvole negli ultimi piovaschi, ma si va verso un fine settimana di sole pieno, condizioni meteo estive e con temperature non eccessivamente alte grazie a un po' di vento dai quadranti settentrionali, vento che comunque nel weekend si calmerà definitivamente. E dicevamo temperature accettabili, massime infatti che non dovrebbero andare oltre 31-32 gradi e con temperature notturne che ci consentiranno di dormire bene. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
18: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
19: Radio Globo Promotion.
0: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco, analisi, ECG, holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e con...

cioè sono passati 20 anni, ma ogni volta che sento questa Black Horse and the Cherry Tree di Katie Tunstall mi viene in mente solo una cosa, ragazzi, ovviamente Natale a Miami, perché era presente nella colonna sonora. Sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, Dance No More, c'è Harry Styles.

0: da passare insieme e soprattutto abbiamo l'ultima sequenza bomba come oggi.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing.
2: Radio Globo è
1: live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo.

0: sponsored by Easy Parking.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva, 1 litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
6: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
7: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Wake up!
12: Good morning!
13: The morning show.
14: Buongiorno!

0: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
2: Davvero? Non vedo l'ora!
1: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: 12:58 spaccate ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Globo TV.
1: Ed è iniziata l'ultima ora insieme in questo venerdì 3 luglio 2026, dopodiché ci sarà il Greg Roberto Greganti oggi. Io sono Marco Valerio Camillaci su Radio Globo, attenzione, l'ultima sequenza bomba con me oggi.

0: sound resta sempre quello, eh. I Blink 182 dal 2024. Fell in Love chiude la sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: 13.15, le prossime sequenze bomba saranno ovviamente nelle mani del Greg Roberto Greganti, che sarà con voi dalle 14 fino alle 16. Oggi non c'è Jacopo Saliani, non ci sarà Jacopo Saliani, ma non pensiamo a quello che avverrà tra poco, perché abbiamo ancora una quarantina di minuti più o meno da passare insieme. Ancora buon inizio weekend a tutti da Marco Valerio Camillacci, perché ci siamo, dai, obiettivamente stiamo lì lì, tanti hanno già staccato. Mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo, eh.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Marcella, vai.
4: Buonasera, buonasera. Stavo ascoltando in macchina quello che diceva la ragazza.
5: Sì, Pamela.
4: Veramente mi sono messo le mani nei capelli.
3: Perché?
4: Cioè, non penso sia una cosa normale, ok? A te ti può dar fastidio, girati dall'altra parte. È la cosa più naturale di questo mondo. Non sono mamma, ma sono zia di tre meravigliosi nipoti.
3: Sì.
4: E mia sorella allattava, ci metteva una copertina davanti senza dar fastidio a nessuno.
3: Sì.
4: Siamo donne.
3: Un attimo solo, Marcella, perché ce l'abbiamo qui, Pamela. Vai, Pamela, hai sentito la signora? Okay. Si è arrabbiata.
6: Sì, io ho sentito, ma tante cose sono naturali al mondo. Vuole fare l'amore è una cosa naturale al mondo, ma non è che io la fai in mezzo alla strada. Cioè,
4: Pamela,
6: è tutta una cosa naturale, però non è. È rispetto verso gli altri, è rispetto verso gli altri. Ci sono cose che danno fastidio.
4: Cosa? Perdonami, che cosa sta facendo? Sta facendo un atto sessuale davanti a tutti o sta dando il latte ad un bambino? Quello che ha fatto anche tua
6: comunque
4: madre.
6: Comunque sia un
4: amore. È la stessa identica cosa che ha fatto tua madre, quello che ha fatto mia madre e quello che hanno fatto tutti quanti.
6: È uguale, ci sono tante cose infatti naturali, ma ci sono tante cose naturali che lo fanno comunque nel rispetto degli altri. Nel rispetto degli altri è una cosa comunque intima, hai detto tu, bene, intima.
4: E che fanno? A casa. Via dal ristorante per andare a dar da mangiare.
6: No, se fa col tiralatte a casa, il tiralatte a casa, se lo porta poi col biberon.
7: Infatti è la cosa più naturale del mondo. Tutte le cose più naturali del mondo devono essere fatte in pubblico, come la masturbazione.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su Radio Globo.

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.

0: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
2: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €. Mauris.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Una collab che è un bijou per queste

0: una chiacchiera con lui, eh?
1: Radio Globo è
2: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo

0: Concerti, firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su.
1: Solo su.
0: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Radio Globo Promotion.
5: Ragazzi, oggi qua su Radio Globo è nuovamente con noi Fabrizio Petrini, responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
6: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
5: Davvero? Aspetta però, prima ti va di ricordare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
6: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
5: E aggiungo io, da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano nel vostro showroom.
6: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
5: Senti, ma questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po', va?
6: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
5: Non fatevi scappare questa promozione, eh? Chiamatelo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
0: Wait for me, I'll be back.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
7: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash, flash, flash.
7: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
8: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
9: Su bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
11: Più facile di così?

0: ci saresti stato tu per due ore,
1: cioè,
0: non
1: il passaggio di consegne
0: oggi.
1: Tramite, oltre che nel weekend, anche durante la settimana.
0: Però questa volta in forma reverse, perché io me ne vado e tu arrivi.
1: È vero.
0: Tanto poi quello.
1: Dove vai adesso tu?
0: Io adesso vado a mangiare.
1: Bravo.
0: Ho fame.
1: Giusto.
0: Anche perché no? Anche perché poi ci sarà la Globocar.
1: Devo partire con la Globocar.
0: Quindi mangio al volo e poi si riparte.
1: Mi raccomando, in che zona sei?
0: In che zona sono? Uno spoiler.
1: Non lo puoi dire.
0: Non lo posso

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto.
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it

0: A te. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
5: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Radio Globo. Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco, analisi, ECG, holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo.
10: :56 è ora delle offerte di Romana Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: Ci tuffiamo nel pomeriggio di Radio Globo con me, Roberto Greganti, eccezionalmente fino alle 16. Subito una bella sequenza bomba che si apre con Olivia Rodrigo e Drop.

0: Carmi Van Buren dal passato.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Vero, vero, vero. 14.14 del pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio. Stiamo propinquandoci a un gran bel weekend. La voce che sentite non la sentite di solito, perché di solito a quest'ora, beh, c'è il buon Jacopo Saliani, anche se nei giorni scorsi, se non sbaglio, c'era il buon Marco Valerio Camillacci. Turni estivi, ce li stiamo godendo anche noi, vi stiamo facendo godere una bella estate qui su Globo, la radio che suona solo le migliori. Io sono Roberto Greganti, staremo insieme fino alle 16 anche oggi con tutta la più bella musica in circolazione, e mica solo, vi dimostriamo anche tutta la nostra generosità, eh sì, come sempre.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Artesano.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
2: Supermercati Tim, per famiglia ancora.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Dai che ci risiamo, 14:19 sulla radio che suona solo le migliori. Ne arriva un'altra tra le nostre preferite di questa estate pazzesca.

Portatemi in spiaggia, portatemi in spiaggia, dai. Anche a me piacerebbe essere lì con voi che ve la state godendo con le chiappe sguazzanti ai bordi, ai bordi della spiaggia che preferite. Come dite, non siamo ancora partiti? Beh, la maggior parte di noi non è ancora partita, no? Però prima o poi si parte, dai. Imagine Dragons ed Ernia sulla radio che suona solo le migliori, ma c'è anche Easy to Fall in Love. So easy to fall in love, Olivia.

sì, a volte vale questo consiglio, a volte invece non vale per nulla, eh. Ma sono fatto così. Una risposta durante un litigio con la persona che si ama potrebbe creare dei presupposti molto negativi. Charlie Puth con The Way I Am, riascoltata qui su Globo nel nostro pomeriggio insieme. 14.32, altra hit dell'estate che ci piace parecchio riascoltare insieme a voi. I Colors con Rolling Stones.

0: ascoltati qui su Globo durante il nostro pomeriggio del venerdì insieme. Allora, diamo uno sguardo a radioglobo.it perché ci sono un po' di cose interessanti che dobbiamo sottolineare. Per esempio, ne esaltiamo soprattutto una, visto che nel weekend ci sarà un concerto pazzesco e tutto ciò che riguarda il concerto di Ultimo a Tor Vergata, le prove generali appunto di questo concerto, le ultime notizie, le news più interessanti, anche la strategia su come arrivare davanti, ve le raccontiamo noi durante, nel nostro riferimento appunto a questo grande concerto su radioglobo.it. Ma non solo, ci sono anche tanti altri suggerimenti sul nostro portale di riferimento. Per esempio, si parla di cose interessanti come quella che stiamo per raccontarvi.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits. Live from Surf Expo.
1: Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: E te lo voglio di!
11: Cosa?
10: E te lo voglio di!
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di! Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health a Leur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clare in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
17: Dentro la città.
16: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Ci sono assolutamente delle canzoni che si sentono praticamente ovunque, come quella che sta per arrivare qui.

Good Life. Qui è quando Ryan Tedder esaltava la semplicità della vita in questa canzone del 2010, che apparteneva all'estate di quell'anno, con tanto di gran bel video a rotazione su Globo TV o sul 91 del digitale terrestre. Roberto Greganti con voi, sta per terminare la prima delle due ore insieme nel pomeriggio qui su Globo. Di questo venerdì insieme arrivano anche Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Insieme di Bruno Mars non c'è altro da aggiungere se non che si stanno avvicinando inesorabilmente le date che riguardano la sua, il suo arrivo in Italia, il 14 e 15 luglio allo stadio San Siro, ma tanti biglietti sono esauriti da tempo immemore, quindi se li avete bene, altrimenti secondo me si trovano ancora, ma bisogna spendere davvero parecchio. Siete su Globo, si avvicina un'altra fantastica sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile.
3: Atto 2 DMI, elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem

0: Zoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
4: Davvero? Non vedo l'ora!
3: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
6: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: 14:58 è ora delle offerte di Romana Auto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. Siamo ovunque e anche voi potete essere ovunque con noi. Qui su Globo suoniamo solo le migliori. Ne arrivano altre sei una dietro l'altra. Si

0: con Enrico Iglesias su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Che ora si è fatta? Che ora si è fatta? Ve lo dico io. 15.17 nel pomeriggio sulla radio che suona sono le migliori. Si sta per prospettare un gran weekend dal punto di vista dello spettacolo con il concerto di Ultimo, del quale potete scoprire praticamente tutto su radioglobo.it, ma anche un weekend in cui inizieranno i saldi. Da domani 7 italiani su 10 saranno pronti all'acquisto, pronti a tuffarsi appunto sulle occasioni che appunto caratterizzano questo weekend, in cui non solo nei centri commerciali praticamente ovunque si potrà comprare la qualunque, va bene? Quindi approfittatene pure voi. Siete su Globo, suoniamo solo le migliori e vi ricordiamo tante cose interessanti da non perdere assolutamente mai.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Scopri come su radioglobo.it.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
3: Globo. Meriti solo perché vada a mangiare buio. Ma poi c'è una luce. Ma che cazzo, dai. Ma tu lo sei proprio meritato, guarda.
4: Ragione, perché non hai acceso la luce?
5: Ma perché ero appena entrato, è una stanza che non conoscevo, perché era la prima volta che la abitavo e quindi andavo così un po' a tastoni. Non sapevo dov'era, avevo fame, ho visto sto coso e l'ho messo in bocca.
4: Io perché invece, sai, avevo l'effetto cinema a casa, guardavo. È un po' come quando mangi popcorn al cinema, no? Prendi con la mano, la mangi, butti dentro, e quindi non mi sono reso conto di nulla, però c'era quel morbidino che non mi tornava, ecco.
6: No, vabbè, posso solo immaginare chi stava facendo colazione in quel momento mentre Massimo stava raccontando sta cosa dello snack. No, orrendo, ragazzi.
7: No, a quest'ora chi vuole che la fa a colazione?
4: No, nessuno, anzi è proprio indicato parlare di queste cose. No, e chissà se a qualcun altro è capitato, cioè perché il...
7: A me con la cimice, mangiavo l'insalata, quella nelle buste, quella già lavata. No? Però può capitare ovviamente che ci sia un insetto, però sono lavate comunque. Niente, mia madre, ai tempi vivevo con lei, mi prepara sta insalata, mangio parlando con lei ovviamente, no, non guardando quello che stavo inforcando, metto l'insalata in bocca, sento prima un po' un sapore amaro, poi sento proprio che mi pizzica perché mi ha pizzicato sulla lingua, quindi sputo tutto sul tavolo, poi vado nella cuccia del cane, sputo tutto nella cuccia del cane e mia madre è l'unica cosa che è riuscita a dirmi: non sputare nella cuccia del cane! Non è che mi ha chiesto come sta.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be

0: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 €.
2: Mauris. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Dai che ci siamo, dai che ci stiamo godendo l'estate più bella di tutte. Beh, quella che si vive contemporaneamente. Beh, giustamente sempre la più bella, no? Estate 2026, sono successi qui su Globo. Adesso Madonna e Sabrina. Bring your love.

così che l'abbiamo conosciuta. Dai, diciamoci la verità. Era il 2013 e il mondo scopriva il talento di Ellie Goulding. We Gonna Let It Burn, la sua prima canzone di successo. E adesso invece arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, che sono, qualcuno li ha definiti gli 883 contemporanei. Chissà se Riccardo Zanotti apprezza il complimento. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento su Globo.

E così si è sposata anche Taylor Swift. E tra l'altro ha fatto una donazione in beneficenza di svariati milioni di dollari. D'altronde lei è sempre stata molto generosa. Riascoltata Opalite nel nostro pomeriggio insieme. A proposito di canzoni dell'estate che ci fanno strabiliare in questo periodo, riascoltiamo anche con...

0: A proposito di Taylor Swift, di cui accennavamo appunto le gesta poco fa, visto che sembra che si sia sposata da qualche ora, stavo dando uno sguardo a quello che riguarda il suo matrimonio e le sue celebrazioni che saranno realizzate in queste ore. Si è scoperto tra l'altro che Taylor Swift e Travis Kelce, appunto il suo bello, si sono sposati, suo marito, sono star direttamente imparentate con vere famiglie reali, come se non bastasse essere belli, ricchi e famosi, soppure reali. Ma pensate, si sta avvicinando Tutto Bloccato qui su Radio Globo, ci godiamo tutto il nostro pomeriggio e adesso vi ricordiamo cose importantissime.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è Tutto Bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: E te lo voglio di.
16: Cosa?
15: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Radio Globo Promotion. Sì, amici, la fiducia è alla base di ogni grande storia. La farmacia Corsetti Health sa bene cosa significa e va oltre il semplice rapporto al banco, prendendosi cura delle persone con analisi, ECG, vaccini e servizi infermieristici a domicilio. La farmacia offre anche percorsi di disassuefazione dal fumo e consulenze specialistiche. Oggi Corsetti Health rappresenta il punto salute più completo della capitale. Corsetti Health si trova all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Viale Luigi Bodio 77. Tutte le info su farmaciacorsetti.it. Dai che ricominciamo. 15:44, un'altra hit dell'estate che ci fa stare decisamente molto bene. Firmata Saif, su Globo c'è Buona Domenica.

il pezzo finale. Secondo me è troppo corto, dovevano ripeterlo ancora. Questa parte gospel, Katy Perry dal passato 2017. Era Chained to the Rhythm, riascoltata su Globo tra le nostre migliori. Ce n'è ancora un paio e poi tutto bloccato. Ora Martin Garrix, Ed Sheeran insieme e Repeat It.

0: anche Plan B con C7 su Globo. Dobbiamo salutarci, siamo alla fine, ho fatto la sostituzione, il mio compitino bello, beh, spero vi siate divertiti, vi sia piaciuto, al posto di Jacopo Saliani che torna la settimana prossima. Io sono Roberto Greganti, invece ci sentiamo domani come tutti i weekend dalle 17 alle 20 e domenica mattina dalle 10 alle... sì, dalle 16 stavo dicendo. Ma quante ore voglio fare? Dalle 10 alle 14. Adesso invece arrivano i Roberti perché c'è tutto bloccato. Giusto così. Ciao a tutti, buon weekend!
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del castello di Santa Severa. Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo. E non solo. Let's get the party started. Venerdì e sabato per tutta la notte. La spiaggia si accende. Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
5: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash, flash, flash.
5: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 800 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39

0: centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
1: Nei supermercati Dem.
0: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Tutto bloccato
5: è offerto da
6: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura.
13: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
14: Sole 4 e inizia tutto bloccato. Dai!

0: bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti? Marchetti, buonasera. Marchetti, mi chiamo Cappelloni Davide.
2: Tieni, prendi il ghiaccio del pavone, così ti passa subito il gonfiore. Questa medicinale può avere effetti indesiderati e antigravi, e definitivamente fai questa vita.
3: Dai, locomotive! Ah, e questa la chiamate pure penitenza, con sto gallo che fa. Ma quello lo sai quanto gode. Dai, Roberto, fagli vedere. Pisalone, pisalone!
4: Francesco, appena arrivi a casa, metti a bollire le patate, per vedere se sono cotte, le devi infilzare la forchetta.
5: Ah, Robè, ma c'hai il tuo gallo arrosto o c'hai un calippo in mezzo ai gambe?
6: Roberti, ieri mi hanno spostato di lavoro e mi siete mancati tantissimissimissimissimo.
7: Ah, Roberti, ma non si può avere un sacchetto del ghiaccio che è stato nelle dette di Roberta?
8: Marchetti!

0: pomeriggio, signore e signori, le 16 e 5 minuti di venerdì 3 luglio 2026, ma soprattutto venerdì, lo scandiamo per bene, venerdì, e via, allora dritti come di consuetudine fino alle 19, così a chiudere una settimana che è stata molto intensa, ma anche oggi lo sarà. Vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me oggi in divisa militare, la nostra generalessa Roberta Marchetti.
1: Tutti sull'attenti, mi raccomando, oggi fino alle 7, buon
0: invece,
1: venerdì.
0: Invece altri giorni.
1: Sì, no, vabbè, era così per ricordare che fino alle 7, pure oggi, anche se è venerdì e anche se stiamo arrivando verso la fine di questo caldissimo mese, facciamo fino alle 7, tre ore insieme, vai!
2: Dai, Marchetti, stanotte ho sognato Robertina col ghiaccio nelle mutande.
0: Ma era quello mio squagliato o uno nuovo?
1: Ma che roba è... A proposito, come stai tu?
0: Bene, benissimo. Benissimo. Mi sento tipo una Barbie.
3: Marchetti?
0: Sì.
3: Marchetti, buonasera. Marchetti. Roberta è completamente pazza di lei. Questa

0: Giacchetti. Avanti così.
1: Avanti così.
0: Questa donna è completamente pazza di lei. Arrivederci, Marchetti. Marchetti, Marchetti.
2: Arrivederci, carissimo. Arrivederci, mitico, mitico. Oh, ovviamente, ragazzi, la squadra è al completo. Devo dire, vedo delle facce stanche là dietro a quel vetro spessissimo. Sì, c'è, soprattutto quella più distrutta, che poi stranamente è stata anche in vacanza, capito? È stata in Lussembruno ed è andata via. Miriana Di Bartolomeo, che sta lì ormai consumata dalle fatiche del suo titolo di feldmaresciallo.
3: Vabbè, che vuoi fare? La stagione è stata lunga anche per lei. Lì dietro a combattere con quell'altra ci vuole pazienza.
2: Lì è tosta, anzi, mi raccontano che in tempi addietro tanti sono caduti di fianco a lei. Ma grazie a Dio, continuano ad andare avanti. Ileana Caselli, buon pomeriggio!
3: Buon pomeriggio! Ma come caduti?
2: Sono caduti, li hai schiantati tutti.
3: Ah, sì, sì. Sì,
4: hanno fatto anche un monumento qua fuori. Il monumento ai caduti. Sotto di Ileana Caselli, proprio c'è scritto.
3: Comunque non è carino, è solo struccata, Miriana. Però dai, è un figurino.
4: Ma è sempre bella.
2: Amica, ho detto che è brutta. Ho detto che sembra. Ma a parte sti che. Cioè, no, nel senso, mi dispiace per lei. Però non era. Anzi, no, diciamolo che Miriana Di Bartolomeo, ragazzi, è un bel pezzo di gregna. Ecco, questo. Di grotta di gregna proprio. Allora, a proposito di grotta e a proposito di gregna, abbiamo anche ovviamente Tommaso Di Vito alla Club WhatsApp 393 777 7172.
3: Che gli piacerebbe stare nella grotta a Tommaso Di Vito, perché gli spengono l'aria condizionata ogni giorno.
2: Povero
3: se uomo. Starà a morire di caldo.
2: Povero
3: anche
2: uomo.
3: Oggi
2: c'ha un braccio enorme con quel ventaglio, ormai costretto a sventolare.
3: Poveraccio.
2: Allora portiamo un po' di penne, di piume, di pavone per il povero Tommaso Di Vito.
5: Dai, che è venerdì, a Robè, sono tornato a temperatura, le palle.
2: Sì, l'ho scongelato e messo a friggere, prima con la tecnica della mollichina per vedere se l'olio è giustamente bollente.
3: E tutti preoccupati, perché lo ricordiamo per chi se lo fosse perso, e per chi se lo fosse perso andatelo anche a recuperare sui social.
2: Io me lo sono perso.
3: Tu pure te lo sei perso, spero l'avrai ritrovato. Nel frattempo Roberto Marchetti ieri ha perso una scommessa e l'assistenza ha deciso che la penitenza era mettersi un pacco di ghiaccio nelle mutande, e lo ha fatto.
2: Certo, che ce vuole. Anzi, io mi ricordo la carissima la Carmen Di Pietro che metteva in congelatore
3: i reggiseni.
2: Così diceva, rimanevano più
3: certo. Vorrei fare, ma non entrano i miei,
2: no,
3: e quindi
2: ci vuole il pozzetto
3: appunto, e quindi niente.

0: La signora Roberta fa anche le visite mediche?
1: Ma fa anche visite?
2: Ma no,
1: signora Marchetti?
2: Mediche no, non mi permetterei mai, insomma, non ho nessun titolo da quel punto di vista. Visite così per altri motivi potrei farne, ma in privato, cioè per i cavoli miei, non è che così a comando.
1: No, questo non era comando, questo era mi scusi, un'informazione, tipo si può parcheggiare qua secondo lei?
2: No.
1: E lui così dice, ma la Marchetti fa anche visite mediche.
2: Ma nel mio
1: mediche,
2: privato,
1: no.
2: Il mio privato, no, mediche no,
1: mediche
2: ma
1: no.
2: Scherzando, no,
1: vabbè,
2: no.
1: Però,
2: eppure mezza ipocondriaca.
1: Capito, li ammazzi tutti questi qua. Come si chiamava quella lì sarda col martello, non mi ricordo.
2: Mamma mia.
1: Un personaggio famoso. Vabbè, lo sanno sicuramente gli ascoltatori, ragazzi. 10 ormai sono i minuti dopo le 16 di venerdì 3 luglio 2020.

0: Sono le 16:13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Bravo!

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: A Roberto, vedo la santità del cupolone, che ti sei ghiacciata come il cucciolone. Mo stavo non recuperi quel coso lì che hai congelato col ghiaccio. L'hanno derca.
2: Mamma mia.
1: Mo tanto non faccia, va.
2: Mamma mia, signori, la fine della civiltà.

0: L'imitazione della Caselli.
1: Oh, quando ti fanno l'imitazione vuol dire che sei arrivata, lei in tutti i sensi.
0: Ha voglia, ma penso che è arrivata. No, ma attenzione ragazzi, questo diventa il nuovo sport di oggi. Andiamo a chiudere questa settimana con le imitazioni della Caselli. Fatevi sotto, signore e signori. Ah, se volete fare anche l'imitazione di Roberto Marchetti e Roberta Marchetti.

0: un po' fiacco, ma non è che vuoi misurare qua la pressione, per favore.
1: No, non mettete in giro ste voci, non le faccio le visite mediche.
2: Ma no, ma la pressione, ma, scusa, la misura pure mia madre, la misura mio padre.
1: No, sa misurare, sai?
2: Ma come, ma che ci vuole? Quelle con la macchinetta elettronica, quelle nuove, mica devi fare quelle.
1: Tra l'altro non la so neanche leggere, non ho mai capito qual è la minima e qual è la massima. Cioè, no, vabbè, lì so qual è la minima e la massima, ma per stare bene.
2: Mi chiamate Fabio, un Samuele. No? Fabio, stai Fabio, vieni in onda. Non dal posto da Marchetti, dai.
1: La minima è, deve stare, cioè, fino a quando va bene? Entro gli 80 va bene la minima?
2: Dipende.
1: Cioè, se, vabbè, dipende,
2: in realtà,
1: quello che stai a fare.
2: Dipende pure come la usi la pressione.
0: Buonasera Roberti.
2: Oh, Benone.
0: Ma sei stato troppo forte, io non ce la faccio. Marco, se mi regala un bilico di Peroni, non ce la faccio. No, non è roba per me, mi dispiace. Vado da Bangladino, do 1,70 €. Mi prendo la birretta fresca, mi faccio una Peroni alla volta. Ma quella roba che hai fatto tu, Roberto, no, No, non ne parliamo proprio. Lascia perdere. No, non è roba per me. Sei forte, Roberto. Bravo, sei forte. Dai, tre.
2: Grazie Benone, ma tanto il ghiacciolo a te non te lo do.
1: Comunque sei forte per questo gesto eroico, in effetti, di esserti messo nelle mutande.
2: Ma che è? Ma che ho fatto? Guarda che non è niente. Oh, comunque incredibile, abbiamo messo sui social, no, il video. Oh, tanto il commento, quello medico.
1: Hai visto? Subito è arrivato.
2: Mamma mia, guarda che comunque vai così a rovinare. Ma fatti tanto che ce faccio ormai, capirai? Se lo congelo, gli do una martellata, non sento niente, me lo metto sopra la mensola, tanto devo riempirla ancora a casa.
1: No, ma infatti loro si sono permesse di proporre questa penitenza perché tu lo dici sempre, e quindi loro giustamente hanno pensato, tanto non gli serve, facciamo fa questo.
3: Comunque, volevo solo dire che la divisa dà poco alla testa, ma te poi indignare perché ti chiedo un'informazione dicendo scusi, le posso chiedere un'informazione e te incazzi perché non ti ho detto salve, buonasera all'inizio della frase. Altro che buon weekend. Famo lavorare pure un po' il bippatore, ma vattene a fanculo.
1: Oh, questo bippatore però preciso, ha bippato.
2: Ce l'ha con la forza dell'ordine.
1: Sì,
2: che
1: sì.
2: Dice
1: arrivano
2: che
1: diverse cose ultimamente.
2: Se adirato il forziere dell'ordine perché non gli ha rivolto un buongiorno, buonasera. Un pochino di ragione ce l'ha comunque, se la vogliamo dire tutta.
1: Beh, io non è che dico sempre buongiorno, buonasera. Beh. A volte esordisco con scusi.
2: Oh, vabbè, comunque ti approcci comunque.
1: Certo,
2: comunque,
1: lei dice.
2: Questo è andato dritto così. E allora alla fine, sai che scelto, da pure multare.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Allora, Roberti, voi dovete sapere che ogni giorno, verso le 17, io stacco dal lavoro e vado verso casa e vado piano per ascoltarvi, così mi faccio due risate, ok? Appena arrivo a casa, verso le 5:30-6, mi fermo in macchina e uscendo, sto con l'aria condizionata, e mia moglie mi guarda da solo al balcone e mi dice, ma che cazzo stai a fare? E io dico, stai calma, sto a sentire Roberti.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 €.
9: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
20: Siamo l'esercito dei pazzi e ci ascoltiamo Radio Glow dalle 4 alle 7. Con Marchetti non si può, ma io so pazzo, so pazzo, so pazzo, so pazzo in carne ed ossa. Dico cose che non se può, che non se può. Dai, a treni!
21: Non funziona più il clacson.
22: Sì, raga, però vedete da una regolata con sti jingle.
23: Quanto mi piace la pannocchia!
24: Dai, e bomberoni!
25: Dai, dai, che mi sto caricando, eh! Dai, è tutto bloccato!
26: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
27: Stai ascoltando?
28: Tutto bloccato.
29: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
30: On Radio Globo.
31: Buon pomeriggio! Eh sì, io sono carica, sono carica.
2: Le imitazioni di Ileana Caselli! Lo sport di oggi! Che meraviglia! Che meraviglia!
1: Questo ci ha preso un po', sì, comunque. Sì. Buon pomeriggio! E poi. È così, così.
2: Vabbè. Allora, signore e signori.
1: Aspetta, prima andiamo avanti. No, ma non ti bastava la cameretta, no?
2: Perché?
1: Ti bastava la cameretta? Perché? Allora, hai tirato fuori, io veramente non ti capisco. Hai tirato fuori quella busta con due uova sode.
2: Perché mi sono sbagliato, ho portato di qua l'attrezzatura di scena, cioè la trompetta, il polletto, il fischietto.
1: Che c'entrano le uova?
2: È già tanto che non c'ho il pavone perché non mi c'entrava oggi dentro lo zaino.
1: No, ma le uova.
2: E le uova ne ho fatte 5 stamattina. Ne ho mangiate 3 a casa, poi dopo, siccome mi devo mettere in viaggio, ho detto me mangio altre 2 uova sode. E mi sono sbagliato, l'ho portate qua invece di lasciarle di là.
1: E che, ma così? Cioè, ti sei portato le uova in studio così?
2: No, t'ho detto, ce l'ho di là dentro lo zaino. Ho preso trombetta, tutte queste robe qua, mi è venuta su pure la sacchetta con le uova sode.
1: Tanto la cameretta c'è, fai pure la dispensa.
2: Me dovesse prendere fame mentre vado a dormire, ragazzi.
32: Comincia tutto bloccato!
33: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
28: Stai ascoltando
30: Tutto Bloccato on Radio Globo.
34: Roberto,
2: ecco.
34: Perché, anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera. Indovina dove? Dentro l'Aperol Spritz.
2: Ho temuto un attimo, mi stavo per ingoiare le uova col sacchetto e tutto. Ho detto almeno la facciamo finita così, non respiro più.
1: Dai.
2: Mi si gonfia una palla dentro lo stomaco e via. Tanto che l'altra ci ho messo il ghiaccio e sono scoppiate.
1: Ecco,
2: allora, attenzione signore e signori, perché abbiamo da raccontare un sacco di roba. La scaletta, ragazzi, è ricca. Vi diciamo subito, alle 16.30 parleremo della battaglia della foresta di Teutoburgo, detta anche la disfatta di Varo. Poi verso le 5 parleremo dell'assioma di completezza applicato alla microeconomia.
1: Ecco.
2: Verso le 6 la consustanzialità, l'essenza della Santissima Trinità, questo lì, per un'oretta.
1: E poi là ci fermiamo un po' perché ci sono due tesi diverse e le approfondiremo entrambe. Perché sembra giusto.
2: Ma perché dal Concilio di Nicea 325 è cambiato tutto. E poi chiuderemo con una bella versione di latino, potete scegliere tra Tacito e Seneca.
1: Esatto, un momento a Marcor così per vedere come ve la cavavate.
2: Direi una bellissima puntata ricca di grande cultura. A proposito di cultura, ieri c'è stata questa grande manifestazione, migliaia e migliaia di persone a manifestare per la SS Lazio.
35: Noi da laziani siamo tanta roba,
0: Oggi siamo venuti qui a difendere la nostra Lazio, quello che per noi è la Lazio e tutto ciò che ci fa schifo al giorno d'oggi riguarda la Lazio.
2: Grande partecipazione per questa manifestazione.
1: Sì, ovviamente, erano 20.000.
2: Ovviamente 20.000. Contro il presidente Lotito. C'erano grandi esponenti.
1: Sì, c'erano anche tanti volti noti, insomma. Sì, sì. C'era Tommaso Paradiso. Vabbè, lui tifosissimo della Lazio.
2: Sì, si è sempre esposto, tra l'altro.
1: C'era pure Briga, ma ho visto io.
2: Di Battista.
1: Sì, ma ho visto collegato. C'era pure il presidente della Regione Lazio.
2: Come no?
1: Rocca.
2: Come no?
3: Io la passione.
4: La passione da sempre, da quando ero bambino, quindi non potevo non esserci anche nella veste istituzionale, perché soprattutto, anzi, in questa veste, perché la gente razziale va ascoltata. Questo è il messaggio che mi sento di dare.
3: C'è un presidente, però c'è una figura.
4: Il presidente deve ascoltare il popolo razziale, punto. Non c'è cosa, cioè non è pensabile che non ascolti il popolo razziale.
3: Tante maglie con scritto libertà. Libertà da cosa?
5: Libertà da Lotito e da quello che ci ha fatto a questo popolo, questo grandissimo popolo. Questa manifestazione oggi è per lui, praticamente, tutta colpa sua.
3: Perché è colpa sua? In cosa sta sbagliando?
5: È tutto, nella sua dittatura, se si può di dittatura, nel suo gestire le cose, in tutto, facciamo su tutto, dai.
2: Io, sapete, simpatizzo tantissimo per questa squadra. Sono stato anche abbonato in Curva Nord negli ultimi 3 anni, poi sono tornato a vivere a Roma, non ho rinnovato l'abbonamento. Uno dice, ecco perché sei genio. No, però credo che sia decisamente inutile. Non che voglia spegnere gli entusiasmi dei tifosi, però tanto.
1: Dici, tanto quello non se ne va.
2: Ma non se ne va, puoi andare pure sotto casa notte e giorno.
1: Però ha ragione Rocca, che stava là, cioè io non me l'aspettavo, il presidente della regione Lazio lì con i tifosi, con a Ponte Milvio stava, no? Ma Lotito li deve ascoltare, cioè ma come fai a continuare a fare il presidente di una squadra dove i tifosi, tutta la curva, tutti i tifosi ti odiano?
2: Però è il presidente, è uno che si è fatto, non lo sto difendendo perché non me ne può fregare di meno, anzi ha preso un sacco di soldi comunque quando arriva in Champions, quando aveva, hai preso i soldi, poi non ha comprato nessuno, anzi la gente scappa e basta, i giocatori scappano e basta. Però se tu ti metti nei panni di un imprenditore che prende una squadra, se quello sta bene economicamente, è come se dicessimo a Bruno: oh Bruno, libera Radio Globo, libera Radio Globo. Cioè, quello è l'imprenditore, c'ha sì, sta società.
1: Sì, però il calcio ha un rapporto, nel calcio c'è un rapporto molto stretto tra la società, chi è vertice della società, e i tifosi, anche i calciatori con i tifosi. Cioè, se c'è un atteggiamento così ostile, ma più che ostile, ormai qua si parla proprio di odio, non lo reggono, certo. Lo chiamano il ladro dei sogni,
2: ho
1: sentito così. A un certo punto te stuferai, no?
2: Ma vedremo, insomma. No, non credo che si stuferà finché continuerà a guadagnare un sacco di soldi, oppure va a raschiare il barile di questa società. Intanto 16:28, signore e signori, questa è Radio Globo.

0: Di Marchetti, Achime, sono arrivato pure io con mezz'ora di ritardo, ma ce siamo, andiamo tutto bloccato che oggi è venerdì.
1: Donio, ma che mi mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su un accordo, andiamo treni.
2: Se il pavone vedeva uno squalo armare, gli tirava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
1: No!

0: fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
1: A Roberti Marchetti, mi voglio bene, dai!
2: Amore!
3: Beh, chi te conosce?
2: No,
3: ma,
2: dai, ma i bambini si vuole bene.
3: Ma non ci penso proprio. Quelli quando stai a cena, quelli ti vuoi bene, quando stai al ristorante ti vengono al sotto.
4: Lo dito, dammi retta, non li mollare, non li mollare.
3: Giusto così, campi.
4: Tieni duro, lo dito, tieni duro.

stavo a fo' squadrone comunque, raga. Aspetta che accendo sull'altra radio, quella della, del corridoio. Stavo facendo lo squadrone quest'anno, oltre alla Champions, ovviamente lo scudetto è il nostro, l'abbiamo già attaccato. Iniziamo ragazzi, iniziamo tutto. Adesso invece ci colleghiamo, chi abbiamo in onda? Aspetta, Marco, vai Marco. Sì, pronto, adesso io. Sì, vai Marco, sei tu. Senti, per me quest'anno il presidente ha...

0: Sono giorni di festa, sono giorni di festa a Torre Gaia, perché confina con il campus di Tor Vergata, dove domani 4 luglio ci sarà questo mega concerto di Ultimo. Sono attese 250.000 persone, però mamma in realtà mia, è già una settimana che è festa grande nel castello.
1: Alla
0: perché,
1: corte.
0: È certo, perché comunque
1: giochi
0: tutte le sere, Ultimo sta facendo delle prove. E quindi, siccome soprattutto da una strada che è proprio quella che sta al confine con Tor Vergata,
1: cioè prima del fossato con i coccodrilli,
0: esatto, non puoi comunque scavalcare, però certo, da quel punto vedi il palco, senti tutto benissimo, e quindi c'è un sacco di gente, sembra il carnevale di Rio, tutti a spasso, a pascolare, a sentire Ultimo, chi si arrampica sui muretti, ci sono delle scene, guarda, finaccia, veramente di delirio collettivo. Ma a me ieri andava benissimo, però, perché stavo con Davide Mannone e siamo andati ospiti di una mia concittadina del castello.
1: Ma concittadina?
0: Sì, sì, tra l'altro ci si ascolta.
1: Un'altra cortigiana,
0: sempre, ci ascolta sempre, no, signora Monica, che il figlio si è inventato sta cosa, fa da giorni queste dirette dal terrazzo. Il terrazzo di questo ragazzo, di questa signora, è proprio sopra il palco. È una cosa impressionante, sembra la tribuna d'onore, non ci si crede. La tribuna d'onore al concerto di Ultimo.
1: Quello dove avete fatto il reel.
0: Sì, sì, infatti andatelo a vedere, sta sulla pagina Instagram, cioè, di Radio Globo.
1: Ma è una straposizione quella, ma è favolosa,
0: è spettacolare. Ma poi senti, sta in grazia di Dio, perché vedi tutto il concerto dall'alto, sì, ti vedi anche tutta la panoramica delle 250.000 persone, perché vedi fino al pit 6 dall'A, quindi a Frascati praticamente, e poi la comodità di stare a casa, non c'hai bagni chimici, stai al fresco sul terrazzo, prendi le birre direttamente dal frigo largo, non stai nella marmaglia. Siamo stati bene.
1: Quanto sta incassando quel signore lì?
0: Allora, lui nulla, devo dire.
1: Però gli hanno proposto qualcosa.
0: Gli hanno proposto, sì, 1.000 euro a lui gli hanno proposto, la mamma invece mi ha detto gli hanno proposto un po' di più. Stanno arrivando delle proposte proprio di affitto, cioè gente disposta a pagare migliaia di euro per avere un balcone o un giardino, ma meglio se il balcone perché si vede meglio,
1: sì,
0: da Torre Gaia o nei dintorni, ma quelle migliori sono quelle di Torre Gaia.
1: Perché non accetta questo signore lì?
0: Lui carinamente non ha accettato, perché beh, è una persona onesta, la mamma soprattutto mi ha detto io non voglio nessuno a casa mia, ci mancherebbe altro. Ieri c'erano amici e qualche parente, cioè comunque persone di famiglia, e quindi stanno là tranquillamente.
1: La Caselli che sta lì a scuotere la testa, dice ma siete matti, ma come fai a non accettare quei soldi? A voi a ciumachelle, cara Ilana Caselli.
2: Ma pure meno, ma cioè, per me pure per 500 euro mi compravi.
0: Certo.
1: Ma a parte che se c'avevi, se stavi lì dentro al consorzio, stavi quindi dentro le mura, sì, diciamo, del castello di Torre Gaia,
2: era diverso il mio status.
1: Non andare avanti a barattoli arrugginiti di Ciumachella.
0: No, però comunque veramente si sta mettendo in moto, si è messo già da giorni in modo un business, perché un sacco di gente invece pare che l'abbia fatta questa cosa. Si stanno affittando posti, balcone, tutto.
3: Ragazzi, fermatevi tutti. Ultimo sta facendo le prove, ok? Non c'avete il biglietto? Non è un problema, c'è Giovanni. Metà dei 15 euro. Vi mettete qui con le tende. Tutte qui con le tende.
1: Ma come
3: le tende? Se avete caldo vi fate il bagno. 15 euro tutto pagato. Quanti ne può portare qui? Però portare una trentina di tende. Non c'è problema, ragazzi. C'avete il muro. Vi mettete qui seduti e vi ascoltate il vostro idolo. Il vostro idolo! Ultimo!
1: Ma a parte, signor Giovanni, io l'ho visto il video, è praticamente un fazzolettino di terra e dice 30 tende. Non si fanno a castello le tende, cioè devono stare tutte una al massimo vicino all'altra.
0: Ma poi
1: non c'entrano.
0: Ma poi che poraccio, 15 per 30, quanto ce farà?
1: E che ce farà? Fai 400 euro, dai,
0: la poracciata. 400 euro una serata per avere 30 estranei nel giardino che ti usano pure la piscina. Ma per carità,
1: una roba da matti. E la Caselli dice sempre, per quanto
4: tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
5: O se c'avevo il balcone d'Alessio, io sai che facevo? L'affittavo a ore proprio, non hai capito? Allora sì che era business.
4: Radio Globo Meteo.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un pochino di variabilità si fa vedere e sentire sul basso Lazio, con un po' di nuvole negli ultimi piovaschi, ma si va verso un fine settimana di sole pieno, condizioni meteo estive e con temperature non eccessivamente alte grazie a un po' di vento dai quadranti settentrionali, vento che comunque nel weekend si calmerà definitivamente. E dicevamo temperature accettabili, massime infatti che non dovrebbero andare oltre 31-32 gradi e con temperature notturne che ci consentiranno di dormire bene. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
15: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
16: Anche su un mezzo non tuo?
15: Sì.
16: E offre anche tutela legale.
15: Mi fai parlare?
16: E assistenza sanitaria e a casa.
15: Esatto, Moby, perché ACI
16: è il club sempre vicino a te.
15: Almeno la chiusura posso dirla io?
16: Ok, socia.
15: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a euro.
19: E allora tutto diventa più...
17: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da...
22: Iperceramica.
23: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
24: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
23: Banana!
4: Tutto bloccato.
25: Sponsored by...
26: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura.
27: Magi Auto.
26: Dove l'auto è magia.
0: C'è gente disposta a pagare migliaia di euro per avere un balcone o un giardino, ma meglio se il balcone perché si vede meglio,
1: sì,
0: da Torre Gaia o nei dintorni, ma quelle migliori sono quelle di Torre Gaia.
1: Perché non accetta questo signore lì?
0: Lui chiaramente non ha accettato perché beh, è una persona onesta, la mamma soprattutto mi ha detto: io non voglio nessuno a casa mia, ci mancherebbe altro. Ieri c'erano amici e qualche parente, cioè comunque persone di famiglia.
1: La Caselli che sta lì a scuotere la testa, dice: ma siete matti, ma come fai a non accettare?
0: Certo. certo.
1: Quei soldi, a voi a ciumachelle.
0: Ma pure meno, ma già per me pure per 500 euro mi compravi.
2: Certo.
4: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
3: Ma io per 400 euro gli lasciavo pure moglie e figlia, si tratta.
1: Mamma mia.
5: Vai al policlinico, l'attor Vergata, entri dentro. Ti fai tutte le scale, tante le scale ne via nessuno, te le fai tutte, arrivi su un terrazza e te lo vedi da là pure.
6: A me se mi danno 4,30 euro gli faccio sentire in CD a casa mia.
1: Madonna, il CD pure, madonna, che antichità. Allora,
0: no, ma comunque il policlinico di Tor Vergata è salvo,
1: cioè?
0: Perché a parte che sta nel retropalco, quindi da lì non si vede nulla, ma poi è ben distante, quindi
1: non si sente nemmeno.
0: Non si sente nulla, l'hanno fatto apposta perché non è che possono fare un concerto con la musica a palla la gente in ospedale.
1: Potevano farlo direttamente dentro l'ospedale.
0: Che era diverso, sarebbe stato diverso.
1: Sarebbe stato qualcosa di sociale. Ultimo per il sociale.
7: Signori, buonasera.
1: Buonasera.
7: Purtroppo il lavoro, cioè l'altro lavoro, mi ha concesso solo adesso di potermi sintonizzare. Roberto, mi fai sapere dopo ieri se...
8: Sotto a pozzo!
1: Guarda, devo dire di sì, anzi, se pure il rim-

0: dalla Globo Car.
1: Radio Globo.
2: Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna. È una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili tra l'altro modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it. E allora, come sentito in sigletta, siamo collegati con la Globo Car, dove all'interno c'è il mitico Marco Valerio Camillacci.
3: Allora Roberto, sì, io non l'ho detto, cioè tu non l'hai detto, adesso lo dico io. Casa per il concerto di Ultimo, ce la metti tu? Scusa, la svolta totale, cioè i cubetti di ghiaccio di tua produzione, porti le birre, buonanotte.
2: Certo,
3: no?
2: Certo, certo. Il cocktail, la granita Marchetti, certo.
3: La granita, la grattachecca Marchetti, bella.
2: Preferivo comunque, granita. Sì, vai, comunque. Vai, Marchi.
3: È uguale. A proposito di ghiaccio, aperitivi e robe, oggi stiamo a San Lollo, il posto preferito di Leana Caselli. Siamo, sì, a Via dei Volsci con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Ramana. Oh, beh, hai sentito come sono aulico, Volsci.
2: Sì, sì.
3: Pieni di gadget firmati Radio Globo. Se volete passare e portarvene a casa uno, sapete dove trovarci. Ma la cosa importante, ovviamente, è che manca una settimana esatta all'estrazione preliminare, dove verranno estratti, ovviamente, i 300 fortunati che si porteranno a casa una Jeep Avenger nuova di zecca, che proveranno a portarsi a casa, perché poi solo una ne regaleremo. Ma la cosa importante, se non l'avete già fatto, è andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì. Il momento di iscriversi è adesso. Vai,
2: Marchetti. Vai, Marchetti.

0: alla chiusura, allo scadere della prima ora di Tutto Bloccato su Radio Globo per l'appuntamento di oggi, venerdì. Quindi puntata decisamente così che strizza l'occhio al weekend. Oggi il 3 di luglio 2026. E allora attenzione, signori, perché qui il momento è meraviglioso.
1: Che è successo?
0: Allora, intanto vorrei riconvocare la Caselli, gentilmente. Si prepari?
2: Sì, eccoci.
0: Mi si prepari, Caselli. Allora, non le metto la sigletta, quella del cannone, Bologna, così?
2: No.
0: Perché qua bisogna essere un pochino più alti.
2: Ah, sì, ho fatto dei ragionamenti io.
0: Allora, mi dispiace, ma vado a sputtanarti.
2: Ah.
0: Cioè, praticamente, quel messaggio che mi hai mandato stamattina...
2: Era una roba carina.
0: Sì, adesso lo devo assolutamente agevolare in onda.
1: Un vocale?
0: Sì.
1: Sì, stamattina.
0: È un vocale, ragazzi, che supera qualsiasi domanda tossica, supera tutto. Sentite che cosa può produrre la mente di quella signorina là.
3: Comunque, stavo pensando, ma perché si dice soli e non luni? E allora ho detto, aspetta, googliamo sta cosa. Cioè, si dice soli perché siamo tipo soli come il sole, o è il contrario, che il sole è stato chiamato così per la solitudine? E invece siamo proprio stronzi, cioè il sole si chiama così per la solitudine. Cioè, voglio dire, è un pianeta,
0: ma
3: è il più figo dei pianeti, perché è tipo una bomba di energia. Cioè, senza di lui non ci avremmo niente, non ci sarebbe vita, un'esplosione di calore, tutto.
0: Sì.
3: E noi l'abbiamo guardato e la prima cosa che abbiamo detto: guarda sto stronzo, il re degli emarginati, è diverso dagli altri, ecco, è solo, e quindi lo chiamiamo sole.
0: Ma no, ma allora già qui potremmo scrivere capitoli.
1: Ma che ore erano?
0: Ma che poi non erano nemmeno tardi.
2: Le 10 di mattina.
1: Già sta così, le 10 di mattina. Io pensavo solo alla notte.
0: No.
2: Non ho fatto colazione.
0: Ma aspetta, perché il meglio deve ancora venire.
3: Che è una bastardata, perché tipo invece la luna è sovrastimata, perché la luna fondamentalmente dipende, cioè sarebbe un sasso scuro,
0: un sasso
3: lì così buttato lì in mezzo all'universo, ma senza la luce del sole non varrebbe un cazzo. E però luna, che è un bel nome, penso che ci sia un qualche origine con luminosità, non so anche se in greco o in latino, però che lo so, è un'ingiustizia cosmica.
0: L'ingiustizia cosmica. Ma voi, mi rivolgo agli ascoltatori, vi rendete conto la mia sofferenza, la nostra, il nostro fardello? Cioè.
2: Ah, è vero, però se ci pensi adesso, vabbè, è vero che
1: come c'è arrivata,
2: è un'ingiustizia cosmica, però sai che riascoltando il mio ragionamento vado contro me stessa. Cioè, forse è il contrario, un'ingiustizia cosmica.
0: Cioè?
2: Perché tipo la luna, no, adesso dipende dalla luce del sole, perché sennò sarebbe una roccia inutile così grigia. Però perché la luna deve dipendere dal sole? Cioè, non può essere indipendente, non può essere libera di prendere il sole.
1: Cioè, la luna prende
2: la luce da altre stelle.
0: Ma non
1: mia.
0: Mi fa ridere il contenuto, mi fa ridere la voce. Cioè, tipo, sta là, capito? Fa la protesta la luna.
1: Anche la concentrazione, la capacità di ragionamento, vedi come va da una parte all'altra, così.
2: Pensiero laterale.
4: Eleana, la luce, ma come fa a funzionare quel sole? Mi spieghi come fa a funzionare, che non c'è ossigeno nell'universo? Come fa?
5: Prima di tutto il sole non è un pianeta, ma è una stella.
0: Ecco.
5: Madonna Elia, ma quante bombe ti sei fatta?
0: E il bello che era solo mattina.
2: Sì, era mattina, però non avevo preso ancora il caffè. Vabbè, ok, sì, è vero, è una stella. Infatti per questo dico, cioè, la luna potrebbe scegliere altre stelle, perché proprio il sole adesso, cioè, l'abbiamo a legare a quello. No, ma ho cambiato opinione rispetto a me stessa.
1: Con te stessa,
2: sì,
1: beh,
2: sì.
1: Certo.
2: No, dice una cazzata Liliana del passato.
0: Liliana
2: è da Ilios, Cioè, mi hanno detto che era così. Quindi è tipo sole che illumina, vuol dire. Vabbè, era per dire. Quindi sono un po' io il sole, capito?
1: Sola. Oggi, è tanto sola.
0: Oggi, ma che sola, è una sola. Oggi sta inguaiatissima. Traffic news.
6: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
7: Radio Globo Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Proseguono fino al 18 luglio i lavori su via Salaria al chilometro 10,4. Ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile. La strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Domani l'atteso concerto di Ultimo a Tor Vergata. Sono in corso i preparativi finali per il piano viabilità e mobilità con chiusure e deviazioni per il traffico. L'evento inizierà domani alle 14 con un DJ set, mentre l'apertura dei cancelli è prevista già alle 7 del mattino. È importante sottolineare che l'accesso ai parcheggi ufficiali per il concerto sarà consentito ai soli veicoli prenotati. Senza prenotazione non sarà possibile arrivare con l'auto direttamente all'evento. E ricordiamo che il servizio delle metropolitane resterà attivo ininterrottamente dalle 5:30 di sabato alle 23:30 di domenica. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
8: Le do perfettamente ragione, senza il sole sarebbe soltanto una macchia nera nel cielo.
9: Dalle 4 alle 7, dal lunedì al venerdì, Roberto Marchetti, Roberta.
1: Sito di romaluceverde.it.
8: Le do perfettamente ragione, senza il sole sarebbe soltanto una macchia nera nel cielo.

0: Mica, però sai che riascoltando il mio ragionamento vado contro me stessa. Cioè, forse è il contrario, un'ingiustizia cosmica.
1: Cioè?
0: Perché tipo la luna. La luna, no? Adesso dipende dalla luce del sole, perché sennò sarebbe una roccia inutile, così grigia. Però perché la luna deve dipendere dal sole? Cioè, non può essere indipendente, non può essere libera di prendere il sole.
2: Cioè, la luna
0: deve
2: prendere
0: la luce da altre stelle.
3: Vabbè, ti pia più l'acidi, oh. Falla finita con gli acidi che t'hanno rovinato.
4: Caselli, non fuma la mattina che ti fa male.
5: Sì, vabbè, oh, cambia spacciatore però. Cambialo, che da merce scaduta.
6: Vabbè, è una fattuna, però c'ha ragione.
2: Ma come? Addirittura ha trovato persone che le danno ragione.
1: Certo.
7: I bombe degli sei ti fanno male.
2: Di mattina.
7: Liana, non fumare.
8: Ragazzi, sarebbe troppo facile dirti ogni tanto metteci pure il tabacco, ma io mi meraviglio non tanto di te, quanto dei marchetti che ti avevi appresso.
1: Sì,
8: Rubè,
1: sì.
8: Ma quel ghiaccio non è che niente ti ha fatto interazione con qualcosa.
1: E chi lo sa, magari c'ha ragione l'ascoltatore che faceva tutto il medico sotto i commenti.
2: Che comunque ti poteva creare delle
1: dei
2: cose,
1: problemi,
2: dei problemi. Lei parlava di fertilità.
1: Allora, sì, ma dice tra niente, è vero che io mi riproduco col cervello, proprio sto là, proprio insemino con i neuroni. Ma a parte questo. Che poi, tra l'altro, Ileana, tornerei sul punto, vedi, c'ha ragione l'ascoltatore, tornerei sul punto perché tu dici che il sole è solo, cioè, se capite,
2: sì.
1: Perché gli abbiamo dato sto nome qui, ma se ci pensi è più sola la luna.
2: È vero, però.
1: Perché è luna.
2: Sì, no, c'hai ragione.
1: No, la Marchetti se ne va, aspetta!
9: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
10: Globo. Tu guardala diversamente, cioè la luna dovrebbe ringraziare eternamente il sole, perché senza il sole invece sarebbe solo un punto nero, non la vedresti nemmeno. Wait for me,
11: I'll be back. Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Tesoro, l'hai sentito?
15: Nah, se sta bene non chiama.
14: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
15: Proviamo a sentirlo?
14: Sì, dai.
15: Amore di mamma, come stai? Mangi?
16: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
17: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, €34,90. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, €3,49.
18: Hai sentito?
19: No, cosa?
18: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
19: Davvero? Non vedo l'ora!
18: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
19: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
18: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
20: Vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
20: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
21: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
22: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
23: Che bella pelle che hai!
24: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
21: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.

0: tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura.
6: Magi Auto. Auto.
5: Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori. In FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
8: Abbiamo lasciato le 17 da 2 minuti e 22 secondi di venerdì 3 luglio 2026. Se volete abbiamo altre 2 ore di tutto bloccato, ovviamente su Globo.
9: Poi è stato allargato, però sta a fare tutti i pariolini, siete i peggio di peggio, a vergognosi, lasciatela perda a lei.
10: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh!
11: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
12: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là, ma fatteli c***o!

0: giorno dopo giorno.
1: Eh sì, anche visto il traffico ufficiale, si parla solo di ultimo, di domani, come si fa a parcheggiare, ad arrivare. Chissà, là no, non ci stanno tante pecore comunque. Ecco, non è zona di pecore.
0: Però c'è un po' di campagna,
1: sì,
0: là, da vicino.
1: Beh sì, poi andando verso Frascati, sì, pure da te è zona di pecore.
0: Ma c'è Marche, qualcuna?
1: Alle Marche?
0: Beh, insomma, sul mare no, non ce l'ho.
1: No, no, perché invece.
0: Ma è vero che
1: è
0: qualcuno la marina la pecora, ma non così tanto. No, te devi allontanare parecchio.
1: No, dicevo, perché hai visto che è successo a Cingoli?
0: Come no?
1: Macerata, vabbè.
0: Quasi al confine con l'Umbria, molto all'interno. Sì, sì.
1: Praticamente un motociclista ha preso in pieno una pecora che gli era comparsa praticamente davanti improvvisamente. E si è fatto male. Questo è successo nel 2013, però è arrivata adesso la sentenza che il pastore lo deve risarcire con 85.000 euro.
0: Yeah!
1: Quindi c'ha ragione, ha vinto lui la sentenza contro la pecora.
0: Ma la pecora si è fatta male un minimo, cioè nessuno si è preoccupato della pecora.
1: Quello che ho pensato pure io, tutti a pensare ai soldi,
0: alla moto.
1: A chi c'aveva ragione, alla moto, se sei graffiata, nessuno ha pensato alla pecora. La pecora no, per fortuna è ancora viva, cioè oddio non lo so, dal 2013.
0: Allora il pastore, quindi il proprietario della pecora ha dovuto risarcire di
1: 85.000 euro il motociclista perché non ha guardato bene la pecora, perché stava improvvisamente in mezzo alla strada, lui non è riuscito a evitarla praticamente.
0: Ma roba da matti, ma è un botto. Io capisco un po' di risarcimento, ma 85.000 euro, ragazzi.
1: E pensa che all'inizio erano di più, l'avvocato ne aveva chiesti, mi pare, 113.000. Poi il giudice si è messo a vedere che insomma sì, ok, è comparsa improvvisamente, però fly down, e quindi ha portato il risarcimento a 85.000.
0: C'è proprio sulla sentenza fly down.
1: C'è scritto fly down, sì.
0: Immaginavo,
1: sì,
0: il giudice me lo vedo.
1: Vabbè, comunque sai, sti giudici moderni.
0: Beh, sì, sì. Allora, io sapevo ad esempio dei cinghiali, tante volte no, si sentono botte, magari ce l'abbiamo anche all'ascolto, quelli che hanno preso oppure hanno sentito racconti, no, di macchine che portano via il cinghiale. Anzi, in realtà la macchina si separa in due, il cinghiale rimane fermo là così, perché comunque è come se vai addosso a un dolmen.
1: Sì, sì, è così tosto il cinghiale.
0: È una miseria. Certo, se prendi il cuccioletto magari no. Però il cinghiale grosso, dicono, grazie a Dio non mi è successo mai, ma dicono che faccia dei danni incredibili.
1: A me invece hanno raccontato dell'istrice. Di un istrice che ha sfondato la macchina, proprio macchina da buttare. Meno male che loro, quelli che erano dentro, non si sono fatti troppo male.
0: Io mi sono sfondato una volta con l'istrice, però al contrario, perché l'ho mangiata. Molto buono, in umido. Sì, sì.
1: Ma si mangia l'istrice?
0: Sì, non si potrebbe, ma.
1: Non è legale.
0: Il vostro onore, mi sto costituendo. Ma che me frega? Tanto è una trasmissione, no? Satirica.
1: No, vabbè, ma poi non è retroattivo, come reato.
0: A parte quello, ma poi alla gente non gli frega niente, capito? Se te mangi l'istrice, l'importante è che non tocchi gli amichetti a quattro zampe. E quindi, a parte questo, allora andiamo a sentire, perché la storia pure lì, quando spacchi una macchina con l'istrice, con cinghiale, con T-Rex, roba del genere, difficilmente poi qualcuno ti risarcisce.
1: No, infatti. Lì, nel caso della pecora, è perché la pecora è di
0: qualcuno,
1: proprietà di uno, e quindi è lui che la deve guardare,
0: certo,
1: la deve tenere a bada.
0: In questo caso invece ho sentito, se invece prendi sotto un cinghiale che sia all'interno magari di un parco regionale, allora in quel caso la regione ti risarcisce, perlomeno fino a qualche anno fa era così, non so se poi la legge sia cambiata, perché se no te la prendi in quel parafango.
1: Capirai, mo i cinghiali sono arrivati ovunque, stanno per prati in giro, non per prati, proprio prati, quartiere, anche lì sono arrivati.
0: Esatto, quindi ragazzi andiamo così, forza, WhatsApp 393 777 7

0: 17:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Noi dell'associazione Club Love Istrice davvero non ce l'aspettavamo da Roberto una cosa così terribile, terribile proprio, terribile.
2: Allora, l'Istrice tra l'altro è famosa per chi l'ha mangiata perché c'ha tipo le manine che sembrano quelle di un bambino.
3: No,
2: è vero, lo so, fa impressione.

0: on Radio Globo.
1: Il pastore spendeva di meno, si metteva sotto col trattore a questo immortale.
2: Ricordiamo per chi si fosse collegato in questo momento, insomma, stavamo parlando di questa cosa avvenuta a Cingoli, in provincia di Macerata, quindi pieno lì di bestie, non necessariamente selvatiche, ma anche appunto quelle allevate. E c'era sta pecora in mezzo alla strada, è arrivato questo con la moto, è cascato, si è evidentemente fatto molto male, perché
3: sì,
2: è stato risarcito 85.000 euro, che è una, secondo me, una follia. Cioè,
3: dal
2: tanto.
3: Pastore, dal pastore.
2: Beh, certo, dalla pecora.
3: No.
2: Immagino,
3: no,
2: la pecora
3: dal comune.
2: Vabbè, che sta lì, fa, vabbè, dai, quant'è? Oh, aspetta, beh. A occhio e croce.
3: Oppure lo poteva pagare in natura, che ne fai?
2: Allora, sentiamo Globo WhatsApp.
4: A parte gli scherzi, ma per essere risarcito di 85.000 euro, cioè, questo sta per morire,
3: Mi sa se è fatto male, davvero.
5: Robè, scusa, ma se quello è cascato con la moto, magari si è rotto una gamba o si è rotto un braccio, o metteci magari, che ne so, si è schiacciato una vertebra, oppure è un libero professionista che è dovuto star fermo e non praticare la professione e ha perso dei soldi, ci stanno 80.000 euro,
2: Vabbè, ci saranno, povero pastore, insomma, adesso non è che i pastori siano quelli più ricchi del pianeta, no? Soprattutto, anzi, anno dopo anno l'agricoltura viene sempre più tassata. Detto questo, a proposito di soldi,
0: tutto bloccato on Radio Globo.
6: Guarda, è beccata la persona sbagliata, che non c'è una lira io.
7: Siccome devo fare tutta la parte estiva di abbigliamento, sicuramente ho dato un budget di 400-500 euro.
2: E cosa arrivano?
3: I soldi!
2: Di povertà, andiamo!
3: Domani 4 luglio, primo giorno di saldi. Ah, si aspettavano da mesi, perché poi appunto ci sono due volte l'anno i saldi.
2: Sì.
3: A gennaio, a luglio, e uno approfitta per fare, no, un po' d'acquisti che durante l'anno, ma soprattutto per prendere quelle cose che durante l'anno costano di più, e sai che insomma anche al 50% puoi fare un bel affare.
2: Sì, poi vai a vedere, ci passi la settimana prima, vedi che stanno i prezzi a tot, vai con i saldi, ti dice il del 30%, per realtà l'hanno aumentati la mattina stessa il prezzo originale, e così dicono, qualcuno racconta sta cosa. Io sono del partito della Prezzetti Lombardini, anche se non, ovviamente sono lontano dal suo impero, però che insomma, ma anche quelle scene dove vai là, dove c'è gente che sta, sembra di stare tipo al mercato delle pulci,
3: sì,
2: capito, che sta,
3: sì,
2: tira su, spiega, spiegazza, tu senti i negozianti che devono lavorare coi saldi.
3: C'è da dire che i veri saldi sono per ricchi, secondo me, perché i veri saldi sono quelli delle boutique di un certo tipo, sono quelli delle grandi marche. Quindi, beh, certo, vai da Gucci a saldi.
2: Ma perché ci stanno i saldi pure da questi?
3: Le grandi boutique, sì, anche le boutique che vendono più brand di un certo tipo fanno i saldi. Allora vai là, compri, li paghi sempre tanto, però magari c'hai il 20-30% di sconto, perché poi magari se ti dice bene lo trovi anche al 50, ma devi aspettare un po' di settimane. Se tu vai alle classiche catene low cost d'abbigliamento, ora senza fare i nomi, ma lì capirai, ma sembrano dei bazar della Moldavia negli anni 70 delle volte. Arrivi tutto ammucchiato, tutto roba di 20 anni fa, 30 anni fa, che non hanno venduto e che tirano fuori, perché tanti fanno così.
2: Mamma mia, già mi immagino proprio diffusioni di malattie terribili che saranno attorno a quei cesti, vabbè, metallici, no? La gente sta là giù, gomitate, le scene tipo come quelle purtroppo che ci sono, che ne so, in Africa, no? Con i pacchi di riso dell'UNICEF. È uguale, più o meno la stessa lista.
3: Ma tu non ci vai a fare un po' di shopping per i saldi, con i saldi?
2: Per carità,
3: no.
2: Guarda, a costo di girare sempre con lo stesso pantalone tutto l'anno.
3: Ma una volta, che so, comprare un costume, o magari qualcosa per il prossimo inverno, perché magari prendi a saldo un bel piumino.
2: Ma chissà chi ci arriva prossimo inverno.
3: No, io un giretto me lo faccio.
2: Donna, ragazzi.
3: Sì, vabbè,
2: tristezza totale.
3: Manco commento più, perché ormai siamo arrivati veramente a pessimismo.
2: Ma quale pessimismo? Adesso, essendo seri, ma posso veramente? Ma che me frega? Mi prendono le bolle se devo andare a comprare un piumino adesso. A parte che i piumini non mi piacciono. Però un'altra cosa invernale.
3: Ma
2: posso,
3: così fa gli affari.
2: Ma non c'ho. No, adesso, perché? Grazie a Dio, non c'ho il problema di star lì a fare i conti. A Dio, oddio, c'ho il 30% di sconto. Adesso, grazie a Dio,
3: ma
2: non,
3: certo,
2: ce l'ho. Poi un giorno Mi troverò.
3: I soldi tua.
2: Ma vaffan. Ma pure te ci metti, pure te. Ma no, ma dico, grazie a Dio non devo star lì al centesimo a fare. Aspetta. Allora, questi 50 centesimi qui, questi li metto di qua, questi quel 30%. Chissà se che fanno i saldi pure per latte? Che non bevo. Però queste cose qua, no, quello grazie a Dio, adesso no.
4: Porca troia, domani ci stanno i 4 saldi in padella. Iniziano domani.
2: Madonna, che state peggio però di noi,
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Radio Globo è
0: live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
8: Dalle 19 alle 22.
0: Saremo in diretta dal Track Globo.
8: Nello spazio unico del Castello di Santa Severa.
0: Per farti scoprire

0: parti. Firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
0: Wait for me, I'll be back.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Domani è in programma il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Per gestire l'afflusso eccezionale di spettatori attesi, la città ha predisposto un piano di intervento che prevede sia il rafforzamento delle misure di sicurezza, sia navette per il raggiungimento della location, sia distribuzione di acqua per l'emergenza caldo. Dal 9 al 18 luglio all'Idroscalo di Ostia si terrà il Punta Sacra Film Festival, un'arena a ingresso libero che sarà anche un momento di inclusione per il territorio. Da film d'autore ai grandi successi di pubblico, in programma 10 giorni di proiezioni accompagnate dai grandi protagonisti del cinema italiano. A ottobre riparte la stagione del Teatro di Roma. Da Emma Dante a Massimo Popolizio il cartellone offre 90 spettacoli che si articoleranno in 4 sale. Teatri India, Argentina e Torlonia con la riapertura del Teatro Valle.
8: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
9: Tem Supermercati.
8: Tem, ogni giorno il meglio.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
11: Wake up!
0: Good morning! The Morning Show.
12: Buongiorno!

0: Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
2: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
4: Tutto bloccato. Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: Vabbè, ma tu non ci vai a fare un po' di shopping per risalire con i saldi?
8: Per carità, no. Ma guarda, a costo di girare sempre con lo stesso pantalone tutto l'anno.
7: Ma una volta, che so, comprare un costume o magari qualcosa per il prossimo inverno, perché magari prendi a saldo un bel piumino.
8: Ma chissà chi ci arriva il prossimo inverno.
7: No, io un giretto me lo faccio.
8: Donna, ragazzi.
7: Sì, vabbè, ma con...

0: No, Roberta, dai, non mi sculacciare, ti prego, no. No, ti prego. No,
1: dallo scappellotto.
2: Marchetti? Marchetti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, attenzione, saldi! Saldi, saldi, saldi!
3: Vabbè, in pratica domani mattina io mi arso, vado al centro commerciale, mi ficco da per e mi compro un bel giubbottone di quelli pesanti al 15% o meno. Ma sti cazzi! E che ne sai, vero Berti, che dentro sti negozietti sono così le cose? Che ne sai, furciarella? Che ne sai?
4: Amarchietti, ma buonasera, ma che c'entrano i moldavi con i sconti col mercato di 30 anni fa?
5: Guardate 50. Che i saldi sono sulla stagione in corso, non troverai il piumino in sconto, quella è nuova collezione.
6: Amarchietti, quanto sei tirchio!
0: Ma perché tirchio? Cosa c'entra tirchio? Ti dico che pago di più, cioè, non ti dico che non vado ai saldi. Guardate che comunque non, le parole non vanno buttate a caso, perché dopo noi vi veniamo dietro e ci inquiniamo il nostro lessico.
1: Dopo non fa i saldi perché non gli interessa spendere normalmente.
0: Poi devo tornare a casa. Il lessico

0: che mi trascinano nel tombino linguistico.
1: Sì, te se pare vero.
2: Ma qua che te sbagli, Rubè, perché i ricchi coi saldi ci vanno a nozze, ma non perché ci hanno bisogno di risparmiare, perché ci hanno bisogno di togliere a qualcun altro. Cioè, capito come stanno picciati col cervello questi gli soldi?
0: Ha deciso lui.
1: Karl Marx. La rivisitazione del capitale, lui.
0: Il capitale dell'ascoltatore.
3: Io ho un grande problema. Allora, premetto che non sono amante dello shopping, però mi devo vestire, quindi magari approfitto di questi giorni di saldi, vado, mi faccio la mia lista con le cose che devo comprare, arrivo al centro commerciale, entro nel negozio che mi interessa, mi confondo perché c'è troppa gente, troppa confusione, troppa roba messa sui scaffali, prendo e me ne vado senza aver comprato niente, oppure compro le cose più inutili, cose che non mi servivano,
1: oppure si rischia tante volte poi che ti piaccia la roba della nuova collezione, ti compri quella che non è a saldo e vabbè, quindi comunque è un modo per farci spendere i soldi, è ovvio.
0: Ma perché dovete cadere nei tranelli? Perché dovete soprattutto comprare i vestiti? Guardate gli altri animali, mica vanno a comprarsi i vestiti. Dite sempre che no, che ne so, i cani sono più intelligenti degli uomini, gli animali sono più intelligenti degli uomini, allora seguiamo quelli più intelligenti. Io ho fatto sempre così nella vita. Ho cercato sempre di seguire quelli più intelligenti, quelli che hanno sfondato, no? Quelli che hanno fatto. Beh, quindi da domani basta comprare finché non si consumano tutti.
1: Ah, comunque ti tieni i tuoi, no? Oddio, per un attimo ti ho immaginato con la pelle
0: senza
1: d'orso
0: niente
1: in giro.
0: No, poracci, gli vado a fregare. Ecco. Vedi, gli animali sono più buoni, avete ragione. Cioè, non è che vedete un animale ogni tanto con la pelliccia di un uomo.
1: No.
0: Cioè, hai visto mai uno con la tuta di pelle umana? Un gatto che si veste con la salopettina.
1: Latex di pelle umana.
0: Oh, esatto. Roba da gatto proprio.
4: Mamma mia, roba, io non t'ho mai incontrato, ma sicuramente ci avrei ancora i vestiti degli anni Ottanta.
0: Probabile, sai perché? Perché vado nei negozi degli anni Ottanta e lì i saldi non li fanno. Che ti devo dire? Meglio così.

0: offerta dalla Globo Car. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna, una scelta pensata per esigenze diverse. City car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzine alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più, visita il sito romana

0: Arrivederci.
1: E sotto la Globo Car c'entrerei benissimo, perché sto comodo anche dentro un bagagliaio di una macchinetta col subwoofer dentro.
0: Non ti buttare
1: svolta,
0: giù.
1: Ragazzi, è questa. No, la svolta è questa. Sti cavoli dei saldi. Io sono nano, prendo le robe tipo al reparto, tipo ragazzi, 14-15 anni, le pago la metà. Mamma. I saldi ce li ho tutto l'anno io. Ma che me frega a me?
0: Ma a te,
1: ragazzi, robe, ma va bene così, va bene così. Tanto sono povero comunque. Cioè, meglio esserlo totalmente.
0: Ma smettila, che potresti muovere una guerra domattina. Smettila tu, capirai?
1: A voglia, come no? Sì, sì, come no? Va bene. Comunque, siamo con la Globo Car, brandizzata Radio Globo, Roman Auto, l'unica macchina costosa che ho e non è neanche mia. Siamo in zona Via dei Volsci a San Lorenzo, pieni di gadget. Quindi, se volete passare e portarvela a casa uno, sapete dove trovarci. Ma la cosa importante è che manca pochissimo all'estrazione preliminare, l'ultima. Quindi, mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al form sul nostro sito radioglobo.it. E il momento di iscriversi è adesso. Vai, Marchetti.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.
0: Da domani basta comprare finché non si consumano tutti.
3: Ah, comunque ti tieni i tuoi, no? Oddio, per un attimo ti ho immaginato con la pelle
0: senza
3: d'orso
0: niente
3: in giro.
0: Eh no, poracci, li vado a fregare. Ecco. Vedi, gli animali sono più buoni, avete ragione. Cioè, non è che vedete un animale ogni tanto con la pelliccia di un uomo.
3: No.
0: Cioè, con quale hai visto mai uno con la tuta di pelle umana? Un gatto che si veste con la salopettina.
3: Il latex di pelle umana.
0: Oh.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: A me dei saldi non me ne intendo proprio. Ho detto a mia moglie, vuoi saldi, fiete i soldi e vattene a comprarti quella che vuoi. Io non vedo l'ora che arrivo primo di agosto e vado a Romania. 15-20 mila euro e mi faccio vacanza sempre lì, ogni anno. Dei saldi in Italia manco non mi interessa proprio.
5: Io ho avuto la malsana idea di prendermi una casa vicino Valmontone Outlet. E lì è la mia morte, almeno due volte a settimana.
6: I saldi, tutta monnezza!
7: Robè, sono pienamente d'accordo con te sul fatto dello spregume. Perché io le magliette me le tengo finché la macchia gialla del sudore non se leva più. Allora poi le butto.
0: Guarda, io faccio la stessa cosa, perché dopo un po', anche se le lavi, sono mai impregnate, no. E quindi qua basta un pochino di calore ed emana un odore terribile. Ecco, a quel punto io decido di buttare quella maglia lì. Prima magari la tengo da una parte, straccio un po', la straccio un po'. No, davvero, faccio i straccetti, magari ci pulisco i vetri dello specchio, i vetri.
3: Questa è messa abbastanza bene, questa che porti oggi.
0: Questa comincia a piano piano. Però ancora, sai perché? No, sai perché? Perché ci ho sudato poco. Queste qui sono magliette che tenevo per sotto, comprate a Dublino e non sudavo mai a Dublino.
3: Allora ti sono durate fino adesso.
0: E quindi se sono impregnate di meno, certo. Ma adesso dopo un anno di trasmissione capisci, cara signora Marchetti, che qui torniamo nella savana, alla frore proprio, alla frore.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: Il disgusto totale nell'andare in onda. Oh, a proposito di disgusto, ragazzi.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Se non smonto lo studio oggi mi casca tutto. Ma c'è
3: fa un casino con quei giocattoli, guarda. un ragazzino di 5 anni.
0: Ma, hai detto la trombetta.
3: No, torna serio, perché questa notizia, è seria ed è anche molto pericolosa, perché sono state rubate 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, quello che sta al Tufello, e quindi c'è una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi perché sono idonee a confezionare 20.000 dosi, perché sai che il fentanyl è un medicinale,
0: certo.
3: Si usa sotto stretto controllo medico per i dolori cronici e anche per quelli oncologici più gravi, però può essere utilizzato anche come droga.
0: Sì.
3: E può portare all'overdose e alla dipendenza negli Stati Uniti e in Canada. C'è un'emergenza nazionale.
0: Praticamente, ragazzi, quando vedete quelle immagini provenienti dagli Stati Uniti, no? De gente tutta mezza accartocciata, tipo zombie, che mantengono, poi tra l'altro sfidano la fisica, riescono a stare in piedi con delle cose stortissime, stanno proprio giù, mezzi ringagnati, ringobbiti, come diceva quel poro cantante. Massimo Bagnato era tra l'altro nella cantante.
3: Terribile,
0: comunque,
3: terribile.
0: Esatto, e addirittura, però qui in casa nostra ancora non la sentiamo
3: infatti,
0: molto.
3: Infatti è un problema, le hanno rubate, è andata a denunciare tutto la responsabile della farmacia dell'ospedale, no? Perché sai, lì ci sono le cassaforti con i medicinali, certo. Quelli più pericolosi, insomma, più seri, e non ha trovato 80 fiale, e quindi è un bel problema, perché sicuramente sarà stato un furto per il mercato illecito, no?
0: Ora, qualcuno conosce almeno una persona che ha provato il fentanyl qui? Cioè, perché di tutto, perlomeno io ho fatto tanti anni fa, quando eravamo ragazzini, abbiamo rubato dentro allo studio del medico di base lì di Palombina, avevamo rubato il Prozac più.
3: Una cosetta?
0: No, ma leggerissimo quello, però diceva se ci bevi una birra sopra, così un pochino te fa. Non abbiamo sentito niente, però quello era stato il grande, tu dici non hai sentito niente, ma i danni ancora si sentono anche in onda, forse è quello. No, però certo non è equiparabile, perché quello è un antidepressivo in realtà.
3: Certo.
0: Invece questo è una bomba. È una bomba che a quanto pare poi ti distrugge, perché dà una suefazione.
3: Sì, certo, ti crea una dipendenza veramente terribile. Veramente terribile. Però pare che all'inizio ti provochi molta euforia. Classicone delle droghe, no?
0: Certo,
3: che all'inizio ti sembrano una bomba e poi sei ridotto uno schifo. Comunque questa è pericolosissima.
0: Perché la Caselli c'ha una valigetta con una X, una croce sopra, rossa, sopra
3: prima,
0: la valigetta bianca
3: che nascondeva prima sotto?
0: Ecco perché sta tutta storta sopra lo studio.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Scopri come su radioglobo.it.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
9: Wait for me. I'll be back.
10: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Su bestia immonda, esci da questa casa!
9: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
10: Tutto bloccato. Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
13: Oh, ma sempre la pubblicità ci sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
14: Messaggio di servizio per Bruno che sto Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più i marchetti taglieli perché sto programma spigne.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
15: Eccoli qua signori, buon pomeriggio, buona serata, buon weekend, possiamo dirlo tranquillamente perché è venerdì, è il terzo giorno di luglio per quest'anno del 2026 dopo Cristo, lo ricordiamo.
16: È arrivato anche questo fine settimana, le porte! Che fai tu Marche?
15: Ah, io parto, appena finisce il programma, anzi verso le 7:10 sarò già col minimo, cioè con la macchina accesa.
16: Mi raccomando, prima che te ne vai metti a posto la cameretta, che oggi lì c'hai un casino là sopra.
15: Ma no, a te, perché guarda, oggi non c'ho nemmeno il peluche del pavone, quindi a te, t'ha scombinato il cervello queste due uova sode che c'ho sopra
16: ma
15: il banco.
16: Ma c'hai le uova sode, la trombetta, le cose, 2000 cose, ma poi ti cadono, le per terra ci sono le costruzioni.
15: Aspetta, okay. sai che faccio? Adesso metto le uova. Dove ieri c'era il ghiaccio. Chi è? Ecco, con le uova qua. Così le scaldo. Faccio tipo. Le covo! Tipo la chioccia! Mamma. Bello!
16: È il caso di dire che poi dopo non sai che te mangi.
15: No, si dischiuderanno e verranno fuori dei pavoni.
16: Le pulcine, le immagini.
15: Immagini, un bel pulcino di pavone. Allora, signore e signori, a proposito di pulcini, l'assistenza mi gira questo video molto interessante, cioè questo audio tratto da un video molto, anzi, interessantissimo. Che si parla
16: che riguarda
15: di influencer. Ah. Influencer di posti molto interessanti. Ah. In questo caso c'è questa ragazza, giovanissima, credo. Quanti anni ci avrà Caselli questa signorina?
16: Ma 17-18 anni, piccoletta. Okay. Sì,
15: ragazzina. E fa l'influencer, diciamo.
16: L'influencer, sì.
15: Su, dove ci porta?
16: Ci porta in un posto esotico.
15: Ah, molto bene.
16: Sì, alla Dispoli.
15: Ah, fantastico, non sono mai stato in vita mia alla Dispoli.
16: Manco io, sai. Non è per niente male, nel senso che ci sono, cioè il mare, ci sono un paio di stabilimenti che ultimamente hanno rimodernato, per il resto. Certo. Non è che è Capalbio, insomma, non è che uno va in vacanza. Vabbè, alla Dispoli.
15: Capalbio, ce lo immaginiamo, no? Comunque, sentiamo.
17: Primo giorno alla Dispoli, vi porto con me. Questa mattina mi sono dovuta svegliare alle 5 di mattina perché io con alcune mie amiche saremmo dovute andare in vacanza alla Dispoli. Abbiamo preso un appartamento proprio vicino al mare, che erano tipo 10 minuti per andare in spiaggia. Eravamo molto contente di andarci perché era da un anno che organizzavamo questa vacanza. E poi, dove volevamo festeggiare il primo giorno qua alla Dispoli, abbiamo deciso di andare a pranzo al sushi e siamo andate in spiaggia. Io ho nuotato un pochino e poi mi sono messa ad asciugarmi al sole e mi sono abbronzata. Abbiamo fatto un'altra passeggiata lungo il mare per poi ritornare in spiaggia a guardare le stelle di notte. Verso le 2 di mattina siamo tornate a casa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.
15: Guarda, non vediamo l'ora.
16: Certo, un anno per organizzare una vacanza alla Dispoli.
15: Ma signorina,
16: ma se sei in Thailandia, voglio dire. È vero che a 17 anni, carina, magari la prima vacanza lì se la poteva permettere anche come distanza da casa, immagino.
15: Certo.
18: Però veramente sembra, cioè, organizzo l'escursione di trekking a Monte Cioci. Cioè, qua che devi fare? Cioè, vabbè.
16: Però è vero, va di moda adesso questa cosa tra i ragazzetti di raccontare in quello che loro definiscono il vlog, se non sbaglio.
18: Sì.
16: Cioè questo video in cui fanno vedere tutto quello che fanno durante la giornata e con la voce fuori campo lo commentano. E molto spesso poi, essendo dei ragazzini, non è che stanno veramente a New York, ma stanno a Formia, a Coscia de Morto.
15: Alla Dispoli, come abbiamo sentito. Però sarebbe interessante sentire... che ne so, una sorta di vloggers, quindi una sorta di influencer tra i nostri ascoltatori su alcune zone che, ecco, appunto, non brillano, diciamo, per fama internazionale.
16: Esatto.
15: Alcuni quartieri popolari.
16: Sì, poi per carità, magari uno si diverte pure là, però certo non è che stai proprio nel posto da mille e una notte. Torvaianica, per dirne una.
15: Sì, però tu la stai buttando tutta sul discorso turistico.
16: Sì,
15: invece
16: mare.
15: Anche di quartieri, cioè, che ne so, veramente. Ciao ragazzi, oggi vi porto a classica sputtanata Tor Bella Monaca. Ecco, vedete qua, dicono che assomiglia a Manhattan. Ecco, queste sono le torri, queste sono i grattacieli.
16: Oppure oggi facciamo una giornata di approfondimento architettonico su Serpentara.
15: Oh.
16: E anche là, diciamo, dal punto di vista dell'architettura regala tanto.
15: Ma scherzi.
16: Dire.
15: Ciao raga, oggi siamo a Conilviale, vi presentiamo.
16: Perché Corviale è quarto.
15: Certo,
16: no, giusto,
15: perché fanno
16: fatto bene.
15: Un po' d'accento anche un pochino nordico, che fa sempre molto più influencer. Allora, forza signori, fateci sentire che cosa riuscite a creare con i posti dove vivete, quelli che conoscete, abbastanza magari anche degradati, però a metterli come se fossero veramente delle perle internazionali, mondiali, delle attrazioni turistiche incredibili. Questa è Radio Globo.

0: Ciao ragazzi, oggi vi porto a classica sputtanata Tor Bella Monaca. Ecco, vedete qua, dicono che assomiglia a Manhattan. Ecco, queste sono le torri, queste sono i grattacieli.
1: Oppure oggi facciamo una giornata di approfondimento architettonico su Serpentara.
0: Oh.
1: E anche là, diciamo, dal punto di vista dell'architettura regala tanto,
0: scherzi.
1: C'è da dire.
0: Ciao raga, oggi siamo a Conilviale. Vi presentiamo.
1: Perché Corviale 4.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
3: Ciao, questa mattina ci siamo svegliati alle 5 per andare a Tor Cervara. Avevamo proprio voglia di andare a lavorare dentro al magazzino. È un anno che cerchiamo di capire se andarci o no, però alla fine abbiamo deciso perché praticamente dentro il tetto è in Ethernet. Fa caldo, non c'è l'aria condizionata, per terra è talmente sporco che è come se ci fosse la sabbia. Poi c'è una perdita di acqua che ogni tanto fa il fruscio tipo onde del mare. E quindi abbiamo deciso di andarci questa mattina noi tutti quanti. E ci pagano per stare qui a morire di caldo, è bellissimo.
0: Geniale, geniale, così.
2: Traffic news.
4: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sulla viabilità.

0: Aprilia, da Castel Romano a Pomezia e tra Pomezia ad Aprilia in direzione Terracina. Sulla statale 156 dei Monti Lepini, code tra il bivio per Ceccano e il territorio di Frosinone in quest'ultima direzione. A Roma, sul raccordo anulare, ci sono code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Allora, io e le mie amiche siamo circa 6 mesi che ci stiamo organizzando per fare una giornata spettacolare, organizzata così. Allora, la mattina andiamo praticamente a Coccia di Morto, in spiaggia, bellissima località. Poi per pranzo andiamo da Bruno Lo Zozzone a mangiarsi le sardine pescate a rete dal fiume Aniene. E questa sera andiamo a una serata speciale intitolata Fumo e Mondezza a discarica di Malagrotta.

0: Sì, oggi siamo qui davanti al Colosseo. Siamo come Teva, quella che salta su macchina di sbirri, eh?
1: Mamma mia.
0: Siamo come Teva, amici. Adesso ho fatto pure canzone.
1: Sì.
0: Stavo pure la canzone, eh? Canzone.
1: Un inno.
0: Vi ci portiamo. Sentite qua che...

0: Allora, la chiamano la canzone dei Maranza.
1: Sì, sì, hanno fatto
0: non è una danza.
1: No, no, no, sta girando su tutti i social. Ne abbiamo parlato ieri di quel gruppo, no? Di principalmente nordafricani che stanno prendendo d'assalto un po' troppo, un po' nel senso anche letterale del termine, perché l'abbiamo visto l'altra sera quello che è successo davanti al Colosseo. Stanno tutte in quella zona là e fanno casino la sera e hanno anche quest'inno che li rappresenta. Esatto.
0: Come avete sentito, insomma, ha un testo che parla di risurrezione, sì. Parla di carità evangelica e parla di
1: parla di droga, parla di violenza.
0: Ma proprio come cazzo parlate?
1: Parla,
0: a me è quello che mi manda al manicomio. Una finaccia, ma poi non riprendete il Colosseo dietro. Non ci deve essere nemmeno mezzo centimetro di monumento di Roma di fronte a sta zozzeria.
1: C'è da dire che questo però è il tipico stile della trap, eh?
0: Sì.
1: Al di là dei Maranza, se tu senti anche altri testi, ci sono personaggi simili che usano questo linguaggio violento nelle canzoni.
0: Per carità.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi vi porto nella splendida location di Acilia, contornata da parchi degradati e da marciapiedi sfasciati. Ultimamente siamo stati anche allietati da una splendida struttura architettonica per tossicodipendenti che deve essere ancora inaugurata. Quindi saremo sicuramente contornati. Ragazzi, buongiorno. Oggi vi porto nella splendida location di Acilia, contornata da parchi degradati e da marciapiedi sfasciati. Ultimamente siamo stati anche allietati da una splendida struttura architettonica per tossicodipendenti che deve essere ancora inaugurata. Quindi saremo sicuramente

0: agli amici Maranza è un'altra canzone, cioè la canzone sotto è nota. Adesso voglio fare la canzone prima che finisca la stagione.
1: Noi siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per 1000 anni. Se il grande impero di Roma deve finire stanotte, non lasciate che accada facilmente. Affilate le spade e temprate le vostre anime.

0: stanno lì a guardarci.
1: I Dynatrix non sanno come vivo.
2: Sto facendo drogare tuo figlio.
3: Chiamalo 06 892 8996,
4: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
3: Tutto bloccato.
4: Tra poco
3: on Radio Globo.
5: Caro il mio Marchetti dal gran bel sorriso, i miei colleghi stamattina mi hanno chiesto di chiederti se gentilmente potresti portare una mattina a far colazione anche la signorina Roberta. Sarebbero molto felici di conoscerla. Grazie.
6: Ora che questa arriva a Viale Libia, ha chiuso il bar. Quando arriva?
3: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Entra direttamente
4: nel nostro studio.
3: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio,
3: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
7: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.
3: Mauris. Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: su rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
2: Supermercati Tim, per famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
3: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.

0: Trend.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi, Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Solo le migliori. In FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Eccoci qua signori, le 6 e 4 minuti di venerdì 3 luglio 2026. Buon pomeriggio, buona serata. Se volete da queste parti ci siamo ancora noi di Tutto Bloccato per un'altra ora.
15: Romani, andiamolo a trovare questi belli Maranza e facciamogli vedere che Roma è nostra e gli famo un una bella educazione, ok? Facciamolo però, non sappiamo mettere sempre piedi in testa. Un'educazione, andiamolo a trovare.
16: Ammazza che puntualità, oh!
15: Quanto mi piace sto programma, perché?
12: Stai ascoltando
11: Tutto Bloccato on Radio Globo.
14: Eccoci signori, effettivamente il weekend si avvicina sempre di più, magari per molti all'ascolto è già iniziato, stanno già magari belli spaparanzati con, diciamo, quelle sacche là, così già a bagno da qualche parte.
17: Sì, capirai, è arrivato luglio, a luglio tutte le ferie, quelle accumulate, uno le attacca il weekend, si fa 4-5 giorni.
14: Tutti mare, tutti così a... Oh, però quanta gente c'è che effettivamente poi nuota, si fa una bella nuotata,
17: fa il mare è più complicato nuotare, cioè comunque è più difficile, no?
14: Più rispetto alla vasca a casa?
17: rispetto alla piscina. Cioè,
14: in realtà no, è più semplice al mare perché l'acqua salata ti tiene più a galla, quindi è più semplice nuotare al mare.
17: Io però al mare trovo più difficoltà.
14: Perché fa più impressione, magari non vedi bene come piscina.
17: Ho paura, quindi non vado troppo lontano.
14: Oh, perché molta gente, io ne conosco tanti che hanno paura, io stesso ho subito un trauma in passato per cui adesso in mare aperto c'è un pochino di...
17: Hai rischiato d'affogare?
14: Sì. Salvato proprio all'ultimo istante.
17: Ma dai! Sì, non lo sapevo questo.
14: Ero ormai arrivato con l'acqua alla bocca, stavo così, ho detto, e lì mi ricordo, guarda, mi viene da piangere a pensarci perché mi sono così terrorizzato e ho detto guarda te come se muore a 23 anni, perché avevo 23
17: mia.
14: Anni. A quel punto, grazie a Dio, il mio amico, tra l'altro quello che mi ha difeso anche qualche anno fa a Piazzale Clodio, quindi l'avvocato,
17: Angelo Custode.
14: Il mio avvocato, ha preso, mi sento sto braccio dietro al collo così, ma quindi mi ha salvato.
17: Ma stava a largo con la barca?
14: Sì, eravamo con la barca a vela, messa più lontano, a largo del Conero, e vabbè dai, ci tuffiamo, io ho sentito sto sbalzo termico incredibile, un freddo, ho detto boh, vabbè, e poi mi faccio passare, quello purtroppo è stato il dramma più grande, mi passano una busta con dentro che c'erano 2 litri di verdicchio e dei panini, e comincio a nuotare con questa busta in alto così tenuta,
17: per non farla bagnare,
14: certo,
17: ovviamente.
14: Tenuta alta, e andavo a dorso praticamente così. Solo che a un certo punto ho sentito all'improvviso le membra diventare sempre più rigide.
17: Mamma mia,
14: e pesavo, pesavo tanto rispetto al solito, eppure sono nato al mare, non ci ho avuto mai un minimo di paura, notato da quando ero piccolo. Sta cosa così, e quindi dico ok, aspetta, mi metto a morto, no, ti metti a posizione.
17: Certo, morta a galla, stella marina.
14: Esatto, ho preso a quel punto, ho dovuto compiere questo grande sacrificio di far andare in fondo al mare questi 2 litri, questo bottiglione, 2 litri di verdicchio. E chissà, i pesci avranno fatto festa, tanto quel pesce, il vino bianco, cioè, ci sta. E quindi così a un certo punto, però niente, le gambe dalla posizione morto andavano giù.
17: Ma pensa te,
14: una roba,
17: tipo eri fatto di marmo.
14: Esatto, come se all'improvviso avessi dei mattoni alle caviglie.
17: E che t'era successo?
14: Non lo so, probabilmente ecco una congestione, perché magari a bordo avevamo mangiato qualcosina, abbiamo bevuto un goccio di vino.
17: Porca miseria.
14: Ma guarda, signora mia, adesso il pianerottolo è diventato un attimo.
17: Eh no, perché questo è un trauma, sì.
14: Ma scherzi, quindi a un certo punto così ti dico. Non ce la facevo più, provavo, e poi ero in mezzo alle 2 barche di amici, cioè una ormai, ero proprio in mezzo, una ormai stava a diversi metri, un'altra a diversi metri, stavo lì e ho detto, vabbè, qualche ondina, vedete come mi fa arrivare sulla bocca così?
17: No, vabbè.
14: Ecco, e lì ho detto, ecco come se muore a 23 anni, e come nei migliori film invece l'amico prende e mi tira su.
17: Meno male, guarda, no, vabbè, questa è orribile, io una volta sempre in barca, ero andata a nuoto in una caletta, e sono rimasta lì una mezz'oretta, poi per ritornare in barca, in quella caletta si erano alzate un po' di onde.
14: Sì.
17: Io ora nuoto, ma non è che sono un'esperta nuotatrice, quindi a un certo punto stavo facendo una difficoltà enorme a tornare alla barca, quindi ci ho messo tantissimo, sono arrivata stremata. Però ho avuto, ti dico, paura, certo, non così, però ho avuto paura. Il mare è pericoloso, bisogna stare attenti.
14: Oh, quindi drammi a parte, quanta gente abbiamo all'ascolto che effettivamente dice, sai che c'è, io notate, me le risparmio, magari mi sciacquetto un attimo, vado dove si tocca. Sì,
17: io la papera faccio.
14: Eccoci qua. Immagino te con il piede palmato che stai là,
17: sì,
14: e ogni 4 passi caghi sulla spiaggia, così come le papere.
17: Faccio il bagnetto fin dove tocco, 2 bracciate.
14: In questo numero il leone marino. C'è quella tradizione invece orientale che viene dalla Cina, dal Giappone,
17: sì,
14: che lanciano i ragazzini per fare.
17: Ma guarda che sono pazzi comunque. Però dice che funziona praticamente, è un metodo asiatico, sì, per imparare, per insegnare ai figli a nuotare.
14: Sì.
17: Prendono e li lanciano in acqua senza braccioli, senza nessun supporto. E dice che sti ragazzini sviluppano subito un istinto di sopravvivenza e si mettono in automatico, nella posizione di stella marina.
14: Sì.
17: E respirano. E quindi si tengono a galla. Ora io li vorrei vedere, perché lanci un bambino in acqua, quello la prima cosa che fa spaventa.
14: Però evidentemente se sono piccoli non si spaventano così tanto, reagiscono, tant'è che si ambientano così bene che poi la loro vita, cioè in cameretta hanno una grande ampolla e dormono là dentro tipo pesciolini rossi. Questi bambini cinesi campano così, cioè tu vai lì, bussi per svegliarlo la mattina, quello sta là, fa delle bolle ogni tanto, poi gli crei tutta un'ambientazione di alghe sotto nel fondo, che invece del letto lui c'ha il letto del fiume, che si chiama sempre letto, e quindi il pesce d'acqua dolce. Attenzione signore e signori, quelle che state ascoltando per l'appunto Radio Globo.

0: 18:13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Vamo.
3: Grande.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Scusa, ma da quando in qua un pavone nuota bene? È normale che ti stavi a fuga.
2: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
3: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
4: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il culo.
5: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: E pesavo, pesavo tanto rispetto al solito, eppure sono nato al mare, non ci ho avuto mai un minimo di paura, ho notato da quando ero piccolo. Sta cosa così, e quindi dico ok, aspetta, mi metto a morto, no, ti metti la posizione.
8: Certo, morta galla, stella marina.
7: Esatto, ho preso a quel punto, ho dovuto compiere questo grande sacrificio di far andare in fondo al mare questi 2 litri, questo bottiglione, 2 litri di verdicchio. E chissà, i pesci avranno fatto festa, tanto quel pesce, il vino bianco, cioè, ci sta. E quindi così a un certo punto, però niente, le gambe dalla posizione morto andavano giù.
8: Ma pensa te,
7: una roba,
8: tipo
7: ragazzi,
8: rifatto di marmo.
9: La mia cara zia Antonietta, che non c'è più da tanti anni.
7: Ciao zia.
9: Così ci ha insegnato a nuotare. Eravamo piccolini, tutti quanti ci diceva tappatevi il naso, 1, 2, 3, ci lanciava al mare.
7: Ma vedi?
8: Metodo asiatico, anche zia Antonietta.
7: Magari c'ha la zia cinese, no? Non lo sappiamo.
8: Bambini presi, lanciati in acqua senza braccioli, senza nessun supporto, e pare che restino a galla e che così imparino a nuotare.
7: Oppure lo fanno
8: a galla.
7: Lo fanno a volte come richiamo per le orche. Quindi buttano dei ragazzini giù, così arrivano.
8: Per vedere
7: i pesci, per vedere le balene.
8: Un mare pescoso oppure no?
7: Esatto. Tutti i piragni attorno.
8: Oddio.
9: Sì, lo fanno solo chi c'ha 4-5 ragazzini, perché 3-4 li perdono. E uno forse si serve.
8: È una scrematura.
7: Beh, fa una sorta di selezione artificiale. Vediamo chi verrà su come un grande condottiero. 06 89 28 996, andiamo al telefono, andiamo da Jenny.
10: Pronto, buonasera.
7: Buonasera Jenny.
10: Ciao Marchetti.
7: Ciao.
10: Allora, anche mio papà, quando eravamo piccole, sul motoscafo ci buttava al largo, a me e alle mie sorelle.
7: Ma c'era l'acqua o sul marciapiede?
10: No,
7: tipo quando era al deposito?
10: No, proprio l'acqua per farci nuotare, ci toglieva i braccioli e vai, alla coda del motoscafo ci buttava in acqua.
7: Io mi immagino poi che accende il motore e va via.
10: Una paura.
8: Abbandono in acqua.
10: Sì, ma io avevo 8 anni, le mie sorelle già erano un po' più grandine, però ecco, questa paura.
8: Ma scusa Jenny, a 8 anni non sapevi nuotare?
10: No, nuotavo con i braccioli perché avevo paura del mare.
8: Ok, e quindi
10: avevo
8: lui
10: per farti
8: superare la paura ti ha lanciato?
10: Mi ha lanciato dal motoscafo degli amici, ci ha lanciato a tutte quante.
8: E poi ti è passata?
10: Mi è passata subito, perché talmente è stata la foga di stare in acqua che muovevo le braccia senza avere i braccioli, quindi vedevo che rimanevo a galla. Poi mio papà ovviamente ci incitava, no, fa dai che ce la fai, dai che ce la fai, e alla fine niente, sono diventato un pesciolino.
7: Ah beh, non è che ti ha riportato in barca con una fiocina,
10: no,
7: non è che ti ha sparato
10: no.
7: con un fucile.
10: E ti dirò, un'altra cosa che faceva, in Calabria ci sono parecchi scogli alla parte dello Ionio,
8: sì.
10: E praticamente loro andavano agli scogli, a me mi lasciavano sempre a riva e mi incitavano sempre di andare verso di loro senza braccioli per nuotare. E questa cosa comunque questa cosa funziona.
7: Ha sviluppato anche le branchie, tipo adesso tu c'hai attorno
10: bravo,
7: al collo, respiri
10: bravo,
7: da lì, respiri.
10: Bravo, io senza acqua non so stare, sono un piccolo pesciolino. Comunque ti devo dire che la paura l'ho superata subito dal motoscafo, pensa.
7: Sì, pensa te, vedi, ecco, queste sono storie poi reali. A proposito di paura, adesso non è che voglio tornare sulle paure, perché insomma fuori è una bella giornata, sono le 18:18, coincidenza, io lo credo. Come si chiama, cari ascoltatori, quel film che non ho mai visto, tra l'altro? C'è un film che racconta una storia vera di questi che si buttano dalla barca.
8: Sì.
7: Si buttano tutti però dalla barca e non riescono a risalire.
8: Perché non hanno più la scaletta. Perché non so se cade o no, se hanno dimenticato di tirare giù la scaletta. Quindi si tuffano tutti per fare il bagno e non essendoci più la scaletta.
7: Se ce lo dicevano. qui ce l'abbiamo.
8: Sempre peggio.
7: No.
8: Sì, non so, anche perché poi è scivoloso, no? Quindi per quanto puoi provare ad arrampicarti, scivoli con l'acqua, poi.
7: Ma pensa che ansia.
8: Aspetta, ma come si chiama? È vero! Ma l'ho pure visto, poi non ho finito di vederlo perché mi metteva troppa ansia. Troppa ansia.
7: Forse lo sanno gli ascoltatori, così svegliamo anche Tommaso Di Vito. Globo WhatsApp 393-777-7172.
8: Tra l'altro era una storia vera e se non sbaglio c'è stato anche del cannibalismo lì, eh?
7: Addirittura?
8: Mi pare di sì.
7: Belli marinati già. Meglio il sale già. Oh, aspetta, Ileana Caselli. Eliana Caselli.
8: Sì.
7: Ma ci pensi mai? Perché i pesci? Cioè il pesce. Quando cucini il pesce ci devi mettere il sale. Porca miseria, campano tutta una vita, magari breve, tutta la vita in mezzo all'acqua salata.
11: Non hanno inglobato niente dentro di sé.
7: Cioè,
11: infatti.
7: Come fanno a non salarsi? Tu quando cucini le patate, ci metti il sale, i cavoli, la verdura, il sale va dentro.
11: È vero. Ma perché poi non usiamo l'acqua di mare per cucinarli? Che magari si sentono anche un po' più. Cioè, si adattano. Non so. Si ambientano meglio,
8: vedi, anda sempre oltre, non si ferma mai, pelo prima
11: se la cuoci, no?
7: Ma non è che stanno lì, ma non è che stanno lì vivi, tanto non è che metto le fiamme sotto un acquario, cioè io compro il pesce lo pesco, muore nel frattempo e poi dopo lo cuocio.
8: Prova tu comunque, prova a proporlo, sì, ma certo.
7: Questa cosa è incredibile comunque.
11: Sì, no, c'è ragione.
7: Giusto i, come si chiamano, i molluschi. I molluschi.
11: Quelli non li saliamo
7: perché sono molto saporiti.
11: Sono già saporiti, no?
8: Oppure
11: anche
8: il tonno in scatola.
7: Ma quello che ce lo mettono.
11: Però in scatola è già, c'è l'olio, capito? È già saporito. Tipo la seppia. La seppia.
7: La seppia ce lo devi mettere,
11: Sì, sì. Perché poi la seppia è più spugnosa, dovrebbe assorbire di più.
7: Ma che spugnosa? Ma quando mai è spugnosa? È tutta liscia, c'è una barriera attorno. L'hai capata mai? Capata nel senso, l'hai pulita mai una seppia?
11: No, però io raccoglievo.
7: Gli ossi.
11: Prendevo le meduse e poi le trafiggevo con quei bastoni e le facevo sciogliere al sole. Sì, ma era un'operazione di salvataggio per chi nuotava.
8: La tortura delle meduse.
7: Cioè tu non sei solo matta, tu sei pure tipo Samara, quella del The Ring.
11: È morta. Era una cosa per salvare le persone, tutti i debitori, grazie.
7: Cioè tu trafiggevi, il divertimento tuo era trafiggere le meduse sul bagnasciuga.
11: Assolutamente bellissimo, le catturavo col retino, poi davanti a tutti, cioè proprio, no?
7: Madonna, io c'ho la paura,
8: come è cresciuta.
11: Sì.
8: Vabbè. Poi
7: come faceva?
8: Fa rumore. Va bene però,
7: ragazzi, abbiamo un esorcista all'ascolto gentilmente, perché qui si mette male. Poi oggi c'è sto capello veramente come Samara di The Ring, un po' capelli buttati avanti. Ti manca una camicia da notte, tanto ti è rimasto quello da mettere.
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
12: Alla deriva, Marchetti, si chiama Alla deriva.
6: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del Castello di Santa Severa. Per farti scoprire.

0: hits. Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo. Sponsored by Easy Parking.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare.
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Wait for me, I'll be back.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
9: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
10: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: Tutto bloccato.
14: Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
22: Beh, Magdalena stava tanto bella, tranquilla, lì, buona, silenziosa, in assistenza. Perché? Perché l'hai svegliata?

0: siamo 2026. Quello che state ascoltando è per l'appunto tutto bloccato. Ah, lo scherzetto, il solito scherzetto dell'ambulanza, ma tanto non ve spostate più.
1: Non c'è bisogno.
0: È come al lupo al lupo, come al lupo al lupo, che dopo giustamente invece deve passare l'ambulanza e poi invece rimanete lì incollati. Ma attenzione, il suono forse più adatto per quest'ora di venerdì rimane questo.
1: Sì, beh, ci siamo, Sei e mezza.
2: Marchetti belli,
0: eccola.
2: Ci sta anche la poetessa. Non vi ho sentito dall'inizio, ma adesso mi sto godendo la trasmissione nella condizione ideale di tutto bloccato. Sto sulla pontina verso Terracina e mi sto godendo i marchetti su tutto bloccato come ai vecchi tempi. Ciao Marchetti, buon fine settimana.
1: Devo dire che stavamo in pensiero, Cos'era un po' smosciato,
0: per forza, si parlava di nuotate. Ah, di nuotate si parlava,
3: Io la sensazione più brutta ce l'ho avuto quando abbiamo fatto i tuffi con gli amici da un gommone. Il problema è che sto gommone si allontanava sempre di più dalla riva, quindi facciamo il tuffo a candela per toccare il fondo e poi darsi la spinta per ritornare su. E il problema è che una volta mi sono tuffato che era parecchio lontano, non sono riuscito ad arrivare giù bene di forza e quindi non sono riuscito a dare una spinta per ritornare su. Sono arrivato pelo e mi stavo già bevendo acqua di mare.
4: Stavo facendo un bagno a 5 metri dalla riva, c'erano delle boe di limitazione e mi chiedevo: ma perché queste stanno qua? Insomma, ci avviciniamo lì, ripeto, a 5 metri dalla riva. Vedo il bagnino che mi guarda e mi dice: oh, ti devo venire a prendere? Dico: no, perché? Che devi venire a fare? Arriva il bagnino dello stabilimento vicino e dice: stessa cosa, è il terzo di quell'altro. Dico: ecco qua, ci stanno i squali. Io, disperato, comincio a nuotare, rimango fermo perché c'era una specie di mulinello sotto. L'amico mio che non riusciva a nuotare si aggrappava a me. Io gli davo le botte e mi mandavo via. Dico: almeno uno si deve salvare. Alla fine, io sono riuscito pelo arriva a riva e è venuto il bagnino col pattino più all'altro. Che figure di pieno di gente, siamo andati via subito.
5: Ah, non c'è niente di strano. Noi abbiamo ancora giù in Calabria il filmato in VHS dove mio padre mi lancia a 8 mesi in acqua, torna, se non riesce a tornare è selezione naturale. Io ho imparato a nuotare così.
0: Bello. Vedi? Altro che educazione siberiana.
6: Ho tante domande, ho diverse domande.
7: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
8: No, fate bere stasera a Caselli, se no sai come ritorno a casa.
9: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
10: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
11: Stai ascoltando tutto bloccato.
12: Radio Globo.
0: Allora abbiamo risvegliato il mostro. Mi scrive Federica Della Vallée.
1: Sì.
0: Siccome poco fa hai raccontato che il tuo grande divertimento da ragazzina era quello di ammazzare le meduse a riva, cioè le andavi, non quelle già morte,
1: no,
0: le andavi a prendere vive e le portavi sul bagnasciughe e poi zac.
1: E poi si scioglievano e le bevevo. No, vabbè, no.
13: Noi però eravamo convinti che potevi fare pure quello, figurati. No,
0: stavo proprio. Iliana detta Jellyfish. Allora, Jellyfish, dove ci porti? Senti qua comunque che basetta tossica questa.
1: È proprio la serpente che esce dal cappello.
13: Infatti la vedi come si muove, la sente, eh? La sente dentro questa lei.
0: Ma non è dal cappello, poi tra l'altro dai cesti escono i serpenti.
1: Ah, vabbè.
0: Questa te la immagini proprio, esatto, ti stai
13: Eccola.
1: E insomma,
13: è lei, non è nessun giocattolo di Roberto Marchetti, è lei.
1: Sì, ne faccio così.
0: Comunque,
1: a comando.
0: Dove ci porti ora?
1: No, sui social, perché adesso sono finiti gli esami, insomma, e sono usciti un po' di video sia da TikTok, ma poi scuola.net ha fatto l'elenco degli strafalcioni che hanno fatto gli studenti durante questi esami.
13: Di maturità.
1: Di maturità, sì. E ce ne sono effettivamente. No. E ce ne sono effettivamente di simpatichelli. Tipo Mattia Pascal che diventa Mattia Pasquale.
0: Vabbè, ha capito, ma se poi.
1: Uno dei più carini.
0: Oh.
1: Wow, Mattia Pasquale. E Hitler, che dal creatore del Minecraft diventa il creatore di Minecraft, che è un videogioco.
0: È videogioco, come no? Vabbè, grande classico, lì si può fare confusione. Minecraft, sì. Minecraft.
1: Può succedere, può capitare. D'Annunzio, l'estetista. Però anche lì uno si può confondere,
0: certo.
1: Ci può stare, Manzoni.
0: Ma sono veri questi, sono cretinati?
1: Allora, alcuni secondo me sono credibili, altri forse ci hanno un po' marciato, un po' si sono presi in giro da soli, però...
13: Alcuni sono veri perché sono sugli iscritti della maturità. Io avevo letto anche sempre uno strafalcione riferito a Pirandello, il IFU Mattia Bazzar.
0: Ah, pure Bazzar.
1: Sì.
13: come noto gruppo musicale.
0: Certo, come no, Mattia Bazzar.
1: Può essere Manzoni che ha fatto l'essenziale, invece è Mengoni. Oddio, adesso.
13: Certo, però voglio dire, ma questa è proprio ignoranza.
0: Capre ignoranti. E va fa culo.
1: Però la Cristoforetti a capo dell'Isis come prima donna è carina.
0: Ah, invece che dell'Isis.
1: È carina. Però insomma, può capitare effettivamente che durante gli esami magari ci sia un attimo così uno si confonda.
13: Sì,
1: e
13: ma
1: sbagli.
13: Anche in generale dei momenti di defaianza, sì. No? Dai, mica siamo perfetti.
0: C'era uno al liceo da me che aveva detto Kent invece di Kant. Di Immanuel Kant, quindi in tedesco, quindi la pronuncia è Kant, no? Kent. E giustamente quel presidente della commissione fa chi è Superman?
13: Clark Kent, l'ha americanizzato.
0: Prima di, no, di trasformarsi. Quindi con l'occhialetto, immagino. Te lo immagini? Immanuel Kant scrive critica della ragion pura e poi col mantello vola via. Come
13: vai,
0: per me. Fantastico.
1: Bello, però te la godi di più. Cioè, non lo so, ti appassiona di più magari il personaggio.
13: Poi Leana strafalcioni ai tuoi esami di maturità.
0: Lei strafattoni.
1: Io sì. Quelli molti. È che io ho fatto una scuola superiore sui denti, cioè l'odontotecnica. Quindi, secondo me, io non mi ricordo. Non e mi ricordo che, molto. Ma
13: scusa, cos'è? Ma avete fatto pure voi gli scritti, cioè il tema di italiano l'hai fatto.
1: Sì, ma era sul terzo molare, sullo sternocleidomastoideo, cioè al massimo
0: molare della favola, cioè.
1: Esatto. La concludevi così, quindi.
13: Ah, beh,
1: insomma,
0: ma ci parli un po' dei denti, cioè
13: dei denti. Cioè, ti ricordi qualcosa o proprio no,
1: tipo fondavamo la cera? Perché dovevamo fare tutte le prove.
0: Ma che sta all'oratorio o a scuola? Non ho capito. Che delle candele facevamo?
1: Sì, avevamo tutti gli strumenti, il becco Bunsen con cui stavamo lì a fare tutti i nostri maghini.
0: Il crack ci faceva col becco Bunsen, già lo so.
1: Abbiamo scienze dei materiali, da lì sono diventata una grande esperta di materiali, di materie prime.
13: Sostentamento.
1: Polimeri.
0: Ma roba proprio di denti, cioè tipo. Tu li sai ancora numerare?
1: Ah, sì,
0: cioè,
1: certo.
0: Li sai bene i numeri?
1: Sì.
0: Perché quando vai dal dentista, no? Stai lì e fa. Allora, l'8 e poi.
1: L'8 è il molare.
0: Il 22?
1: È il 22 perché praticamente tu sotto è l'arcata inferiore.
0: Ah, ok.
1: E quindi vai.
13: Sì.
0: Vabbè, qualcosa.
13: Allora, è una roba che
0: sarà andata 10 minuti.
13: Quella materia hanno fatto e quella se la ricorderà.
1: Quella è stata. Poi io cosa ho fatto come tesina finale? Una roba che non c'entrava niente, perché ho detto: ma io voglio fare l'alternativa. Parliamo dei figli pentiti di mafia. E quindi, perché c'avevamo diritto, ho detto: ma facciamo
13: tecnico.
1: Sì.
0: Ma cosa?
1: Ma non c'entrava niente. Ah, vabbè, sì, infatti io non ho mai fatto cose.
0: Minchia, ti butto giù i denti.
1: Esatto, vabbè,
0: forse per quello.
1: Sì.
0: Madonna Caselli.
12: Io immagino la Caselli all'esame di maturità che gli fanno una domanda sulle bombe che hanno sganciato su Hiroshima e Nagasaki e lei dice: ma quel tipo di bombe non le conosco, però me ne faccio certe a casa che sto sturata tutto il giorno.
11: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
14: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
11: Radio Globo Meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Torna a splendere il sole su tutto il comparto centrale, quindi torna anche gradualmente il caldo su tutti i settori centrali e avremo quindi una ripresa dell'alta pressione con valori, come detto, che si faranno via via sempre più caldi. Sole caldo con punte anche di 36 gradi con l'inizio della prossima settimana. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3P Meteo.
11: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
16: wait for me. I'll be back.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
14: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
15: Ailea, te sei fumata pure i denti, il 22 è l'arcata superiore. Sono tonto tecnico, scusate.
16: Signora, signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori. Questo è il circo.

0: da matti.
1: Il 22 non è l'arcata inferiore, il 22 è un incisivo laterale superiore sinistro.
0: Oh, ma qui siamo dato tecnici dentisti, che non ce l'aspettavamo.
2: Oh, ma scusa, ma già in sta scuola non c'era nessuno, pensavo di poter parlare,
3: esatto,
2: a cazzo di cane liberamente.
3: Esatto. E infatti noi l'abbiamo lasciato fare perché l'ha detto così sicura di te, eravamo convinti che fosse
2: quello.
3: Ma poi
2: comunque scusami, si vede che li ho visti al contrario, perché tipo a specchio.
0: Ma che c'entra specchio? Ma devi essere capovolta, perché ha detto superiore, inferiore, la differenza è stata quella, non è destra o sinistra, è sopra sotto.
2: Vabbè, io facevo cose zozze, magari che ne sai che stavo a testa in giù,
0: ma signora Eliana, ma cosa dice?
3: A testa in giù!
2: Sono pratiche come... Ci sono, sono pratiche, se si fa,
0: ma scusa,
2: salume.
0: Scusa, esatto, ma che te stagionano e poi te se fanno, ma che roba è?
2: Era una cosa così.
0: Ma io non c'ho parole, cioè, Miriana Di Bartolomeo, gentilmente, mi puoi prendere un po' di ghiaccio di Ragra? Lo rimetto un attimo, che qui si infuoca tutto.
3: Ma che ne so, questa già immagina la testa in giù mentre fa le cose zozze. Che poi? Posso dire? C'ho una domanda tossica io oggi.
0: Domanda tossica?
3: Sì.
0: Vuoi si metta pure te o la fai?
3: Come vuoi, perché mi ha ispirato Ileana Caselli, e figurati che mi poteva ispirare. No, allora, cose zozze. Perché si dice cose zozze? Cioè, in realtà non c'è niente di sporco. Ora, magari a livello morale.
0: Dipende con chi vai.
3: Dai, cioè, nel senso.
0: Ricordo sempre la panca bestia, quella con i piedi neri che camminava.
3: Vabbè, però, cose zozze, in realtà no, perché quando tu sai, no? Che vai a fare quello che vai a fare, anzi, ti pulisci, ti fai una doccia prima.
2: Forse per l'olio. Cioè, perché alcuni si usa poi.
3: Vabbè, ma Eliana c'ha una vita sessuale, che ragazzi, io me levo la cuffia e me ne vado. Dai!
0: Qui mi scandalizzi la Marchetti, vuol dire che proprio stiamo.
3: Siamo pronte!
2: E si usa anche per friggere, quindi capito, uno fa.
0: Ma te t'hanno cotto, io già ti vedo su un padellone, se hai presente quelli delle sagre, tipo la sagra del fritto dei non so dove.
3: Lei sta là come una fettina panata.
2: Fettine panate. Dai, amore, te ne fai. Dai, presente là. Il cartone Kiss Me Licia, fettine panate, dai amore, tu le fai da impazzire di bontà. Vabbè, ma
3: Kiss Me Licia vedeva.
0: Tu Kiss Me Gricia a considerare la spadellata.
3: Mamma mia. Comunque no, perché ci avete mai pensato? Cioè, perché già gli diamo una connotazione negativa, sporca. Perché?
0: Ma vedrai che, come hai detto tu, vedrai che per quello, per il discorso, no? Integralmente, moralmente, e quindi influisce su. Cioè, se è andata a rubare un termine che in genere è riferito appunto a materiali, cioè alla fisicità, è stata messa su un discorso, ma non è le cose zozze.
3: Però anche da quel punto di vista è sbagliato, perché comunque è una cosa naturale, le cose naturali non sono moralmente sporche. Poi certo, se ti fai appendere a testa in giù come Ileana Caselli, come ci ha raccontato.
0: Vabbè, no, però no, a questo punto no. O so pulite o so zozze. Però ormai è entrato in un vocabolario che magari appunto deriva, affonda le radici. Quando certe cose erano immorali, se fatte fuori da matrimonio, roba del genere, e quindi è rimasto, perché non ho mai sentito nessuno tipo fa le cose pulite.
3: Esatto.
0: Mi immagino, capito, con lo spruzzino,
3: con una mucchina,
0: con una pezzetta.
2: Poi ti dà, secondo me, anche un po' quella luna di essere una roba un po' piccante. Cioè, se dici facciamo le cose zozze, ti senti anche un po' figo, forse.
3: Ma perché adesso noi sappiamo che è così. Perché sì. Però se a me dicono andiamo a fare una cosa sporca, io non ci vado.
0: Però,
3: se non penso a quello.
0: Però come azzurza.
3: Cioè, capito?
0: Che va detto sempre col diaframma. Sì. Azzurza.
3: E ti fa sentire, capito, un po' così.
0: Insultami. È l'unghia incarnita. Ah, a proposito di robe zozze, ragazzi. Così mi è venuto fuori oggi, casualmente, una pubblicità anni 80. Cioè, vedi che dopo uno dice c'hai traumi. Ma allora, negli anni 80 io c'avevo, cioè nel 90 ce n'avevo 10, quindi negli anni 80, che stanno mettendo un 88, ce n'avevo 8. Magari io stavo lì a guardare la televisione. E nell'innocenza più totale, oggi ho detto: oddio, pensa che roba guardavo. Sentite mai tu, Caselli, che sei molto più giovane, il nome Eldorado?
2: Sì, però non so cosa sia.
0: Ah, è nome e cognome.
2: Ah, Eldorado il posto, tipo il cartone, mi ricordavo il cartone su Eldorado.
0: Ma vabbè, fatica,
3: no, pure
0: però,
3: tu che glielo chiedi, però
0: colpa mia.
2: Facciamo di no.
0: Colpa mia.
3: Certo.
0: Ecco, no, sentite qua, Eldorado era sta marca di gelati. Sentite qua.

0: rosicchia la bocca super.
1: Si morde, morde, morde, poi si lecca e poi si succhia il dorado. Gelati per bocche super.
2: Gelati per bocche super. Per carità del signore!
3: Però dai,
2: ecco, si scandalizza la signorina Lonza, attaccata su quei ganci, come veramente, come gelato, un prosciutto di Norcia. Però dai, sei un bambino, sta lì a guardare sta roba, succhia, succhia, magna, magna, so.

0: ti ricordi l'olio di foca? Hai visto che gli serviva?
1: Ma no, che non era l'olio di foca, era il grasso di foca.
2: Che ne serviva per scaldarsi quando c'era freddo, sì, mi ricordo. Ma ti immagini lei che sta mucca in mezzo al grasso di foca?
1: Costerebbe anche tanto. E poi ce l'avevo io dietro dentro lo zaino, il grasso di foca.
3: Uno va a fare cose sporche e zozzerie perché va a far maiale, e il maiale è sempre sporco, sempre zozzo.
1: Allora, invece, visto che qui dentro lo studio perlomeno era sorto un entusiasmo incredibile, forse sarà l'aria di weekend, sarà che mancano 10 minuti alle 7, quindi alla chiusura del programma per l'appuntamento di venerdì 3 luglio 2026, e quindi vogliamo assolutamente rovinare tutto.
2: Sì, quindi, è il momento, dai.
1: Attenzione, quindi alla Marchetti non gli pare vero, perché nel titolo c'è la parola sua preferita.
2: Sì, è allarme.
1: Oh!
2: È allarme, io sì, non so come dirlo, però è allarme. A Roma di morbillo.
1: Ecco qua.
2: C'è questo allarme perché, no, tutto serio, molto serio, perché c'è stato il concorso di magistratura tra il 22 e il 26 giugno, sì, e un aspirante magistrato, quindi un candidato che era lì a fare questo concorso, ha contratto il morbillo, quindi il Ministero della Salute ha inviato una nota informativa a tutti i candidati che erano là, immagino almeno un centinaio, che potrebbero aver contratto anche loro il morbillo, ci potrebbe essere stato un contagio. E comunque il morbillo non è da sottovalutare,
1: Sei matta. Morbillo è morbillo, non sarebbe stato così famoso.
2: No,
1: morbillo.
2: Manco tu ce l'hai avuto?
1: No, morbillo no, ci ho avuto gli orecchioni e la varicella.
2: Il morbillo non ce l'hai avuto?
1: No, adesso non è.
2: No, allora vatti a fare il vaccino, vatti a fare qualcosa.
1: Ma
2: no,
1: figurate.
2: Che il morbillo comunque, cioè, soprattutto per le donne, è pericoloso.
1: Ti volevo
2: per le
1: informare
2: donne in gravidanza.
1: Che non sono né in gravidanza né donna, quindi non mi interessa. Tanto male che me può andare, moro. E sai che c'è? C'ho niente da perdere. Perché mi godo il momento. E quindi non mi vado a fare il vaccino de morbillo, perché sennò magari. Perché sennò dovrei fare voglia, troppe ne devo fare. Quindi le malattie infettive ce ne stanno anche tante altre. C'è la rosolia.
2: Sì, io ci ho avute tutte. Tutte quante. E il morbillo due volte.
1: Ma come due volte?
2: Perché mi è successa sta cosa stranissima. Giuro, è successa sta cosa stranissima. Ho avuto gli orecchioni, scusami. Prima un orecchio e poi a un altro, ma molti mesi dopo.
1: Ma dimmi te.
2: Sì. Cioè, gli orecchioni mi si era gonfiato solo l'orecchio destro.
1: Sì, che poi è più guancia qua sotto.
2: Quindi l'orecchio. Portato dal medico, ha visitato, orecchioni, perfetto. Così se li leva, perfetto, a posto così. E
1: invece
2: dopo
1: te l'hanno lasciati.
2: Capito? Mi è venuto poi quello a sinistra, e quindi mi sono a casa un'altra settimana, in forma più leggera, però.
1: A me la varicella invece mi ha sfondato, perché a 27 anni l'ho presa.
2: E quindi,
1: abbastanza.
2: La peggiore per me è stata la rosolia.
1: Ma comunque la rosolia mi sa sempre di film ottocentesco. Sai, tipo poverino alla sifilide, vedo che tipo l'imperatrice Sissi che va in montagna in Italia per respirare l'aria.
2: È vero, è vecchia e resiste fino a oggi. Immagino che ci sia ancora la rosolia, ce n'è una nuova oggi, un'esantematica nuova, io non la conoscevo, si chiama bocca mani piedi.
1: Ma che
2: si chiama proprio così, bocca mani piedi, ti giuro.
1: C'è il ceppo sulla salaria.
2: Chi ha i bambini piccoli sa, e è terribile, la prendono anche gli adulti, la bocca mani piedi è terribile.
1: Vabbè, ma dai, ma su, ma che è normale sta cosa? Ma è uno scherzo,
2: giuro.
1: Ma non è vero.
2: L'hanno chiamata così, Poi non so se è il nome scientifico o se tra genitori la chiamano
1: amici.
2: Bocca mani piedi. Però è.
1: Bocca di rosa?
2: Pesantino. Metteva l'amore.
1: Andiamo, va. Traffic News.
4: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
5: Radio Globo Traffic News.
2: Devo andare agli aggiornamenti sul traffico. Alle porte della capitale, per un incendio adiacente la sede stradale, chiusa la Cassia Bis Veientana all'altezza di Castel De Ceveri verso Roma, inevitabili ripercussioni per il traffico. Traffico intenso sulla raccorda anulare, code in carreggiata esterna tra la Laurentina e la Romanina, stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina. Code in uscita dalla città su via Salaria, la strada per lavori è chiusa all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni. Deviazioni sulle corsie laterali. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
6: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
7: Mamma mia come parla bene Roberta.
8: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio
1: Globo. La patata con gli orecchioni.
2: Ma tutti che si preoccupano di sto cavolo de morbillo. Quando eravamo ragazzini noi e c'era qualcuno che c'era il morbillo, ci facevano dormire insieme per farso pià. Ma tutti paura che piano sto morbillo, mandate tutti a cagare.
1: Ci mandavano apposta. Vai da dai gemellini, diciamo i gemelli, vicino. Gemellini che c'erano gli. Io no, ma non ci vuole sta male, non ci voglio andare. Vai giù!
2: Certo, così te le prendevi tutte e te levavi il pensiero.
1: Capito?
2: No?
1: Ma c'ho sterecchi, un cocker ero diventato.
2: Tante volte pure ragazzini, che gli manca già? Giacomo, orecchioni, via, vandalo da Mauro del terzo piano.
1: Capirai. Dopo dici, sta come ci torna giù da Mauro.
3: Ma che siete matti? Io ce l'ho avuto a 22 anni il morbillo, raga. Da adulto è la cosa peggiore che possa capitare. Cioè, oltre al fatto che devi stare almeno 2 settimane chiuso in casa, non puoi uscire perché rischi di contagiare gli altri. Ma poi male.
1: Ma che ce frega di quello?
10: Sì, la rosolia a 27 anni ce l'ho avuta pure io. Madonna mia, è stata veramente un trauma. Sembravo un appestato. E soprattutto il fatto di averla avuta poi ti induce ad avere anche lo sfogo di Sant'Antonio, che non lo auguro a nessuno. Una passina a ammazzarlo.
1: Mamma mia, senti veramente. Che accoppiata comunque, come dicevamo prima, rosolia e sfogo di Sant'Antonio, che sembra un'altra roba tipo messi in graticola come una, no, una tortura medievale.
2: Comunque c'è il vaccino pure per il fuoco di Sant'Antonio, eh?
1: Te ci gioca una freccetta se li devi fare tutti, ti metti là così e tu.
11: Oh, ancora state in onda. Ma ci avete una casa? Dai, Gesù, a lunedì.
1: Ciao.
12: Tutto bloccato. Tutto bloccato è stato offerto da
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
14: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Wait for me, I'll be back.
12: Con Radio Globo vinci il concerto di
13: Torres Action in Rexton.
14: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
15: Wait for me, I'll be back.
12: Con Radio

0: da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E te lo voglio dire.
3: Cosa?
2: E te lo voglio dire.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio dire. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Torna l'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, 2 confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
8: Supermercati Tim, Iperfamilia Gorà, di risparmio, di qualità.
9: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
10: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
11: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
12: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Le 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Andiamo, dammi che è venerdì.
4: Sì, è venerdì 3 di luglio, 19:02 minuti.

ma soprattutto il navigatore, tra quanto vi dice che raggiungerete la destinazione. E la strada che state percorrendo invece com'è messa? Bloccata? Se scorre? Non se scorre? 393 777 7172. Vogliamo quindi entrare nella vostra auto, diventare i copiloti e ovviamente informare tutti gli altri di evitare alcune strade, magari sceglierne altre. Magari siete sulla strada giusta. Sicuramente siete sulla radio giusta. Intanto Francesco Gabbani.

0: con Tommaso, yeah. Dai che stasera non c'è sta nessuno per strada, tutti fuori, olè!
1: Ammazza raga, ma che bello, quindi praticamente nessuno sta trovando ingorghi o altro.
2: Ciao Tommy, buonasera, puoi entrare nella mia macchina? Yes. Perfetto, 90 km orari, carreggiata interna sul raccordo, sto per uscire a Colle Salario, ah. Si scorre da Dio, veramente. E nella carreggiata esterna invece c'è un po' più di movimento, però vedo che camminano, vabbè, dai.
1: Dai anche a te, dai.
3: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
4: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
3: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
1: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura. Loggi confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay. Wait for me,
5: I'll be back. Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
6: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
7: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, un litro 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
8: La casa che sogni oggi costa la metà.
9: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: scritta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
2: Davvero? Non vedo l'ora!
1: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: 19:18, dai, dritti dritti verso il fine settimana.

con Can't Stay Away su Radio Globo. Radio Globo sta tornando dopo questa breve tregua, sta tornando il caldo, anche perché il 4 di luglio, quindi domani, massima intorno ai 34 gradi, quindi non oso immaginare quelli che andranno da ultimo, che praticamente bruceranno, si sentirà tipo, avete presente quando mettete la pancetta sul fuoco, no? Tipo così, questo genere, mentre invece domenica sarà una giornata decisamente calda con punte intorno ai 35 gradi. Allora, dopo che ho fatto tutta questa premessa stile Giuliacci, c'è un sito che secondo me dovete assolutamente visitare, che è troppocaldo.it. Praticamente è un sito gratuito dove puoi tranquillamente sfogarti, ok? E infatti tra le cose che chiedono è innanzitutto qual è il tuo livello di sudorazione, se il fastidio ancora sopportabile o meno, ma attenzione perché c'è anche una classifica delle regioni che si stanno lamentando di più. Al primo posto per il momento c'è la Toscana. Amici toscani, vi state veramente lamentando in tanti su troppocaldo.it. A questo punto secondo me noi romani possiamo, ma anche del Lazio o Campania, possiamo tranquillamente iniziare a fare una battaglia su troppocaldo.it e cerchiamo di far sentire il nostro fastidio anche alla Globo WhatsApp. Samurai J, questo è Globo.

0: eravate sicuramente in un negozio oggi pomeriggio, l'unica cosa che potevate sentire era il rumore dell'etichettatrice, quella lì per mettere i prezzi nuovi, anche perché domani partiranno i saldi. Commessi all'ascolto, come siete messi? Avete già etichettato tutto? Tutto pronto per i saldi di domani? 393-777-7172, anche perché tra pochissimo ne parleremo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
16: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
15: Flash, flash, flash.
16: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
17: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro.

in realtà spendere saranno molto di più gli uomini rispetto alle donne. Non so come mai questa controtendenza, soprattutto negli ultimi due saldi, ma c'è anche un 28% del 70% degli italiani che ha deciso e che deciderà quindi di partecipare ai saldi, che insomma ha deciso proprio di tagliare ulteriormente la spesa proprio per via del caro vita. Poi vabbè, anche i presaldi hanno dato comunque una bella batosta a quelli che saranno i saldi ufficiali a partire da domani. Avete già adocchiato qualcosa? Dai, su, che cos'è che volete comprare?

0: Topic, Becky G su Radio Globo. Traffic News.
1: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
0: Radio Globo, Traffic News. 19.52, scendiamo subito in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. C'è Sonia Cerquetani.
2: Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Ancora qualche problema su via Salaria, dove ci sono code in uscita dalla città all'altezza della motorizzazione civile. Lo ricordiamo, la strada è chiusa per lavori con deviazioni sulle corsie laterali. E domani l'atteso concerto di Ultimo a Tor Vergata. In corso i preparativi finali per il piano viabilità e mobilità con chiusure e deviazioni per il traffico. L'evento comincerà domani alle 14 con un DJ set, mentre l'apertura dei cancelli è prevista già alle 7 del mattino. È importante sottolineare che l'accesso ai parcheggi ufficiali per il concerto sarà consentito ai soli veicoli prenotati. Senza prenotazione non sarà possibile arrivare con l'auto direttamente all'evento. Ricordiamo che il servizio delle metropolitane resterà attivo ininterrottamente dalle 5.30 di sabato alle 23.30 di domenica. Le stazioni più vicine all'area dell'evento sono Annagnina per quanto riguarda la linea A e Giardinetti per la linea C. Previsti i percorsi pedonali segnalati dalla stazione di Giardinetti, mentre da Annagnina sono previsti i servizi di bus e navetta.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua.

347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: successo alla tua casa? Fantastica!
1: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
2: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
3: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
6: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Deco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Vinto!
10: Hai vinto? Che cosa?
9: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: 19:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni, vedi.
12: L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: 19:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni,

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: Grande Tommy, eccoci qua pronti per questo venerdì. Dai.

una tazza di caffè, che mi sembra una genialata, anche perché il Messico comunque sta andando veramente alla grande. Se ci sono dei tifosi messicani, per favore grattatevi, però allo stesso tempo vogliono essere anche molto vicini a chi, ahimè, ha perso i mondiali. Quindi secondo me anche noi italiani possiamo tranquillamente andare lì e dire: oh, guarda, noi li abbiamo persi i mondiali, ma prima che iniziassero, figurati. Quindi a voglia, possiamo tranquillamente comprarla questa caffetteria. Comunque il Losers Caffè potrebbe essere anche una cosa che portiamo, cioè possiamo tranquillamente portarla anche qua in Italia. C'è una cosa però, non so se avete notato che ci sono dei colleghi che non offrono mai il caffè. Non so se anche voi in azienda avete magari quel collega che offre sempre, Miriana per esempio, Miriana in assistenza, lei offre sempre il caffè, ma ci sono anche colleghi che non hai mai visto né alla macchinetta del caffè e né per esempio offrirti il caffè. Io ho sempre offerto, ho sempre aiutato, e secondo me è giusto snicciare il collega che non offre mai il caffè. Quindi Globo WhatsApp 393 777 7172. Offrite o vi fate offrire?

0: successo, dopo ovviamente essere esplosa sui social. Allora, 2014, stiamo parlando di caffè. Lo offrite o meno?
1: Mazzo, io offro sempre il caffè.
0: Bravo, bravissimo, così si fa, deve sempre essere offerto il caffè.
2: Ciao Tommaso, finito di lavorare, spero di arrivare a casa presto perché sono distrutta. Condizionatore rotto, stamattina 35 gradi, stasera 30. Per fortuna che le clienti ogni tanto mi portano qualcosa da bere, tipo granite ghiacciate, Coca-Cola, caffè freddi. Non fosse per loro, veramente non so cosa farei nel negozio con questo caldo di sti giorni. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, un abbraccio. Ma fidati, domani partiranno i saldi e te lo dico con questo tappetino. Arriverai ad odiarle perché non ci sono granite che reggono di fronte a un cliente che vuole i propri saldi. Tan tan tan.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: E te lo voglio di.
8: Cosa?
9: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
9: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, Iperfamilia Gorà,
12: di risparmio, di qualità. Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Chuck, motore, azione!
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
17: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.

0: ogni volta che ci ritroviamo di fronte ad un incidente dobbiamo sempre pensare: vabbè, ma questa è la vita, vedrete che passerà. This is the life, Amy McDonald dal 2007. Questa è Radio Globo. Radio Globo. Allora, 20:24, andiamo ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Questi piccoli incidenti, diciamo così, domestici, con del cibo magari lasciato inavvertitamente, insomma, per troppo tempo sullo scaffale, e poi te ne dimentichi totalmente fino a quando non lo rivedi e dici: quasi. Allora, sentiamo per esempio Patrizio.
2: Sì, buongiorno.
1: Allora, Patrizio, anche tu hai avuto un problemino, diciamo così, no? Con qualcosa che ti è capitato di trangugiare.
2: Sì, io stavo a tornare dalla Sardegna, stavo andando a prendere la nave e c'avevo il vello aperto della macchina.
1: Sì.
2: E stavo a mangiare un panino e ho sentito un botto, un strano rumore.
1: Sì.
2: Io, vabbè, sarà qualche cosa che ha sbattuto sul parabrezza. Quando ho dato il mozzico al panino, dentro c'era una cavalletta.
3: No, la cavalletta no.
1: Ma come ha fatto a finire dentro al panino?
2: Ha preso il montante della macchina e si è spezzata a metà. No. La metà è stata dentro al panino, l'altra metà è...
3: Ma che è un film splatter, Tarantino?
2: Ho sentito un croccante, dico.
3: No, Madonna, che schifo, ragazzi. No.
1: Vabbè, però croccante. Almeno ci puoi dire di che sa, perché insomma dicono che sia il cibo del futuro, no? Quindi.
3: Ho capito.
4: De pollo.
1: Croccante.
4: Sa de pollo.
1: No, sembrava, sa de pollo.
2: Sì, sembrava tipo una testa di gambero, capito? Visto quando mangi.
1: No, a me fa schifo anche quello, figuriamoci, quindi non mangio nemmeno quello. Radio
0: Globo. Quindi abbiamo capito che la cavalletta sa di gambero. Vi è mai capitato erroneamente o per sbaglio di mangiare qualcosa? Cioè, qualcosa che non doveva essere dentro il vostro piatto, magari c'è finito inavvertitamente. Oppure per esempio quei moscerini che capitano dentro l'acqua e poi per sbaglio praticamente li mangi. 393-777-7172. Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait.

0: Nate, Niall Horan con Dry Safe. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, ancora una buona serata. 20:34, mentre magari state cercando il posto dove andare a mangiare, quante volte vi siete ritrovati a scegliere un locale in base alle recensioni? Ma chi vi dice che poi in realtà quelle recensioni sono vere? Tra un po' ne parliamo, dai. E comunque vogliamo sapere la vostra, se anche voi magari usate le recensioni per muovervi e soprattutto per scegliere un ristorante in base ad un altro.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Torna a splendere il sole su tutto il comparto centrale, quindi torna anche gradualmente il caldo su tutti i settori centrali e avremo quindi una ripresa dell'alta pressione con valori, come detto, che si faranno via via sempre più caldi. Sole caldo con punte anche di 36 gradi con l'inizio della prossima settimana. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3P Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tua 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni. Vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
1: Flash.
2: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
3: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: 20 e 38 di questo venerdì 3 di luglio, ancora una buona serata. Dai, su che siete su Radio Globo, io sono Tommaso, insieme fino alle 23. Intanto Siena Spyro, Material Lover.

Se chi va a vedere una recensione e quella recensione poi è positiva, beh, sicuramente ha l'82% di possibilità di trasformarla in un acquisto, oppure magari in una bella cena. Però la G-Com comunque sta cercando di mettere in chiaro la situazione, perché devono essere tutte recensioni veritiere. Ma voi le recensioni le usate?

It Burn, la nuova di Katy Perry su Radio Globo. Allora, 20:53, magari state scegliendo un ristorante, oppure l'avete scelto anche in base alle recensioni, perché l'82% degli italiani è proprio insomma amante delle recensioni, le stelline. E poi più recensioni fai, più hai la possibilità comunque di raggiungere un certo status symbol, no? Non so quanti di voi hanno fatto anche una recensione negativa, cattivissima. Io una volta lo feci una recensione negativa, pensate, ad un supermercato, perché ero stato trattato malissimo a causa della mia forma fisica. Quindi da lì ho detto: sai che c'è? Tiè, beccate questa recensione. E lì poi ho avuto comunque un certo riscontro positivo, quindi sono diventato famoso tra coloro che fanno le recensioni. No, scherzo. Però devo dire che un paio di cuoricini a quella recensione sono arrivati. Dai, 393 77

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio €11,99. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi €4,99. Mauris.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: accesso alla tua casa. Fantastica!
1: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
2: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Sono le 20:57 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. Eccoci qua nella terza ora di questo venerdì 3 di luglio. Ragazzi, abbiamo aperto ufficialmente il fine settimana. Dai, dai, dai, buttatevi su questo buffet.
1: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV. Eccoci qua nella terza ora di questo venerdì 3 di luglio. Ragazzi, abbiamo aperto ufficialmente il fine settimana. Dai, dai, dai,

Che annata quella del 2003 su Radio Globo. Radio Globo. Era Neffa con Prima di andare via sulla radio, che suona solo le migliori. Allora, da un mese e mezzo in un lago artificiale dalle parti di Pistoia si stanno susseguendo diverse segnalazioni di un coccodrillo. Praticamente è stato avvistato per la prima volta a metà maggio da un operaio e da lì, ragazzi, gli avvistamenti si sono spostati fino in Francia. Cioè, praticamente c'è un coccodrillo da Pistoia fino in Francia che sta tranquillamente sguazzando nei fiumi. Ora, io non so se è vera questa cosa, però il rettile, stando alle fotografie, potrebbe essere lungo circa 2,5 metri. Ma non è l'unica segnalazione, perché ci sono, per esempio, in Sardegna avvistamenti di diversi caimani, la stessa cosa per esempio per l'ibis sacro a Roma, coccodrillo africano. Poi c'è stato anche quello che è successo a casa di Totti, addirittura questa vespa, la vespa germanis. Mamma mia, che paura! Insomma, animali che vi spaventano ce ne sono, oltre la vipera, no? Perché di solito si ha paura della vipera, o comunque ci sono degli animali che spaventano più di altri. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai. Qual è l'animale che vi fa più paura? Io, per esempio, ho il terrore di essere morso da un ragno, perché non mi trasformo in Spider-Man alla fine, eh?

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: più che insetti io ho detto la mia, cioè nel senso che io ho paura assolutamente se dovesse mordermi un ragno. Perché? Perché abbiamo iniziato a parlare di quello che è successo dalle parti di Pistoia, dove praticamente è stato avvistato un enorme, gigante coccodrillo.
1: La mia più grande paura è essere punto da un insetto volante, che sia ape, calabrone, vespa o qualsiasi altro insetto volante.
0: Ma guarda che in realtà le vespe, come i calabroni, sono veramente, ma veramente cattivi. Ma l'ape, boh, anzi l'ape mi dispiace, se dovesse pungermi l'ape, gli faccio anche la carezzina, poverino. Mamma, è punto, adesso muori tra un'ora, no? Non dovevi farlo!

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Wake up!
6: Good morning,
7: the morning show.
8: Buongiorno!

0: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni. 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
5: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: 21:18 sulla radio, che suona solo le migliori. Dai che siamo entrati in pieno nell'orario di cena e apriamolo sto weekend, Summer!

0: Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: E se c'è tutto, Tommaso, stiamo imboccando al weekend.
0: Pure!
2: Nulla è lasciato al caso. Forza, Tommaso, siamo tutti con te, olè!
0: Bravissimi, bravi! Avete praticamente ricantato un jingle di Tutto Bloccato, Tutto Tommaso. Ah, vedete, quasi quasi ci metto la firma. Devo ovviamente chiedere il permesso a Sor Marchetti, se magari mi dà l'approvazione, però insomma sta diventando quasi quasi un nome di queste quattro ore insieme fino alle 23. Ma insomma, paure, abbiamo parlato di insetti, animali che non dovrebbero far parte del nostro mondo, cioè soprattutto dell'Italia. Ecco, per esempio prima abbiamo parlato di questo caimano che è stato avvistato dalle parti di Pistoia, e adesso invece stiamo vivendo un vero e proprio incubo, questa vespa germanica. Pensate che anche a casa di Totti sono state avvistate. Fanno sempre più paura, perché rispetto alle altre vespe sono molto più cattive, anche se più piccole. Sono veramente veramente delle stronze, passatemi il termine. Voi avete mai avuto un incontro ravvicinato con questo animale? Se sì, vogliamo assolutamente sapere com'è andata. 393 777

0: Jason Derulo con Tiptoe su Radio Globo. E siamo proprio entrati nel fine settimana, dai, lo sento. Anche se lì fuori c'è qualcuno che magari penserà anche al weekend che passerà al lavoro.
1: Lo so, ragazzi.
0: Potete sempre sfogarvi, 393-777-7172.
2: The Morning Show Reload on Radio Globo.
3: Ciao a tutti da Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo è tornato a trovarci un vecchio amico. Era un po' che non lo sentivamo. Il mitico Topolino nella versione del Morning Show, naturalmente, versione coatta. Reload.
4: È una calda giornata estiva alla spiaggia di Paperopoli, quando Topolino arriva in canotta, infradito e una borsa frigo enorme, pronto a piantare il suo ombrellone.
5: Vedi che pipinara! E dove metto? Vabbè, me metto qua! Vedi questa che coda! Bella! Vieni a pianto due spicci da sole con me, no? Vieni, guarda come pianto sto ombrellone! C'è risemo! E che il papero che sputacchia! E mo che vuoi, paperi? Ma come ho sconfinato al posto tuo? E che tu sei comprato sto pezzo di spiaggia? Fammi vedere oggi, no? E non me rompe il cazzo!
6: No, no.
5: Hai lavato la faccia! Ma guarda te impari a parlare! E mo chi è sto coatto? La musica balla! Ma è gamba di legno! La gamba di legno! Ma che te pensi che sta al Tomorrowland? Abbassa un po' qua la musica!
7: C'è qualche problema?
5: No, ma se non te ne vai, ce ne avrai uno te.
6: No, vabbè.
5: Che è sta musica commerciale? Qua ci piace Carcox, a noi.
7: Ehi, Topolino, dai, vieni a fare due tiri con i racchettoni.
5: Ecco, ci mancava solo il sinner di noi altri.
6: Ma perché?
5: Pippo, e qua mica sai giocare a racchettoni.
6: No.
5: Al massimo, te lancia la pallina d'acqua e me la riporti.
6: Ma perché?
5: Scodinzolando.
6: Ma perché?
7: Yuk, yuk. Ma qui non c'è scritta nessuna regola che vieti di giocare a racchettoni.
5: Forse era capito, qua c'è una regola sola. Non ma da cacarcazzo! E poi ancora in giro stai. È uscita la classifica dei personaggi Disney più amati.
6: È vero,
5: e te non stai manco un top ten. Ti sei fatto fregare pure da Winnie the Pooh. Portarci da Pippo. È il caso di dirlo.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
1: Flash.
2: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
3: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

scorso anno sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Global. Ma quanto è bella l'estate, raga, pazzeschi gli eventi che ci sono in giro, almeno per la capitale, ma so che comunque è bellissimo vedere tantissimi eventi, protagonisti non solo del nostro territorio ma praticamente in tutta Italia. Vabbè che c'è una grande attesa, per ultimo domani abbiamo pubblicato anche un reel che vede protagonista uno dei secondo me terrazzini più famosi di tutta Italia, cioè praticamente butta direttamente sul palco. Stasera per esempio c'è Gigi D'Agostino, Emma invece ieri, mamma mia raga, pieno di storie su Instagram il concerto di Emma. Ma c'è un artista che volete vedere almeno una volta nella vita ma che ancora non avete visto. Per esempio mi ha tanto emozionato ieri passare tornando dalla radio al Circo Massimo, perché stanno facendo con l'Opera di Roma e praticamente il Gladiatore live, cioè trasmettono il film però c'è l'orchestra che suona, e deve essere secondo me una cosa veramente ma veramente bella da vedere almeno una volta nella vita. Dai, sei lì al Circo Massimo, l'orchestra ti sta suonando il Gladiatore, ma che emozione lì su quella sabbia a due passi dal Colosseo. Ecco, 393 777 7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto J-Ax. 1, 2,

0: di riascoltare anche quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica Oliviera, olio extravergine di oliva, 1 litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
0: 21:53 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Namo dammi che venerdì!
5: Namo! 21:57. Prima ho detto 21:53, ma mentre invece erano le 21:56. Vabbè,

venduto per circa 500.000 euro a una casa di produzione i diritti per una docuserie che uscirà nel 2028 proprio sul caso di Garlasco, e addirittura ci sarà all'interno di questa serie tutti gli sviluppi giudiziari che sono anche legati alla riapertura del caso che coinvolge Andrea Sempio. Raga, ma è un'indiscrezione, ma se dovesse accadere, allora spariamo dei nomi. Chi potrebbe fare Alberto Stasi? Scherzo, comunque è un'indiscrezione, ma io spero sinceramente stia scherzando, anche perché per esempio il furto che c'è stato a Napoli

ricordate quelli lì che sono usciti da dentro la banca? Per esempio Netflix, sapevo che stava mettendo le mani per creare una sorta di casa di carta, tipo casa di carta Napoli. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Globo.

0: Eminem, Jelly Roll su Radio Globo. Ma io immagino anche uno spin-off della serie di Garlasco di cui parlavamo prima, con lui.
1: Qua a Garlasco, città famosa per le sue brioche. E dove se non alla casa della brioche?
0: La casa della brioche.

0: Khalid, dove, dove?
1: Qua a Garlasco, città famosa per le sue brioche, e dove se non alla casa della brioche?
0: Mi fa troppo ridere il reel di questo ragazzo, è bravissimo poi.
2: Tommaso, buonasera, sotto al lenzuolo questa notte è spettacolare, tirava un'arietta fresca, bello, però che tutto oggi temperature sono innalzate, dentro la macchina tutt'oggi parecchio caldo, fuori no, dentro la macchina sì. Questa sera invece più o meno siamo là, 25 gradi questa sera a Perugia, ieri 24 siamo là.
0: Avete appena sentito gli aggiornamenti dall'ascoltatore di Perugia per quanto riguarda il meteo da quelle parti. E quindi 393-777-7172, come siamo messi voi, cioè come siete messi voi per quanto riguarda la temperatura? Dai, raffica da temperatura, 393-777-7172.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Avecetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it. Avecetus.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
13: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
14: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
19: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
20: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
21: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è.

0: Radio Globo. Radio Globo. Dai, dai, dai, è arrivato il momento di riascoltare quello che hanno detto i Roberti oggi pomeriggio.
1: Ma è una straposizione quella, ma è favolosa.
2: È spettacolare, ma poi senti, sta in grazia di Dio, perché vedi tutto il concerto, dall'alto, sì, ti vedi anche tutta la panoramica delle 250.000 persone, perché vedi fino al Pit 6, dal lago, quindi a Frascati praticamente, e poi la comodità di stare a casa, non c'hai bagni chimici, stai al fresco, sul terrazzo, prendi le birre direttamente dal frigo, largo, non stai nella marmaglia, siamo stati bene.
1: Oh, quanto sta incassando quel signore lì?
2: Allora, lui nulla, devo dire.
1: Però gli hanno proposto qualcosa.
2: Gli hanno proposto, sì, 1.000 euro, a lui gli hanno proposto, la mamma invece mi ha detto, gli hanno proposto un po' di più, la mamma soprattutto mi ha detto, io non voglio nessuno a casa mia, ci mancherebbe altro, ieri c'erano amici e qualche parente, cioè comunque persone di famiglia.
1: La Caselli che sta lì a scuotere la testa, dice, ma siete matti, ma come fai a non accettare quei soldi? A voi a ciumachelle!
3: Ma pure meno, ma già per me pure per 500 euro mi compravi.
4: Ma io per 400 euro gli lasciavo pure moglie e figlia, si tratta.
1: Mamma mia.
5: Vai al policlinico, l'attor Vergata, entri dentro. Ti fai tutte le scale, tante scale ne via nessuno, te le fai tutte, arrivi su un terrazza e te lo vedi da là pure.
6: A me se mi danno 4,30 euro gli faccio sentire in CD a casa mia.
1: Madonna, il CD pure, madonna che antichità.
0: Radio Globo 393-777-7172. Adesso non venite a dirmi che non avete mai visto un concerto, non avete mai fatto qualcosa di straforo. Cioè, tipo per esempio al cinema. Ma vi siete mai, cioè, finito un film, non avete mai imboccato dentro un'altra sala? Oppure per esempio soldi del concerto, non ne avevate, però vi siete messi là vicino a dove stava suonando l'artista, comunque si sentiva in lontananza il concerto. Non mi dite che non l'avete mai fatto. 393-777-7172. Praticamente le cose che avete fatto imboscandovi o comunque così di straforo. 393-777-7172. Dai, su, voglio sapere che cosa siete riusciti a scroccare.

0: Justin Timberlake, Sweet and Tie, dal 2013 su Radio Globo. 22:33, 3 di luglio, eccolo là il weekend, mamma mia, è arrivato. Allora, sapete che il mio compito praticamente, arrivati più o meno a quest'ora, è quello di portarvi dritti dritti verso la discoteca. Oppure state lavorando, che fate in questo venerdì sera? Dai, su, rendetemi protagonista di questa serata.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Torna a splendere il sole su tutto il comparto centrale, quindi torna anche gradualmente il caldo su tutti i settori centrali e avremo quindi una ripresa dell'alta pressione con valori, come detto, che si faranno via via sempre più caldi. Sole caldo con punte anche di 36 gradi con l'inizio della prossima settimana. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3P Meteo.
1: Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

8:47 e sia all'inizio di una grande notte, magari di divertimento, spensieratezza, ovviamente, anche con la radio che sono solo le migliori Radio Globo, che è Shabusi, Born to Die, questa è Radio Globo.

0: Certa, 22.53, quindi ci risentiamo martedì questa volta. Eh sì, perché lunedì non ci sono. È un impegno, quindi non sarò da queste parti. Noi ci risentiamo martedì dalle 19 alle 23 qua sulla radio, che suona solo le migliori. Vi auguro una buona notte, un buon weekend. Ci risentiamo martedì, ciao!
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così?

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
5: Davvero? Non vedo l'ora!
4: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
5: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
4: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: Su bestia immonda, esci da questa casa!
7: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: bloccato.
1: Andiamo da Jenny.
2: Pronto, buonasera.
1: Buonasera, Jenny.
2: Ciao Marchetti.
1: Ciao.
2: Allora, anche mio papà, quando eravamo piccole, sul motoscafo ci buttava al largo, a me e alle mie sorelle.
1: Ma c'era l'acqua o sul marciapiede,
2: no,
1: tipo quando era al deposito?
2: Proprio l'acqua per farci nuotare, ci toglieva i braccioli e vai, dalla coda del motoscafo ci buttava in acqua.
1: Io mi immagino poi che accende il motore e va via.
2: Una paura.
3: Abbandono in acqua.
2: Sì, ma io avevo 8 anni, le mie sorelle già erano un po' più grandine, però ecco, questa paura.
3: Ma scusa, Jenny, a 8 anni non sapevi nuotare?
2: No, nuotavo con i braccioli perché avevo paura del mare.
3: Ok, e quindi
2: avevo
3: lui
2: questo
3: per farti superare la paura ti ha lanciato.
2: Mi ha lanciato dal motoscafo degli amici, ci ha lanciato a tutte quante.
3: E poi ti è passata?
2: Mi è passata subito, perché talmente è stata la foga di stare in acqua che muovevo le braccia senza avere i braccioli, quindi vedevo che rimanevo a galla. Poi mio papà ovviamente ci incitava, no, dai che ce la fai, dai che ce la fai, e alla fine niente, sono diventato un pesciolino.
1: Ah, beh, non è che ti ha riportato in barca con la fiocina,
2: no,
1: non è che ti ha sparato con un fucile.
0: Tutto bloccato.
4: Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

0: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
1: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
2: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Galle dell'Aeronautica 33.

0: Vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Aiutami!
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città,
7: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K. Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
3: Davvero? Non vedo l'ora!
2: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
7: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
8: Dem Supermercati. Dem,
7: ogni giorno il meglio.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV,

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Il 22 l'incisivo laterale superiore sinistro.
3: Non so capire niente.
4: Ho capito.
5: Ma roba da matti.
6: Il 22 non è l'arcata inferiore, il 22 è un incisivo laterale superiore sinistro.
5: Oh, ma qui siamo dotto tecnici dentisti, ma che? Non ce l'aspettavamo.
3: No, ma scusa, ma già in sta scuola non c'era nessuno, pensavo di poter parlare,
2: esatto,
3: a cazzo di cane liberamente.
2: Esatto. E infatti noi l'abbiamo lasciato fare perché l'ha detto così sicura di te, eravamo convinti che fosse
3: quello.
2: Ma poi
3: comunque, scusami, si vede che li ho visti al contrario, perché tipo a specchio.
5: Come ma che fai? C'entra specchio? Ma devi essere capovolta perché ha detto superiore, inferiore, la differenza è stata quella, non è destra o sinistra, è sopra sotto.
3: Vabbè, io facevo cose zozze, magari che ne sai che stavo a testa in giù,
5: Attenzione Leana, ma cosa dice?
2: A testa in giù!
3: Sono pratiche come... Ma... No, ci sono, vabbè. Sono pratiche, se si fa,
5: ma scusa,
3: salume.
5: Scusa, esatto, ma che te stagionano e poi te se vanno, ma che roba è?
3: Era una cosa così.
5: Ma io non c'ho parole, cioè, Miriana Di Bartolomeo, gentilmente, mi puoi prendere un po' di ghiaccio di lacrime? Lo rimetto un attimo che qui si infuoca tutto.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: morning show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: No, è che l'altro giorno ci ponevamo dei quesiti, insomma, un po' importanti, no?
2: Sì, tipo che famo domenica?
3: No, io no. Non c'ero ovviamente,
2: tipo, no. Lo posso dire,
1: no, guarda, allora
2: Madonna.
1: La Madonna. No, detta così suona
2: male. No, nel senso la Madonna a quanti anni è morta?
1: Quando è morta la Madonna?
2: Quando è morta e quanti anni è morta? Cioè, queste sono domande.
1: Ci chiedevamo,
2: cioè,
1: no?
2: Noi ci basiamo sulla religione. Intendi, e non sappiamo neanche la
4: Maria,
2: mamma.
4: Maria.
2: Ma la Madonna.
1: Sì.
4: Ah, Madonna.
2: No, dico la Madonna.
1: Gesù. Gesù. Ok. È morto.
4: 33.
1: Ok.
2: Esatto,
1: poi però è risorto.
2: Oh. Sì.
1: Quando è rimorto?
2: E chiedeva Massimo dove è seppellito. Io gli ho detto, guarda, negli scritti biblici non c'è scritto qualcosa, ma io so che in India c'è la tomba di Gesù, che sarebbe morto tra i 70 e i 75 anni.
4: E scusa, quegli altri 35 che ha fatto?
2: Ma perché fino
4: che si narra delle sue vicissitudini.
2: Allora tu dimmi,
4: dai
2: 12 ai 31 non sappiamo nulla.
1: Non sappiamo nulla.
2: Dai 12 ai 31 non sappiamo nulla di
1: Gesù. Aspetta, ma aggiungo anche Giuseppe.
2: Oh, Peppino.
4: Giacone.
2: No.
1: Giuseppe sta dormendo in questo momento e tu l'hai svegliato perché volevi aprire la radio.
2: Esatto.
1: No, sì. Quello è un altro Giuseppe, il papà di Gesù. No?
4: Sì, sì.
1: Quando è morto?
4: Sì.
1: Come è morto? Non sappiamo assolutamente nulla. Vabbè, comunque qua roba di una devi portare più una
3: finiamo. Basta.
0: Morning show best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
6: Solo oggi, dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash.
6: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.